0: Ed eccoci tornate in diretta dopo questa canzone, ma dovremmo avere qua con noi al telefono un compagno perché volevamo un po' parlare di Rojava e di alcune, diciamo, tra virgolette, iniziative che si sono svolte, tra cui la carovana dei popoli per difendere l'umanità, ma non solo. Intanto sentiamo se abbiamo con noi il compagno al telefono.
1: Pronto?
0: Ciao,
1: Ciao, mi sentite?
0: sì, te ci senti? Perfetto.
1: Sì, sento bene. Ciao a tutti, ciao a tutte.
0: Allora, senti un po', da dove vogliamo cominciare un po'?
1: Possiamo fare, se mi lasci così a ruota libera già, un po' ricordare sì quelle che sono state le mobilitazioni che hanno seguito l'inizio degli attacchi in Rojava
0: Sì, se ci vuoi dire
1: per
0: brevemente,
1: contestualizzare.
0: diciamo, esatto, un po' qual è stato il pre, quindi qual era la
1: Sì.
0: situazione e poi, insomma, come è scaturita l'idea della carovana, come si è svolta, ma non solo la carovana, sappiamo c'è stata anche una delegazione di cui tu hai fatto parte, quindi insomma ti lascio
1: Sì.
0: iniziare.
1: Sì, allora, diciamo che sono iniziati gli attacchi a due quartieri di Aleppo, due quartieri a maggioranza curda, non solo a maggioranza curda, ma comunque due quartieri dove diciamo, i principi già del confederalismo democratico venivano applicati direttamente con l'organizzazione delle comuni. Quindi, insomma, gli attacchi avvengono molto spesso, no? Dove la società è maggiormente organizzata. Questi attacchi sono iniziati il 6 gennaio, nel momento in cui molto probabilmente, anzi ci sono le fonti che lo accertano, qualche giorno prima la Turchia, ma anche altri stati come gli Stati Uniti, Israele, insomma, si sono incontrati a Parigi per decidere che andava interrotto il processo di pace, il processo di integrazione democratica in Siria, che vedeva coinvolto principalmente appunto rappresentanti dell'amministrazione democratica, dell'amministrazione autonoma democratica della Siria del Nord-Est e il governo di transizione siriano. Questo dialogo si è interrotto e sono iniziati degli attacchi molto violenti che da due quartieri in pochissimi giorni si sono espansi a praticamente tutta la linea del confine lungo l'Eufrate. Le prime città ad essere attaccate sono state quelle di Raqqa, di Deir ez-Zor, alcune città che erano state liberate proprio dalle Syrian Democratic Forces, ovvero l'esercito di autodifesa della Danes, per non ripetere amministrazione democratica. E queste città, appunto, liberate nel 2017 dall'ISIS, sono state violentemente attaccate e per diverse ragioni l'esercito di autodifesa, l'ESDF, hanno dovuto ritirarsi fino poi alle linee di confine. E questi attacchi molto veloci, molto violenti, appunto, hanno visto poi come risposta prima una ricerca di dialogo da parte dell'ESDF, chiedendo di interrompere subito gli attacchi che avrebbero comunque si sarebbero inseriti comunque nella storia di violenze, di tumulti che vive la Siria da decenni. Ma vedendo che nessuna forza, anche in Occidente, nessun paese in Occidente, men che meno gli Stati Uniti o i paesi europei, stavano dicendo nulla, quindi c'era una completa complicità, perché è evidente che questo governo di transizione è supportato dai paesi occidentali. Dato che ci si è trovati abbandonati, è stata chiamata una mobilitazione generale, per cui Maslum Abdi, che ha rifiutato di compromettere, cioè ha rifiutato di, diciamo, le avance del governo di transizione, ha inviato un video invitando tutta la popolazione a a difendere il territorio, praticamente lungo la confine, lungo il confine dell'amministrazione autonoma prima che si espandesse lungo verso le città appunto di Raqqa e Tabqa, che intanto erano state praticamente perse. E a quel punto la società si è organizzata totalmente per l'autodifesa e contemporaneamente, ma anche già da prima, appunto in Europa hanno preso forma diverse forme di mobilitazioni, tra cui quelle di cui possiamo parlare anche un po' oggi,
0: Sì.
1: che sono state possibili proprio grazie comunque al lavoro negli ultimi anni delle organizzazioni, diciamo, in solidarietà con il Movimento di Liberazione per il Kurdistan, che diciamo che quest'anno hanno dato una risposta molto forte in Europa. Era da tanti anni che non si vedeva una risposta così decisa, soprattutto in Germania, ma anche in Italia, in Francia, in Spagna.
0: Quindi
1: Sì, c'è stata
0: c'è una
1: davvero
0: rete
1: molta creatività.
0: internazionale che comunque continua a
1: Esatto,
0: seguire.
1: c'è una rete che si sta comunque espandendo. Tra l'altro, i primi di febbraio, mi pare, c'è stato anche in Via Yala, in Sud America, un incontro per la costruzione del Confederalismo Democratico Mondiale delle Donne, che appunto è un percorso rivoluzionario promosso dal movimento, non solo dal movimento, che quest'anno appunto ha organizzato questa grossa grossa conferenza con rappresentanti donne di popolazioni indigene, di movimenti politici in Sud America, proprio per costruire rapporti internazionalisti di solidarietà e non solo, proprio di costruzione di una vita politica libera insieme. E questo è tutto il lavoro che sta permettendo poi di costruire una propria autodifesa anche a livello internazionale, proprio perché si è consapevoli che non saranno gli stati, non saranno i privati a difendere
0: Certo.
1: quando in questi momenti, in questi periodi che stiamo vivendo, quando stanno, no? Si stanno mettendo un po' più le carte in tavola adesso, si stanno scoprendo di più le carte e non ci sono più magari il diritto internazionale ha un ruolo minore, le fondazioni, gli aiuti umanitari hanno un ruolo minore, adesso si
0: Sì,
1: è
0: quasi
1: un po' più
0: nullo,
1: decisi.
0: direi.
1: Esatto. E quindi è arrivato un po' il momento in cui anche noi forze democratiche, anche noi movimenti sociali, dobbiamo scoprire anche un po' di più le nostre carte e rendere esplicita, no, la solidarietà e la costruzione giorno per giorno di
0: Certo.
1: un'alternativa.
0: E all'interno di questo si inserisce appunto l'idea della carovana che è partita a fine gennaio, giusto?
1: Sì, esatto, la Carovana dei Popoli tra le iniziative era quella che intendeva andare, insomma, l'obiettivo era andare direttamente a Kobane. Per farlo è stata un'iniziativa che intendeva rompere il silenzio mediatico in Europa e quindi portando direttamente persone europee proprio dove avvenivano gli attacchi, non tanto per la linea del fronte, ovviamente, ma per ovviamente dare visibilità
0: Sì,
1: alla
0: certo,
1: questione.
0: risalto.
1: E quindi in pochi pochi giorni sono state organizzate le macchine e sono partite più o meno dall'Europa 120-130 persone che hanno attraversato diverse città. In ogni città è stata organizzata dei letti dove dormire, dei pasti, e è stato tutto organizzato così velocemente che da una città all'altra si dovevano trovare ancora i posti dove dormire.
0: Beh,
1: ma
0: però è stata una bella prova organizzativa.
1: Sì, una grandissima prova. È superata, come si dice in queste situazioni, perché in ogni città abbiamo compagni e compagne ci hanno aperto le porte, ci hanno nutrito, no, è stato davvero bellissimo. E questo ha portato poi circa 30 persone che sono riuscite ad attraversare il confine tra la Grecia e la Turchia, e in Turchia sono riusciti, con il supporto dei compagni che si trovano appunto nel nord del Kurdistan, ovvero in Turchia, sono riusciti a raggiungere la città di Suruç, che è la città che si trova a 7 km dal confine. Oltre quel confine ci sta proprio Kobane. Quindi, e in quella città hanno organizzato una manifestazione di protesta, poi sono stati arrestati e sono stati riportati nei rispettivi paesi. Alcune persone non sono nemmeno riuscite ad entrare in Turchia, e sono state riportate, tra l'altro, appunto, delle violenze nei confronti delle persone che sono state arrestate, però questo non ha fermato le mobilitazioni, perché ne sono seguite altre, e insomma continueremo ad organizzarci.
0: Bene. E invece tu hai fatto parte anche di una delegazione che è andata direttamente là, non nella carovana.
1: Sì, esatto. E altre, sempre come parte di queste mobilitazioni, un altro sicuramente obiettivo importante era quello di costruire delle delegazioni più, sempre in certo punto di vista, politiche, più per capire, no, il contesto. E sì, da un mese a questa parte il contesto dei due nuovi accordi, perché appunto il 30 gennaio, mi pare, sono stati firmati degli accordi, con anche un cessate il fuoco, una tregua, e che sono accordi che si pongono in continuazione con quelli di marzo 2025, che erano appunto accordi di integrazione, che erano stati disattesi finora, ma che ora sembrano avere una concretezza un po' più solida. È sicuramente un periodo, una fase molto complessa, in cui la profondità e la saldezza ideologica del movimento dovrà esprimere, insomma, tutti i suoi strumenti, perché è un periodo in cui adesso negli uffici dell'amministrazione democratica non ci saranno solo compagni e compagne e la società, ma ci saranno anche rappresentanti del governo di transizione siriano, che sono dei islamisti, jihadisti, e quindi, come ci hanno spiegato i compagni e le compagne là, sarà questo proprio il momento in cui riuscire a mantenere forte l'autonomia, che è fatta di comitati, che è fatta di appunto le comuni, che sono l'organizzazione base della società, assieme che si stratifica in tutte le sue istituzioni in Rojava, per riuscire a mantenere, no, la forza del movimento sociale, che continua a fare pressione, che continua a costruire i suoi spazi di autonomia per una rivoluzione, per continuare la rivoluzione della mentalità, no?
0: Certo.
1: E sicuramente in questi accordi ci sono molte problematiche, però ci sono anche delle buone conquiste, ovvero ad esempio quella di mantenere una propria autonomia nel comando di alcuni, cioè delle SDF, delle YPG e YPG. E il grande passo indietro è sicuramente quello, cioè la mancanza del ruolo delle donne nei ruoli, diciamo, delle istituzioni della società, e non viene più contemplato il sistema di copresidenza, che appunto ha caratterizzato l'organizzazione dell'amministrazione democratica, e composta appunto di un uomo e una donna, ma se nella formalità non ci sarà più questo, mm-hmm. nella sostanza verrà mantenuto, perché ormai comunque ci sono 15 anni, circa 15 anni di lavoro e di organizzazione alle spalle di questo movimento, che insomma non andranno sprecati.
0: Certo. Per quanto riguarda invece appunto la gestione autonoma, dal punto di vista, ne parlavamo quando ci siamo sentiti, dal punto di vista diciamo più ecologista o anche agricolo in senso stretto, era interessante mm-hmm. anche quello, se ci vuoi dire qualcosa.
1: Sì, allora sicuramente lì tra i tre principi fondanti, tra i tre principi fondamentali comunque del paradigma di promosso appunto da Abdullah Öcalan, che muove e che crea un po' lo spirito del confederalismo democratico, tra questi uno dei tre appunto il principio dell'ecologia e nel senso soprattutto di ecologia sociale. Noi siamo andati lì e sicuramente a livello di ecologia, rispetto dell'ambiente, ci troviamo in un paese molto diverso, diverso dagli standard che abbiamo noi, però ci troviamo anche in un paese in cui fino al 2012 il governo di Assad vietava di piantare alberi, vietava di produrre qualcosa che non fosse ciò che veniva ordinato di produrre. E tutta la zona del Rojava, ma come anche del Kurdistan iracheno, e da quando si sono instaurati gli stati, ovvero dalla fine della prima guerra mondiale, quando noi occidentali abbiamo creato e definito degli stati in Medio Oriente, abbiamo creato delle dittature, a partire da quel periodo queste zone sono dedicate alla monocoltura di grano, e il lavoro dell'amministrazione è stato proprio quello di cercare pian piano di diversificare, ovviamente senza squilibrare totalmente quelli che sono anche degli equilibri che con il tempo si sono creati, ma pian piano l'obiettivo era quello di creare maggiore, a partire da maggiore di biodiversità, e sicuramente la complessità grande e la carenza idrica dovuta al fatto che i fiumi del Tigri e dell'Eufrate sono ostacolati a nord dalla Turchia, che ha costruito negli anni dighe su dighe proprio per far arrivare poca acqua. L'attacco, si parla infatti di ecocidio, no?
0: Certo.
1: Quell'attacco all'ambiente che mira a distruggere le condizioni per la vita.
0: Certo, e ci ricorda un po' anche la Palestina.
1: Esatto, esattamente. Le tecniche sono quelle, seppur Israele e Turchia abbiano piani diversi per il Medio Oriente,
0: i mezzi strumenti, diciamo, sono gli stessi.
1: Esatto.
0: Ma senti una cosa invece, appunto parlando di proprio strattualità, diciamo, come la situazione in Iran e il punto di vista curdo su quello che sta succedendo.
1: Sì, allora ovviamente
0: anche questo è un po' complesso, diciamo.
1: Sì, ovviamente è molto complesso e sicuramente ciò che stiamo comunque e che abbiamo imparato dai compagni e dalle compagne curdi e che comunque che vivono il Medio Oriente da più di noi, mentre noi certo. Spesso lo osserviamo e basta, è che non ci sono realmente delle novità in molte cose che stanno succedendo. E allenare questo sguardo ci aiuta anche noi, perché siamo attualmente bombardati dai media che descrivono ogni giorno come se fosse eccezionale e ci fanno un po' perdere il quadro della situazione. E i curdi e la popolazione curda è storicamente strumentalizzata e storicamente sono state utilizzati sì per creare confusione o per supportare un progetto imperialista piuttosto che l'altro.
0: Certo.
1: Attualmente la propaganda è molto molto, cioè la contropropaganda è molto molto forte, c'è un'attenzione molto forte sui curdi adesso, soprattutto sul Kurdistan iracheno, che è comunque la zona in cui ha preso forma un progetto statalista, quindi diverso da quello dell'amministrazione democratica, con Barzani, che adesso è accusato di essere un po' come se fosse un esercito proxy, no? Degli Stati Uniti per creare destabilizzazione, no, il contrario, per destabilizzare. Questa cosa ovviamente, su questa cosa non ci sono certezze. Per ciò che riguarda invece l'Iran, ciò che è certo è che si è creata una coalizione di partiti, diciamo che rappresentano maggiormente i curdi del Rojilat, che è il nome del Kurdistan iraniano, e da questa coalizione è stata espressa la storica contrarietà al regime, non è una cosa nuova, e diciamo si è invitata la popolazione a sfruttare gli spazi di autonomia e gli spazi di vuoto di potere che si aprono in situazioni di guerra. Questo vuol dire che è un po' quello che è stato fatto in Rojava. Rojava è stato, diciamo, l'amministrazione autonoma, la Danes, in Rojava si è creata senza sparare un colpo. Perché questo? Perché c'era un lavoro pregresso di organizzazione della società molto molto forte negli anni precedenti. Ecco, più o meno lo stesso contesto avviene, cioè lo stesso lavoro è stato fatto in Iran. E adesso ovviamente è tutto molto incerto, perché non so, non si capisce che tipo di parametri si possono utilizzare per interpretare questa guerra, perché c'è un'assenza di moralità tale da rendere tutto molto imprevedibile. Però insomma è stato fatto un appello proclamando questa coalizione, che è già molto importante, e invitando la società a unirsi in sostanza per la costruzione di un Iran democratico. Questo è un po' quello che è certo, cioè quello che riportano le fonti. È anche vero che però le fonti ufficiali, le fonti mainstream, non sempre sono così, così affidabili. Le fonti vicino al movimento, questi sono dei comunicati che sono usciti, quindi vi riporto solo i comunicati, parlano di questo.
0: Ok. Ma invece senti, se uno vuole tenersi un po' informato a livello sia di cosa si muove a livello internazionale, ma anche di quello che succede appunto, senza magari seguire per forza i canali mainstream, ti ci sa indicare qualche lettura che può essere utile?
1: Allora, in generale sul Medio Oriente ci sono degli articoli molto interessanti da parte di questa testata che si chiama De Amargi, si scrive così, De nel senso di, in inglese, De,
0: sì.
1: Amargi,
0: okay.
1: Dove ci sono delle analisi in generale sul Medio Oriente molto interessanti, e poi invece per ciò che riguarda più il Rojava, in generale il Movimento di Liberazione del Kurdistan in tutta la sua articolazione, il più affidabile sicuramente è ANF News, che ha la sua versione in inglese. In Italia invece, in generale, il sito di Rete Kurdistan Italia è anche molto, molto affidabile. E, questi, diciamo, sono tre interessanti.
0: Perfetto. E allora senti Fabio, noi ti ringraziamo per questa intervista e magari avremo modo più avanti, chissà, di fare un'altra telefonata e avere altri aggiornamenti su quello che succede.
1: Certo,
0: Allora.
1: volentieri, grazie per l'opportunità. Poi ovviamente su altri canali di informazione, anche la radio ovviamente da continuare ad ascoltare, le radio soprattutto quelle auto-organizzate, le radio sì, della società, sono un'ottima fonte di informazione. Quindi
0: Grazie
1: grazie mille.
0: per questo sponsor.
1: E beh, ci mancherebbe.
0: Va bene, allora
1: Dai. A
0: dai, buona giornata e a presto.
1: voi, buon lavoro. Ciao ciao.
0: Ciao. Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun. Tutun tutun. Tutun tutun.
2: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.

0: E ci segnalano stranamente dei problemi su Radio Wombat.
1: Non succede quasi mai.
0: Quasi sicuramente, però non vorrei dire, non dovrebbe essere un problema della regia della stazione, perché a noi sembra che qua tutto funzioni, forse sul sito di Wombat. Ora però pare, abbiamo fatto le prove, stia ritornando. Ci scusiamo, insomma, con tutti coloro che ci stanno ascoltando, e facciamo sempre del nostro meglio.
1: Stiamo ricevendo milioni di mail, infatti, che ci segnalano problemi. Continuate a scriverci.
0: Visto che è tutto tabula rasa, tranne qualche amico che ci segnala non vi si sente, scriveteci davvero per darci dei feedback su se sta funzionando la diretta, se sta andando, se ci sentite bene, insomma, abbiate cura di noi che siamo qua a provare a fare un programma anche per voi che ci
1: E in
0: ascoltate.
1: questa puntata andremo via via, diciamo, alleggerendo le tematiche, quindi siamo partite, insomma, belle
0: A
1: serie a
0: bomba!
1: bomba, ma adesso abbiamo deciso di sconvolgere un po' i piani della solita, diciamo, scaletta, e quindi vi manderemo subito un bellissimo cinemela.
0: Eccolo per voi.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

E benvenuti a tutte e a tutti a Cinemela, puntata numero 5, puntata di primavera, sì, è arrivata! E non bussa, lei entra sicura.

ed è con tutta l'energia di questa stagione che vi propongo una elucubrazione. È il periodo, diciamo che già su Rivista Contadina troverete questa mia elucubrazione in merito alla vita dei pastori e delle pastore, o meglio l'estinzione dei pastori e delle pastore. È diventato un format cinematografico? Sì, e se sì, che cosa cambierà del destino di questa estinzione ormai segnata? Dopo questa elucubrazione, e oggi in questa trasmissione, ve ne propongo un'altra che riguarda i film legati a dei personaggi famosi della musica e dello spettacolo, che adesso insomma va tanto di moda parlare di persone tendenzialmente quando non ci sono più, ecco. E quindi io spesso ho anche approfittato, ecco, di Cinemela per proporvi, no? Per consigliarvi alcuni documentari o film legati alla vita di gruppi musicali o di cantautori. Vi cito, ecco, quelli che vi ho consigliato o sconsigliato, come il primo della lista, cioè quello sui Queen, una cosa inguardabile. Poi quello su Elvis, direi abbastanza bruttino anche quello, per fortuna c'è parimenti il rovescio della medaglia, quello della figlia di Francis Ford Coppola, adesso non mi ricordo com'è il suo nome di battesimo, comunque su Priscilla, la povera sventurata moglie di Elvis Presley, e quindi sulla sua vita di clausura e di psicofarmaci in attesa dell'arrivo della star che ogni tanto si faceva vivo, Elvis. Poi abbiamo parlato di Bob Dylan, un altro insomma che diciamo lì iniziava un po' a risollevarsi questa catena di film legati a personaggi della musica famosi, si risollevava un po' perché prendeva un pezzo, ecco, della vita di Bob Dylan, il pezzo in cui Bob Dylan in qualche modo tradisce la musica folcloristica o tradisce o comunque rimaneggia, rielabora la musica folk country americana per darsi insomma comunque ad uno stile più contemporaneo, che è quello poi che abbraccerà negli anni 70 e 80 durante gli anni diciamo

e di come lui ha elaborato anche il suo arrivo al successo, quindi è un film che non è appiattito sulla deriva tossica un po' che tutte le star intraprendono a un certo punto, deriva tossica che andrebbe anche ben come dire analizzata, no? Nel senso che penso che sia anche questo un tema molto interessante, che però nei film vedi anche il film e non il documentario, dopo veniamo ai documentari, il film su Amy Winehouse, la vita di Amy Winehouse e come anche la sua tossicodipendenza sia come dire un dato oggettivo, come non so mettersi un paio di occhiali, ecco, la tossicodipendenza non è ovviamente non è un tema, la tossicodipendenza di una persona non è un tema che si possa affrontare in modo così becero come abbiamo purtroppo visto e vediamo spesso nel cinema americano. Dopodiché ci sono stati dei film italiani su questo argomento, su questo argomento, su personaggi, personaggi famosi del mondo della musica. Ricordo ad esempio con appunto una nota di amarezza quello su Fabrizio De André, che ovviamente un grande amore della nostra vita e che appunto anche lui è ridotto a un film peraltro bruttino, anche direi, insomma è un po' un dispiacere. Per fortuna invece tante esperienze biografiche sono state invece trattate attraverso l'utilizzo di un altro formato cinematografico, che è appunto il documentario, che a mio avviso si presta molto di più, soprattutto quando si usano e se si usano delle immagini di repertorio, come è il caso del magistrale, su questo insomma va detto, documentario su Lucio Dalla di Pietro Marcello, e poi quelli i due su Pino Daniele, che tra l'altro sono entrambi presenti su Netflix. Vi consiglio di guardarli, sono tutti e due belli per motivi diversi, ecco. Uno si chiama Nero a metà e l'altro mi pare Pino, una roba del genere. Comunque ci sono, ecco, sono fruibili. E ecco, direi che il documentario o comunque l'utilizzo di immagini di repertorio, io ho capito guardando questi film che è abbastanza fondamentale per renderli più belli, più gradevoli e anche più commoventi, ecco, perché di fatto parlare di figure che hanno accompagnato le nostre vite, le nostre avventure, disavventure, ecco, degli anni nostri contemporanei, ecco, è sempre complicato, no? Perché se si dà se si fa una ricostruzione, è un po' difficile che la ricostruzione degli occhi di un'altra persona poi combaci con la tua, e questa è un po' secondo me la difficoltà di fondo, no? E il dilemma che anche vi pongo e a quale vi chiedo anche di riflettere, e anche se volete di darmi un feedback scrivendo a radiocontado@insiberia.net, che riguarda appunto come è possibile far guardare con gli occhi degli altri un'esperienza che si è percepita e vissuta noi in prima persona, e quindi con una sovrapposizione, ecco, in cui il cinema non è più una finzione ma è un racconto di una cosa che anche tu hai vissuto, e hai vissuto in una maniera diversa. Quindi come è possibile che ci piaccia? Ecco, una sicuramente delle componenti che rende più piacevole un film legato alla biografia di un musicista, di un autore che in qualche modo ci è stato contemporaneo, è l'uso dei materiali d'archivio.

Non è purtroppo il caso del film su Franco Battiato, che appunto è appena uscito, un film che potete trovare gratuitamente sulla piattaforma di RaiPlay, che vi ricordo vi chiede soltanto, per dire soltanto, insomma comunque vi chiede solo la mail e siete automaticamente

insomma, iscritti, e dove si trova sempre un archivio molto, molto ricco e anche qualche ultima produzione, come ad esempio questo film su Battiato. Che vede appunto la regia di questo Renato De Maria e che purtroppo però ha la pecca di non utilizzare, di aver come ricostruito un po' alcuni momenti salienti della vita di Franco Battiato, ricostruendoli però tutti artificialmente, anche i video musicali, anche le canzoni stesse sono ricantate da. Boh, forse da Dario Aita, che è questo protagonista del film, fin troppo bello, ovviamente, nel senso che comunque la caratteristica di Franco Battiato non era essere brutto, ovviamente, non è bello versus brutto, però aveva una particolarità, no? Anche visiva, che cercare di rendere trovando un'altra persona è un po' difficile, però. Anche, al di là di questa difficoltà, che comunque, insomma, se uno vuole fare una ricostruzione, ovviamente deve, ci sono delle cose che cambiano, però se avesse voluto montare anche qualche immagine di repertorio, sarebbe stato, secondo me, anche più interessante come sarebbero diventate più interessanti, ecco, le sue scelte di come voler rendere, ecco, questo mondo, gli anni comunque 70 e 80, le ricostruzioni, insomma, anche delle relazioni che lui si è concentrato, insomma, a fare in questo film. Ovviamente ne viene fuori un'immagine di Franco Battiato che comunque è parte, insomma, del personaggio, che lui è stato una figura assolutamente, diciamo, illuminata e super egoide, la definirei, nel senso che comunque l'approccio di questa persona al mondo è sempre stato con una certa, ecco, distanza e superiorità. Peraltro, comunque, come anche trasuda dal film in maniera assolutamente giustificata e motivata. Battiato fu una persona decisamente determinata e che raggiunse gli obiettivi che si dette, ecco, durante la sua vita e il suo percorso. E il periodo che Renato De Maria sceglie di fissare in questo film è quello in cui Franco passa dalla Sicilia a Milano. E quindi lo definirei un film di costume, ecco, più che di contenuto, nel senso che non affronta, ecco, tutto il lavorio interiore e la spinta, insomma, verso una dimensione più ascetica, ecco, che Franco Battiato ha sicuramente avuto in vita sua e dalle sue musiche tutto questo anche traspare. Comunque, ecco, direi che non è che mi ha generato, diciamo, quella allergia, quella forma di intolleranza barra rabbia aggressiva che mi è montata col film sui Queen. Ecco, direi che questo film ha la sua dignità, la sua anche, appunto, scelta di campo. E quindi, insomma, ve lo consiglio, vi consiglio di guardarlo e soprattutto di chiacchierare assieme a me su questo argomento, nel senso che comunque essere coevi di persone su cui vengono fatti i film del ricordo è anche un po', sì, così strano, no? Non so a voi che effetto fa. Comunque, insomma, penso che possiamo affrontare il tema. E spensieratamente, con leggerezza e con grande energia, grazie al fatto che, ribadisco, è primavera.

Con questo anche per oggi Cinemela vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata e augurandovi un buon proseguimento. Ciao ciao!

0: Bene, bene.
1: Continua a non sentirci nessuno, o
0: Probabilmente.
1: nessuna. Speriamo non sia veramente un problema dato da noi, ma qua, ripeto, c'è scritto liquid soap e come i miei grandi maestri mi insegnano, finché c'è liquid soap, in teoria noi stiamo andando in onda, ma se poi nessuno ci sente, la canzone è finita, ma
0: Ma
1: abbiamo la
0: continuiamo a
1: suoneria
0: sentirla, perché la
1: di una.
0: suoneria del nostro concorrente è la stessa della canzone che ho scelto puramente a caso, cercando canzoni sul pane per questo AgriQuiz.
1: È che se la sente il sul pane, lo
0: Ma
1: sfidante.
0: chi
1: Se la
0: abbiamo?
1: sente.
0: Perché oggi è interessante, perché dovete sapere che oggi io farò le domande alla dama.
1: Ecco.
0: La dama.
1: Sono già in ansia.
0: Ma lo sfidante è qui con noi, eh?
2: Stefano.
0: Tantana, tantana, grandi sfide di panificazione oggi. E benissimo, quindi come sempre io direi che non è AgriQuiz senza sigla dell'AgriQuiz.
2: Vai.
3: Precisamos ao AgriQuiz e precisamos de um separador humano. António Raminhos.

0: Io già vorrei un punto che mi aggiudicate, perché qui lo sfidante qui di fronte a me ha riconosciuto la voce del camicia, ma guardavo per dire, ma com'è questa cosa? Vuol dire che non ha quasi mai ascoltato Radio Contado ai tempi dell'AgriQuiz, dove era il camicia che dirigeva tutto. Quindi partiamo male almeno sulle domande radio.
1: No, perché alla... La prima volta che feci la radio, ed era la terza puntata di Radio Contado, ed ero appunto intervistato dal camicia e avevo come concorrente il mulo e c'era la dama a intervistare.
2: Incredibile, a volte ritornano e sono passati anni ormai.
1: Ormai sì.
2: Anni.
0: E ora...
2: Forse era 2018.
0: Può darsi, sì. E ora mi tocca stare dall'altra parte, essere
1: data numero 3.
2: Dalla 3 alla 181. E quindi niente, ci sarà qui una sfida agguerritissima tra appunto uno storico di Piazza Tasso contro questa dama nella sua nuova veste di panificatrice.
0: Ai.
1: Bene, dai.
2: Allora, ma quindi, sempre la regola dell'AgriQuiz, anzi oggi abbiamo però la versione pro di questo AgriQuiz, perché i nostri concorrenti solo per oggi hanno un microfono ciascuno, ciò che di solito non succede, perché di solito si devono litigare il microfono. Ma oggi, essendo la dama la seconda concorrente, ha il suo microfono, quindi già siete un po' facilitati. Come sempre avremo una parola pulsante, che è quella che serve per prenotarsi. Voi non avete un pulsante, ma avete una parola che dovete dire. Quella di oggi è ovviamente madre.
1: Ok.
0: Madre!
2: Quindi dite madre.
0: Madre!
1: Madre!
2: Esatto. Madre?
0: Madre!
2: Bravi, faccio scaldare un pochino. Ottimo, quindi adesso io oggi sono giudice boia, quindi mi dovete dare tempo perché devo anche segnare i punti, cosa di solito fa la mia spalla, e quindi
0: se
2: direi...
0: vuoi li segno io.
2: No, faccio io. Allora, avremo come sempre un tot di domande più tecniche e una serie di domande idiote, sono il mio contributo all'AgriQuiz. Quindi intanto per iniziare ringraziamo Roberto, che mi ha dato una mano per alcune delle domande più tecniche, che io non avevo idea di cosa chiedervi, mi venivano solo domande stupide.
0: Tremo.
2: Esatto, e un tot di domande di cultura generalissima, con anche la solita canzone che dovete indovinare. Ma partiamo subito, quindi ricordatevi di dire madre.
0: Madre.
2: Bravi, per prenotarvi. E la prima domanda, direi, vi faccio la più facile che abbiamo, così vi faccio scaldare. Ed è: come si chiama il più famoso pane sardo?
0: Madre. Oddio. Aspetta, ciao.
1: C'è un tempo
0: fare entro
2: Carasau.
1: Brava
2: dama in ansia, sta andando in ansia.
0: Sono agitata
2: ragazza. Agitata, perché questa sfida la vedo contro il maestro Stefano, la mette in ansia, ma bravissima, lei punta tutto sulla velocità. Allora, seconda domanda, sempre molto semplice, così vi faccio scaldare, è: perché il pane toscano non ha il sale?
0: Madre.
1: Vai.
0: Perché il prosciutto è troppo salato già di suo, per sentirlo meglio, no?
2: Risposta sbagliata.
0: Perché non arrivava il sale dai tempi, avevano bloccato il trasporto del sale.
2: Di che tempi stiamo parlando?
0: Mizzeca.
1: Questa è storia e non ve lo ricordo. Comunque era stato
0: 1800.
1: Era stata messa la tassa sul sale per protesta, i fiorentini decisero di non mettere più il sale nel pane, perché era diventato un bene prezioso.
2: Esatto, quindi questa, diciamo, risposta non la darò a nessuno dei due.
1: Esatto.
2: Però era, diciamo, si parla di Medioevo, quindi Medioevo. Era una linea tra Pisa e Firenze, quando ancora Pisa c'aveva il mare. Quindi a un certo punto Pisa bloccò il sale verso Firenze e Firenze disse: sai che, si farà il pane senza sale. E da lì il famosissimo pane toscano, tanto odiato da tutti i suddici. Ma benissimo, mi piace sto quiz comunque.
1: Ti diverti, vedo che...
2: Fino a che non toccherà a me, mi diverto un sacco. Allora, ma partiamo con invece una domanda più tecnica e vediamo. Ve la faccio a risposta multipla, quindi aspettate io dica le quattro opzioni e poi vi potete prenotare. Qual è il nome scientifico del comune lievito di birra? A. Lactobacillus plantarum. B. Saccharomyces cerevisiae. C. Candida humilis. D. Aspergillus oryzae.
1: Madre. La seconda.
2: Ed è la risposta esatta, Saccharomyces cerevisiae. Allora, non riesco nemmeno a dirlo.
0: Io aspetterò le cazzate, però.
1: No.
2: E va bene, siamo quindi in un pareggio, 1-1. Ma vediamo, ora ho capito, saltello un po' di qua, un po' di là tra queste domande. Ma vi faccio una bellissima domanda di cultura... che nessuno saprà, infatti ve la faccio sempre a risposta multipla, ma abbiamo tre scelte. A quando risale la prima panetteria della storia? E con panetteria intendo proprio un negozio dove vendevi il pane, dove vendevano il pane. Vi do tre opzioni: al 15 a.C., al 1500 a.C. o al 450 d.C.
1: Oh, che ignoranza.
0: Posso sparare a caso. Dopo Cristo. Assolutamente no.
1: Scusa, mi ripeti le opzioni?
2: 15 a.C., 1500 a.C., 450 dopo Cristo.
0: Bah, fai te.
1: Ma direi 1500.
2: Ed è la risposta sbagliata.
0: Oh, grande ste. Batti 5.
2: Nessuno sa la risposta.
1: Mi piace. Ma dove sei andata a scovarla?
2: Per un sacco di tempo su internet, e risale al 15 a.C. ai tempi dei romani, dove proprio c'era un, diciamo, un negozio dove andavi a comprare il pane. Si erano un po' corporativizzati, e quindi se andavi a comprare il pane andavi nel negozio del pane. Bene, bellissima questa domanda, interessante. Adesso
1: si impara sempre qualcosa.
2: Bene, torniamo su una domanda invece un pochino più tecnica, e vi darei sempre quattro opzioni, così forse vi incasino di più, e vi chiedo: da cosa deriva principalmente il valore della forza di una farina? Opzioni: A, dalla quantità di amido e zuccheri complessi; B, dalla qualità e quantità del complesso proteico, glutine; C, dalla finezza della macinatura; D, dalla velocità con cui il lievito consuma gli zuccheri.
1: Madre, la seconda.
2: Ed è la risposta esatta. Quindi è da il glutine.
0: No, non l'avrei detto, avrei detto anch'io, giuro.
2: Qui sono una questione di velocità, ragazzi,
1: Sei intimidita.
0: No, su queste cose tecniche, ragazzi, sono un po' una sega.
2: Adesso torniamo... una bellissima domanda di cultura generalissima, e vi chiedo questo: in quale nazione le spose il giorno delle nozze donano agli invitati delle bambole di pane con dentro una moneta come portafortuna? Vi do tre opzioni: Siria, Polonia, Spagna.
0: Madre, Siria.
2: Nine.
0: Io sto Polonia.
1: No, no, sono è la Spagna.
2: E invece è la Polonia. Mi piace,
0: è la mia seconda scelta.
1: Avevo pensato questa cosa. Però...
2: Bello, bello, mi piace. Queste domande proprio.
0: Quindi siamo
2: a caso. Siamo 2-1
1: perché la dama sbaglia con opzione 1 su 3. Io 1 su 2.
2: È bello, infatti non azzeccare proprio. Vediamo. Allora, vediamo.
0: Scusate, nel frattempo ho tolto una zecca gigantesca a lua.
2: Ma qui abbiamo scoperto che la dama ha un cane. Allora, vediamo cosa vi posso chiedere adesso. Ma vi farei una domanda storica adesso, così, per cambiare. Quindi, questa è una domanda aperta, vediamo se rispondete. Qual è stato il primo cereale coltivato dall'uomo?
1: Madre, farro monococco, è il più antico.
2: Yes, farro monococco, esatto, si parla di 10-12.000 anni fa nella famosissima mezzaluna fertile. Bene, allora, vediamo cosa vi chiedo adesso.
1: Ti anche l'applauso.
2: Vi vorrei chiedere: cos'è tecnicamente l'acido fitico? Vi faccio una domanda aperta, se volete. Cioè, una domanda a risposta multipla, se volete.
0: Tutta tua!
2: Allora, la A, conservante naturale prodotto dalla pasta madre; B, acido responsabile del profumo pungente del lievito madre troppo acido, D, enzima che aiuta la scomposizione degli amidi durante la cottura, che mi manca la D, invece l'ultima è un antinutriente che sequestra i minerali presente nella parte esterna del chicco.
0: Tutta tua.
1: Allora, madre.
2: Sì.
1: E la quarta.
2: Ed è la risposta esatta. Io non ne avevo mai sentito parlare.
1: E questo è uno dei motivi per cui quando uno prende un pane integrale deve fare attenzione, deve sapere che fornaio ha lavorato bene, perché altrimenti hai un effetto contrario.
2: Vedi? Quindi casca questa teoria di che il pane integrale è migliore?
1: Il pane integrale?
0: Più digeribile, dicono, alle volte non è vero, o
1: ha
0: più nutrienti.
1: Ha meno glutine, perché ha più fibra dentro, cioè, poi ci sono più sali minerali e più vitamine all'interno della fibra, però la fibra va lavorata a monte con il lievito madre. Se viene messa la crusca o il cruschello all'interno dell'impasto, così tal quale, senza essere trattato, hai una buona percentuale di acido chitico che ti sequestra i nutrienti.
2: Allora ragazzi, direi che è giunto il momento della nostra canzone. Allora, per onestà vi dico che, essendo dama alla regia, io oggi, per fare una cosa onestissima, ho rinominato la canzone da indovinare in modo che la dama non potesse vedere qual è, e si chiama Canzone della Griwitz. Infatti la dama mi ha chiesto all'inizio di puntata: ma che roba è la canzone della Griwitz? E io, sapessi.
0: No, non mi vuoi favorire in nessun modo,
2: no,
0: la
2: esatto,
0: mia
2: non, so, non già, mi, no, io devo essere imparziale a tutti i costi. Quindi adesso noi daremo il play a questa canzone, ovviamente vi dovete prenotare, il primo che indovina mi dice che canzone è, poi dopo capirete, che mi direte, ma io, che cazzo di canzone hai scelto?
1: Io sono un dramma come noi, canzoni non ce la farò mai.
0: Vado?
2: Proviamo, vai! Faccio per
0: madre di Diosca,
2: la dama,
1: se non la vedi tu, guarda, stavo
2: ascoltiamo anche i capelli e rose
0: di guancia, mi faccio anche gli applausi. Il buon padre voleva un assetto, ma ahimè, che cultura che ho, madonna, la
1: fulla ti ha messo il fioretto.
0: Io ho una domanda, ma che cosa c'entra quel pane?
2: Io so sapere che mi avreste chiesto questo, ma adesso vi stupirò con la domanda legata a questa bellissima canzone. Allora, vi chiederete che cazzo c'entra Lady Oscar con il pane?
1: Sono curioso.
2: Praticamente quasi nulla, però una delle protagoniste di Lady Oscar era la signora Maria Antonietta. C'è una famosa frase che è stata attribuita a Maria Antonietta che riguarda, diciamo, il pane. È una famosa frase che gli è sempre stata attribuita, in realtà è un falso storico, non l'ha pronunciata, però è molto famosa e riguarda appunto il pane. Da lì io sono ripercorsa sulle di Oscar e ho la domanda. Mi sapete dire qual è la frase che dicono abbia detto Maria Antonietta?
1: Oi oi. Sei veramente una iena.
0: Io sapevo solo anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita.
2: No, questo mi piace.
0: Però sul pane proprio.
1: Devo dire che sulla cultura generale pecco parecchio.
0: Vabbè, non è queste sono le domande no. Trabocchetto. Vabbè, ci faccia la grazia.
2: Vi devo
1: ci illumini di mezzo.
2: Allora, aspettate, ve lo dico.
1: No. C'è il suggeritore.
2: No, non so perché io me la sono sempre ricordata. Vabbè, ovviamente siamo in tema di subbugli in Francia, quindi il popolo che si ribella, e si dice Maria Antonietta quando a un certo punto le dicano il popolo non ha più pane da mangiare, e lei si dice che lei abbia risposto: se non hanno più pane, che mangino brioche.
1: È vero, sì. Sì.
0: Terribile,
2: sì, alla fine ha fatto, sì. Maria Antonietta, lo sappiamo tutti, ma comunque questa frase non l'aveva mai detta, ne avrà dette tante altre ovviamente terribili, questa no, però gli è sempre stata attribuita.
1: Questo sarà uno dei motivi per cui non farò mai le brioche.
2: Esatto. Ma allora, quindi niente per questa risposta, niente, siete un po' ignoranti sulla cultura, ve lo dico. No, va bene, allora io vi chiederei adesso un proverbio sul pane.
1: Ah, Oddio, mi prendi, mi cogli.
0: Non so, io sono un film, panetto più pari, non vale.
1: Impreparato.
0: Pan per focaccia.
1: Brava.
2: Brava, pan per focaccia. E la dama, hai capito? La rimontata della dama. Siamo 4-3, la dama che sta rimontando. Se no, abbiamo il proverbio preferito dal nostro venditore di vino Giovanni, che dice sempre: pane di un giorno, vino di un anno.
0: È che anche il nostro pane dura anche 10 giorni.
1: Esatto.
0: C'è chi dice anche che è più buono 2 giorni dopo.
1: No, sì, un proverbio, sì.
2: È un proverbio della grandezza. Lo diremo, ci sta. Domani, se non ci rimane male.
0: E il pane chimico.
2: Pane chimico. Allora, ma torniamo a delle domande un po' più serie. Quindi, vediamo, altra domanda tecnica per voi. Ve la faccio sempre multipla. Qual è il rischio principale nell'usare un'impastatrice meccanica con i grani antichi? A. L'impasto diventa troppo elastico e impossibile da stendere. B. Il surriscaldamento e lo stress meccanico che rompono la fragile maglia glutinica. C. L'eccessiva incorporazione di aria che rende il pane troppo leggero. D. La disattivazione enzimatica dovuta alla velocità delle braccia.
0: Madre.
1: Brava, vai Mario.
0: La seconda.
2: Ed è esatto.
0: Stanno studiando.
2: Ragazzi, pareggione. Pareggione.
0: Una serie l'ho azzeccata.
2: Sale la tensione, sale la tensione. Ringraziamo ancora Roberto per queste domande. Bravi, bravi, bravi. Ma mi spiegate che cavolo è la maglia glutinica?
0: Prego. Lei che è più forbito.
1: La maglia glutinica sono quelle catene di proteine che si formano nel momento in cui la farina incontra l'acqua. È una reazione chimica, quindi si formano come una sorta di proprio di catene, di filamenti all'interno della struttura della,
0: come una maglia,
1: impasto, proprio come una maglia.
0: Quando fa la maglia,
1: un reticolo che poi è quello che cattura i gas, è la parte elastica dell'impasto che poi cattura i gas e quindi tu trovi il pane alveolato.
2: Okay.
1: Che cattura sia i gas della fermentazione che il vapore che si forma in fase di cottura.
2: Vedi? Interessante. Quindi vi farei subito una domanda sempre a catena, ve la faccio sempre multipla, ed è: qual è la definizione tecnica corretta di grani antichi? Allora, A.
1: Qui c'è polemica.
2: Varietà di frumento scoperte in siti archeologici e ricoltivate. B. Cereali che contengono meno del 2% di glutine per natura. C. Varietà locali che non hanno subito selezioni genetiche industriali moderne. D. Sementa che possono essere coltivate solo con metodi biodinamici.
1: Madre, la terza.
2: Ed è la risposta.
0: Anch'io avrei
2: esatta.
0: Detto la terza, giuro.
2: Bravi.
0: Mi sembra nel campo logica.
1: Sì.
2: Esatto, perché non c'è propriamente, diciamo, una datazione sulla questione grani antichi. Era andata un po'
1: c'è cercare. Molta discussione,
2: esatto, c'è un po'
1: però
2: di polemica.
1: Per cioè, dal mio punto di vista sono tutti quei frumenti che sono precedenti alla Rivoluzione Verde,
2: esatto. Quindi si parla degli anni 70,
1: no, prima 1920.
2: Però poi sappiamo che la nostra dama ha appena seguito un corso con il famosissimo signor Supio, che per esempio diceva che secondo lui, qual è che secondo lui non è un grano antico?
0: Il senatore Cappelli, no, cos'altro.
2: Sì, o il Verna anche, no?
0: E anche il Verna forse diceva.
2: Secondo me lui diceva che persino il Verna lui non lo
1: conosceva. Forse sono stati costituiti dopo. Dopo. C'è un libricino della Porfiri che descrive gli incroci e le varietà di frumenti, diverse varietà, non tutte, però ce ne parecchie, da dove vedi come sono state costituite le nuove varietà. E trovi i genitori del Verna, i genitori del senatore Cappelli.
2: Vedi? Polemica, approfondiremo poi in una puntata la questione grani antichi.
1: Dai.
2: Adesso, vediamo. Vi vorrei fare un'altra domanda, ve la provo a fare aperta, ma secondo me non mi saprete rispondere, quindi mi inventerò una scelta.
1: Sentiamo.
2: Allora, qual è l'origine del non mettere il pane capovolto? tutti sappiamo, sì, che mettere il pane alla popolta, diciamo, è come se porta sfortuna.
0: Porta male.
2: Però perché, da dove viene questa storia del pane alla popolta?
1: Allora, per quello che ho io a memoria, vado, Madda?
0: Vai, vai.
1: L'ultimo pasto del condannato a morte gli veniva dato il panino capovolto. Io so questa.
2: Nine.
0: Secondo me è perché si sgonfia se lo metti capovolto caldo.
2: Nine.
1: No.
2: Provo a darvi quattro opzioni. Diciamo, vai, vi do quattro opzioni per identificare, diciamo, lo stato da cui deriva. Poi dopo vi spiegherò la storia, perché è difficile porre una domanda a scelta multipla, quindi me la invento. Allora, siamo in quale stato? Vi do quattro opzioni. Allora, parliamo che siamo nel 1400, quindi sembra che derivi dal 1400. Poi queste mie informazioni sono ovviamente prese su vari siti internet, quindi poi la prossima volta mi potete infamare, mandare mail dicendo ma che cavolo hai detto, dove hai trovato questa storia, non è vera, ma comunque per adesso per me è così. E quindi siamo nel 1400, ma in quale stato? Vi do quattro opzioni: Inghilterra, Italia, Francia o Spagna.
0: Francia.
2: Bravi, l'avete detto insieme, ma nessuno ha detto madre.
1: Non c'era bisogno, tanto è pareggio.
2: Pareggione, va bene, siamo in Francia. Dice che addirittura, allora, io vi spiego questa mia storiella, io ho trovato poi magari una...
0: Vai, illuminaci!
2: Allora, siamo nel 1400, c'è il bellissimo re Carlo VII e dice che c'era praticamente, praticamente era un re che faceva molte condanne a morte in quel periodo e quindi c'era tutta la popolazione molto scontenta, tra cui anche i panai. I panai si rifiutavano di dare il pane ai boia. Come figura, e comunque rimaneva appunto molto antipatia ai più. A un certo punto addirittura fu fatto un editto dal signor Carlo VII che diceva che se i panai non avessero dato del pane al boia, lui li avrebbe mandati a morire. Quindi cosa succede? A quel punto ovviamente i panai, obbligati a fare questo, come segno comunque di disprezzo nei confronti del boia, gli portavano il pane capovolto.
1: Pensate.
2: Questa è la storia.
1: Grazie. Però dai, era vicina alla...
2: Esatto, non il condannato, ma proprio il condannante, o diciamo quello che...
1: L'esecutore non era condannato.
2: Ma quante cose si scopre durante questi agri-quiz.
1: Bello però, sì.
2: Interessante, ma adesso...
1: Cultura.
2: Altra domanda tecnica, questa ve la provo a fare aperta, vediamo, dai. Cosa si intende per popolazione evolutiva di grani?
0: Madre.
1: Dai.
0: Oddio, però non è che riesco a spiegare, quello che ho sempre capito io è che sono un miscuglio di sementi di grani che si mettono su un territorio e evolutivo, nel senso che dipenderà poi da quel tipo di territorio quello che si svilupperà maggiormente, o comunque avranno diversi tipi di sviluppo e quindi creano un qualcosa di più completo. No.
2: Sì, diciamo più o meno, sì, è un miscuglio, allora, comunque di molte varietà.
1: È nata da incroci di vecchie varietà. La popolazione evolutiva l'ha portata in Italia Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando. Tramite rete sembri rurali è stata diffusa sul territorio nazionale. Hanno fatto tutta una campagna di diffusione e ricerca su questa, chiamiamola varietà, però è un... Allora, Salvatore ci raccontava che era partito da incroci di 2000 varietà, cioè ogni singola varietà incrociata con le altre 1999, quindi è come siamo noi, popolazione umana, incrociati infinite volte tra di noi e poi messa in campo, e da lì, dato che è stata prodotta sostanzialmente in Siria presso l'ICARDA, che è un centro di ricerca italiano che era in Siria prima che scoppiasse tutta la guerra, e lì veniva coltivata in vari areali, e quindi Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando collaboravano con gli agricoltori siriani che avevano una diversità di territorio, una vastità di territorio su cui coltivare questa varietà, e quello era stata fatta per garantire a loro un minimo di raccolto sempre, perché indipendentemente dalla situazione climatica che si veniva a creare, una di queste varietà, uno di questi incroci ce la faceva ad andare a frutto e quindi garantiva un minimo di raccolto. Questo è il motivo per cui è stata reintrodotta in Italia e ci sta facendo ricerca sulla popolazione del clima. Grazie, grazie, grazie.
2: Gli applausi. Comunque dai, io ve la darei buona a metà, nel senso che a livello più così più rapido è comunque appunto una miscela, come dicevi te, di migliaia di varietà originatamente messe poi in un territorio, tenderanno a equilibrarsi in maniera autonoma, scusate,
1: sì,
2: a seconda appunto sia delle varie meteo, ma anche dei terreni e dei posti, e questo le porta appunto a essere più adattivi e adattanti ai vari posti in maniera naturale, senza selezioni che poi devono essere appunto sia genetiche o umane. Poi, più nello specifico, grazie a Stefano per tutta la Filippina che ci ha fatto, ci ha specificato molto meglio tutto questo.
1: Scusate, è così.
2: No, no, ma hai ragione. Quindi io vi direi che vi farò un'ultima domanda che potrebbe portare a un pareggione, perché Stefano è in vantaggio di una risposta, e vi farò una domanda forse semplice, chi lo sa. Qual è la temperatura ideale per cuocere il pane in un forno a legna?
0: Madre, ma...
1: sì, madre.
0: Temperatura ideale non lo so, perché ogni forno a legna è diverso, esatto. Anche dal piano o meno, noi
1: esatto.
0: Con la temperatura del piano che avevamo prima, l'altro giorno abbiamo praticamente bruciato e con questo devi infornare a meno, quindi non c'è credo una temperatura ideale, cioè, sicuramente sopra i 200 gradi, ma 250, però secondo me non c'è una temperatura ideale. Per tutti
1: sì, dipende
0: i forni
1: dal tipo
0: legna.
1: Di forno. Nel mio si parte da 350 circa.
2: E al momento dell'inforno?
1: Al momento dell'infornata. Sì, 300-350. Dipende poi dal tipo di impasto che c'hai, certo. Hai bisogno di un forno un po' più forte o devi fare
0: da noi sotto le 300, per esempio.
2: Ah, vedi? Ed è la risposta esatta, infatti non c'è una temperatura ideale. Esatto. Bravi!
1: Quindi è andata in pareggio.
2: E cioè, la dama, pareggione! Via ragazzi, oggi finiremo in un bellissimo pareggione. Vi faccio solo un'ultima domanda, ma che non è una domanda, è solo un interesse. Quindi finisce in pareggio anche oggi questa giuizia. Ragazzi, c'è perso.
1: È finito in pareggio anche il primo.
0: Sono sollevata.
1: La puntata numero 3.
2: Come se l'è cavata la dama, ragazzi. Allora, vi volevo chiedere, per curiosità, come vi piace fare l'impasto del vostro pane? Impasto liquido, impasto duro? Cioè, avete delle preferenze? Ci sono delle scuole che vogliono gli impasti molto liquidi, c'è chi dice non è vero, fa l'impasto un po' più soio. Il vostro impasto come?
0: Né troppo liquido né troppo duro.
1: No, io penso di essere arrivato al limite della mia farina. Cioè io l'impasto l'ho idrato al massimo che la farina può reggere, per poi dare un pane che sia anche bello visivamente. Perché se vado oltre il pane si spiattella, crolla, non regge, è come se fosse un qualcosa di liquido che poi si adagia. Quindi se io voglio un pane che abbia una forma adeguata devo tarare l'idratazione in base alle caratteristiche della farina che ho.
0: A me piace di più piuttosto morbido, però è vero anche che alle volte lo faccio più duro, perché dipende quanti ce ne devo ficcare dentro al forno.
2: E pane da 1 chilo o pane da 2 chili nel forno?
0: 1 chilo.
1: 2.
2: Lo sapevo. Perché 2?
1: 2 chili perché i pani più grandi nella fase di raffreddamento, una volta raffreddati, all'interno riparte un processo enzimatico che continua a digerire gli amidi, insomma il pane che c'è, e lo rende più digeribile. Addirittura il pane sarebbe giusto mangiarlo 24 ore dopo la cottura.
0: Su più dice succede anche nei pani da 1 chilo.
1: Vabbè, pareri. Ma
2: stavolta inviteremo Su più in trasmissione. Grandissimo.
1: Sì, col traduttore dal francese. Sì. Però diciamo che i pani fatti con lievito madre sì, hanno questa caratteristica. Nel pane grande la temperatura interna è un po' più bassa rispetto a un pane più piccolo.
2: E ultima domanda, poi vi lascio andare. Perché non si mangia, o dicono di non mangiare il pane caldo appena sfornato? Cosa tipo a me piace tantissimo.
1: A tutti
2: aprirlo
1: piace
2: subito.
1: Tantissimo,
2: sì. Perché non si può mangiare?
1: Caldo con un po' di buon olio è la cosa più bella che c'è.
2: Non si apre il pane caldo. Perché non si apre il pane caldo? Qualcuno mi sa rispondere?
0: Ma forse per il motivo di prima?
1: Sì.
0: È più digeribile in teoria se finisce questo processo. Freddo, sì. Poi io lo mangio caldo.
2: Quindi vabbè, come quando io non mangio il fritto, cioè nel senso di qualcosa dobbiamo pur morire, posso continuare a mangiare il pane caldo.
0: Assolutamente.
2: Sì. Mi rincuora.
1: Io non ho un motivo chiaro, perché ci sono alcuni pani che veramente appena fatti, aperti, un po' d'olio, è il massimo del godimento. Come anche una fantastica schiacciata calda che ha una cottura rapida, meno di 10 minuti è cotta. Cosa vai a dire? Cioè, si passa da un pane grande che ha bisogno di quasi un'ora di cottura a un altro che in 10 minuti neanche è pronta.
2: Dai, ultimissima domanda e poi vi lascio. Schiacciata sì, schiacciata no. Cioè, te Stefano non porti schiacciate.
0: Ora sì.
2: Ora sì, io me ne sono persa.
1: Sì.
2: No. E perché finora no?
1: Perché ora c'ho finalmente un aiuto e quindi nella mia tempistica di produzione sono riuscita a inserire anche questa parte. E la faccio anche per controllare il forno. Dato che faccio più infornate consecutive, già la seconda inizia ad essere problematica perché il forno ha una maggiore inerzia termica. Quindi per calmare il piano, per rinumidire un po' il forno, passo con le schiacciate e poi metto un altro pane di pezzatura più piccola, perché sennò altrimenti me lo brucierebbe.
2: E davvero l'ultima domanda, poi smetto, che vengono domande random. Quanti pani stanno nel forno di ciascuno di voi?
0: Nel forno che stiamo utilizzando noi, io credo potremmo, ora che il piano è rifatto, forse arrivare anche a 50 kg. 45 ce li abbiamo messi molto bene oggi e c'era spazio.
1: Bene, quindi è un vecchio forno contadino. Io ho un vecchio forno contadino standard a volta piatta di 1,80 m circa di diametro e metto 24 forme da 2 kg. 23-24 forme da 2 kg, siamo più o meno lì.
2: Sì. Totale ci siamo. Sì. Avete dei bei forni giganti. Benissimo, io direi salutiamo la nostra amica Nancy che è al mercato di Piazza Tasso.
0: Ciao Ne!
2: Insieme al pane della dama e di Nancy. Salutiamo Stefano, lo rispediamo con il treno dalla stazione verso Piazza Tasso.
1: Che mi staranno cercando.
2: Esatto, che già dovevi sapere, Stefano arriva sempre tipo, non so, alle 4:30 in piazza e dalle 3. Non ti vedi Stefano? Che ancora non hanno imparato, almeno prima di 1:30 non lo vedete arrivare, oggi è arrivato, è sparito.
1: Sono rimasto nell'orario estivo, il tempo di montare e via.
2: Quindi ci sarà proprio depression in Piazza Tasso, quindi ve lo rispediamo, noi adesso vi manderemo una bellissima canzone e ci farà poi da introduzione al nostro prossimo ospite.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao.

Quando la sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto conga cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa, e piano, piano, piano, trasa, trasa, dindo core, cresce amore mio per te, e amore.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No. Ai ai ai ai, e questa puntata toccherà riascoltarla perché pare che la diretta non abbia funzionato bene, ma anche se ora sembra forse funzionare, ma tanto chi lo sa, ascoltatevi il podcast.
2: E in questo mese un po', diciamo, mese di Sanremo, che sappiamo che tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ascoltano, dopo l'AgriQuiz abbiamo deciso di istituire questa nuova rubrica che si chiama il Dopo AgriQuiz, che è il commento agli AgriQuiz precedenti. Ma vi spieghiamo, per tutte voi che avrete ascoltato la scorsa puntata, l'AgriQuiz era sulla fermentazione. Le domande mi erano state preparate da Mastro Fermentino, ma le risposte io non le sapevo, comunque sapevo solo proprio quello era stato scritto come risposta. Quindi abbiamo un po' di dubbi che ci sono rimasti, i nostri concorrenti erano molto agguerriti, si sono presi più volte e quindi abbiamo deciso oggi di avere con noi ospite il nostro sensei dei fermentati che ci svelerà alcune delle risposte rimaste aperte, ma soprattutto la teoria della simbiogenesi.
1: Portaci la luce, Fermentino.
3: Attenzione. Ciao a tutte, ciao a tutti. E intanto tanti complimenti ai precedenti concorrenti, che sono stati bravissimi e simpaticissimi. E io ho preparato le domande nella comodità del divano, con i libri davanti, quindi tutto facile. Invece loro erano qua a improvvisare in diretta. Infatti eccoci qua ad improvvisare in diretta.
2: Esatto, capito?
1: Verrai interrogato oggi.
2: Ti spalferisce. Ma quindi insomma sei rimasto soddisfatto da questi concorrenti, dai.
3: Ma sì.
2: Qual è? Hai detto c'è stato un solo sfondone secondo te. Qual è
3: no.
2: stato?
3: Vabbè, diciamo l'unica cosa che in tutto il discorso che potremmo... vabbè sì, un piccolo sfondone. All'inizio si parlava di formaggi. Ed è, stava partendo il discorso dei formaggi non sono fermentati, che mentre su alcuni prodotti sì che si può dibattere e diventa una roba controversa, ognuno c'ha la sua, i formaggi certo che sono fermentati. E infatti meno male che c'era una nostra collaboratrice, che si
2: la signora Pamela.
3: La signora Pamela, esperta di preparazione di formaggi, che ha chiarito la cosa.
2: E questo lo volevamo specificare soprattutto per il nostro concorrente Tommaso, che ha cercato di boicottare il nostro quiz, e quindi adesso capito, ti becchi la ramanzina in diretta dal maestro. No, però la domanda che ci aveva incuriosito più di tutti era appunto quella sulla teoria della simbiogenesi, di cui nessuno di noi praticamente sapeva niente, compresi i nostri concorrenti, quindi ci piaceva approfondire un po' questa teoria. A parte da dove, cioè dov'è che l'hai scoperta, dov'è che l'hai tirata fuori, e poi se ci dici un po' cos'è questa simbiogenesi?
3: E allora, secondo me è una roba super interessante. Io la prima volta che l'ho incontrata è stato appunto in un libro di fermentazione del vero maestro Sandor Katz, e la citava, e quindi ho approfondito e mi sono reso conto che intorno a noi di base nessuno la conosce, che è un gran peccato perché andrebbe insegnata a scuola. E è una vera e propria teoria evolutiva, l'unica teoria evolutiva che conosciamo è quella di Darwin, e quella di Limmargulis è la integra, sono complementari, nessuna delle due esclude l'altra, nessuna delle due è completa senza l'altra. E allora, al volissimo un ripassino base su cosa intendiamo per evoluzione. E se c'è una tendenza evolutiva è quella della divergenza. Con divergenza intendiamo appunto la adattabilità pratica a diverse nicchie ecosistemiche, fasce di vita, perché quello che vuole fare la vita è occupare più ecosistemi possibili, e per farlo, visto che gli ecosistemi sono molto diversi, diverge, e in questo modo abbiamo i vari regni eccetera, i vari organismi. E la giraffa non è che si sforza di crescere il collo, nella divergenza per sbaglio nasce una giraffa col collo più lungo, quella giraffa avrà più facilità di mangiare quelle foglie, avrà più possibilità di riprodursi, e di conseguenza quel gene che l'ha portata a essere col collo più lungo, che è stato totalmente casuale, nella pratica della vita si rivela una strategia evolutiva funzionale, si riproduce e di conseguenza piano piano soppianta la giraffa dal collo basso. Ok, Va bene.
2: E fin qui. Forse c'eravamo.
3: Forse c'eravamo. E, quindi è una teoria, quella di Darwin, che mette il focus sul discorso della adattabilità dell'individuo all'interno della specie, che è sicuramente una forza evolutiva. Lo è altrettanto quella della simbiosi, quella della la cooperazione. E forse non sorprende, la teoria di Limbargulis parla proprio di questo, parla di simbiosi e cooperazione tra organismi diversi per evolversi. E forse non sorprende che non venga insegnato a scuola, e ci sono infiniti libri sulle guerre, pochissimi sulla cooperazione, infiniti libri su come eliminare i virus e pochissimi e microorganismi e pochissimi sulle loro facoltà benefiche, e di conseguenza voilà. Quindi ora, di fatto, di cosa si tratta questa teoria? Fondamentalmente negli anni 60 Limbargulis si rende conto che l'adattabilità è data anche dalla simbiosi fra le specie, e è una cosa che con la fermentazione ha molto a che vedere, perché noi, per esempio, in quanto umani, siamo in realtà esseri che vivono in simbiosi con altri organismi. Questi organismi, per esempio, sono i microorganismi, tanto per cambiare. E nel nostro corpo, in particolare nel nostro intestino, ci sono, tipo, si stimano ad oggi 30 trilioni di microorganismi, cioè un numero folle che dovrebbe essere molto vicino al numero di cellule umane, cioè noi abbiamo tanto cellule umane quanti microorganismi dentro di noi. Questi microorganismi sono vita, veri e propri esseri viventi. Senza di loro noi non vivremmo, senza di noi loro non vivrebbero. Loro si alimentano del cibo che noi introduciamo nel nostro corpo, quelli dell'intestino, e di conseguenza noi possiamo digerire e loro possono riprodursi. Quindi è una vera e propria simbiosi. Siamo una vera e propria simbiosi.
2: Diciamo, questo va un po' a favore anche, o comunque è simile a tutti i discorsi anche che si fa sulla biodiversità a livello naturale. Quindi, diciamo, la biodiversità è buona sia nel mondo ma anche all'interno di noi stessi. Quindi abbiamo milioni di microrganismi, ma e questa cosa qui, però, secondo te cambia un po' anche la prospettiva da un punto di vista medico? Cioè, su come un individuo reagisce a varie cose, magari noi pensiamo sia determinato solo da una parte, no? Magari più genetica o fisica, ma in realtà potrebbe essere allora determinato anche da come reagiscono i vari microrganismi o da che microrganismi abbiamo prevalentemente dentro di noi, visto che ognuno sarà comunque, mi immagino, un po' diverso da un altro.
3: E decisamente e totalmente, e questa è ovviamente una

0: c'è una cura comune per lo stesso disturbo alimentare di due persone diverse, dipende da cosa dipende. Da cosa dipende.
1: Dipende da che dipende. Ma mangiando fermentati aumentiamo i nostri
2: Un applauso intanto.
0: Bravo tutto. Sì, mangiando cibi fermentati, cosiddetti probiotici, stiamo inserendo dei microrganismi capaci di superare la barriera acida dello stomaco che si insediano transitoriamente nel nostro intestino. Transitoriamente che vuol dire? Che non è che si piazzano lì e ci rimangono tutta la vita. Nell'esempio dei batteri acidolattici, se uno, desidera averli presenti nel proprio microbiota, deve introdurli, con frequenza.
1: Ok, e per frequenza si intende, tipo?
0: Ma diciamo una volta, già se uno mangia un fermentato una volta a settimana o una volta ogni due, già non è male.
1: Ottimo, ci piace questo sistema, ci piace, ci piace. Ma senti un'altra cosa, una cazzata che ci aveva incuriosito invece delle tue domande, era che ti avevi fatto una domanda sulla fermentazione alcalina. Una delle risposte era il piscio fermentato anticamente usato per la pulizia. Io voglio saperne di più. Dove l'hai trovata? Cioè, come lo usavano? Ma soprattutto, intanto, che piscio di cosa? Cioè, di animali, di umani?
0: Allora, io l'ho trovato sempre nel solito libro di Maestro Sandor Katz,
1: Questo
0: e lui.
1: nome comunque è bellissimo. Sembra un pupazzo,
0: Sì,
1: veramente.
0: assolutamente.
1: Mi piace.
0: E lui si riferì. Lui, il libro è scritto in origine in inglese, e lui si riferisce a questa pratica, cioè a questo piscio fermentato come l'ant. E non dà specifiche né sulla provenienza né sulla fermentazione in pratica, ma la provenienza io immagino intendesse tanto quella umana quanto quell'animale, e di base quello che poi pulisce in pratica è l'ammoniaca presente nell'urina, nel piscio. Di conseguenza suppongo che ci sia una fermentazione aerobica, che lasci evaporare robe sgradite, ma non mi voglio addentrare perché non lo so, non ne sono, non lo so.
1: Va bene. E invece volevo chiederti un po' di cose sugli EM. Cioè,
0: Proviamo.
1: proviamo. Hai iniziato a sperimentarli un po' anche a livello proprio di campo.
0: Sì, ma li ho usati per un periodo, li usavo in serra
1: Ok.
0: e soprattutto per tutto ciò che era in alveolo, in vasetti, ci annaffiavo, con l'idea che appunto in una condizione non all'aperto, nella quale quindi
1: Disperdono, dici.
0: si ha un ecosistema microrganico non ideale, che se il campo lo lavori a modo, magari non c'è neanche bisogno di aggiungere, cioè se è stato negli anni lavorato a modo, e in una condizione invece un po' più
1: Forza.
0: forzata, non voglio dire asettica perché i microbi sono ovunque, però comunque in una situazione dove le piante non sono nel loro habitat ideale, allora ho pensato che una bella dose di microrganismi benefici non potesse essere che positivo. Se no, principalmente lo uso per le pulizie, cioè per sanificare il laboratorio.
1: Esatto, ti avrei fatto anche questa domanda. Ma quindi secondo te hai visto nelle piantine, cioè hai fatto una prova, diciamo, di una differenza su alcune a cui davi i microrganismi e altre no? Per vedere se notavi qualche, cioè se ti sembrava funzionassero, tra virgolette, o...
0: La prova è stata temporale, nel senso che per un periodo non li ho usati, per un periodo li ho usati, per un periodo non li ho usati. Quindi i risultati sicuramente lasciano il tempo che trovano. Ti posso dare un'impressione, che è quella che tendenzialmente ho notato, che le piantine, se la vivessero meglio, crescessero più rigogliose. Allo stesso tempo ho notato che dal momento del trapianto avevano bisogno un attimo più di attenzione, di cura, come se fossero state viziate, appunto.
1: Ah,
0: Tutto ciò è
1: ok.
0: un'impressione, ovviamente.
1: Interessante. E invece per le pulizie, quindi te li spruzzi sulle varie superfici.
0: Sì, come fosse aceto, per capirsi.
1: Bene. E no, l'unica cosa a me sdubbia, no, non è che mi sdubbia, però degli EM questa cosa per riprodursi devono stare a 28 gradi. Io non so perché sono sturbata quando le cose diventano troppo meccaniche, cioè questa roba li devo tenere con una serpentina a 28 gradi, a me proprio mi sdegna tantissimo.

0: Cioè, non mi piacerebbe trovare un modo, cioè, o magari solo un range temporale in cui probabilmente coincide la temperatura esterna con quella a cui loro piacerebbe stare. Forse potrei riprodurli in quel momento
1: Ideale sarebbe non
0: lì.
1: li riproduce in estate.
0: Perché poi una volta riprodotti, cioè a loro quello serve per aumentare e riprodursi, poi però una volta diciamo sono pronti, quanto durano se io li tengo
1: Ma
0: non
1: e
0: usandoli? Cioè li metto in un contenitore, gli ho fatto fare i loro 28 gradi per tot, in cui, no? Per farli riprodurre, quanto però poi loro possano star lì prima di decadere?
1: Allora, è veramente un dipende. Ti viene consigliato di usarli entro un mese. Io personalmente non mi faccio grossi problemi e fino a 6 mesi sono tranquillo. Cioè, comunque, il discorso è che dal mio punto di vista c'è un po' da lasciare stare la volontà di controllo massimo in questo caso, perché comunque stiamo agendo su cose che sappiamo che sono benefiche, ma che comunque non solo non vediamo, ma anche dal momento in cui mettiamo in campo c'è una quantità di variabili così grande che se non si è riprodotto un batterio, ma se ne è riprodotto un altro, alla fine si autoselezioneranno nel nostro campo, nelle nostre situazioni. Un caso specifico nel quale ho letto solo aumenti, insomma, solo risultati positivi con l'utilizzo degli M è quello delle stalle del pollaio nell'utilizzo per appunto sanificare un po' l'ambiente per cercare di fare in modo che le feci si degradino in modo
0: Giusto, tra virgolette.
1: sì, che non vadano in putrescenza, che alla fine è quello il problema.
0: Certo. Ma invece cosa ne pensi del fatto che stanno cercando un po' di inquadrarli anche questi M, quindi di farne delle cose un po' tipo brevettate, o comunque stanno cercando un po' di inquadrare tutto il mondo fermentato?
1: Ma senti, di base gli M sono stati creati da sto tipo giapponese e lui non ha messo nessun tipo di brevetto, quindi la licenza è libera. Poi esistono aziende che prendono gli M, ci fanno robe e brevettano i loro prodotti, però al momento che io sappia la cosa è libera. Poi come sempre c'è sempre il discorso della narrativa, c'è il discorso della volontà del profitto e si fanno potenzialmente un sacco di troiaio ovunque. Quindi, boh,
0: Certo.
1: certo, non guardo di buon occhio qualsiasi tipo di azienda o simili che ci voglia fare profitto concreto, visto che appunto è libera la licenza. Quello che mi sembra strano, che non ho mai capito sugli M, è com'è che ad oggi ancora non abbiamo una sequenza dei microrganismi che compongono il preparato. Cioè, ad oggi il creatore ha messo a libertà la licenza, ma non ha svelato qual è la composizione. Io non so se è perché non la sa neanche lui o perché non la vuole svelare. Però di fatto ancora nessuno si è preso la briga di analizzare seriamente la cosa e di renderla pubblica. E questo mi incuriosisce.
0: Interessante. Approfondiremo prossimamente quando lo saprai, se lo saprai, tornerai a svelarci la magica ricetta. Ma invece l'ultima domanda, quindi se uno vuole fare fermentati a livello, diciamo, legale, cioè se io voglio vendere fermentati, c'è un po' un inquadramento di questa cosa o per ora è tutto molto vago?
1: Guarda, questa è un'ottima domanda ed è una realtà con la quale ci stiamo scontrando. E allora, ormai in Italia esistono aziende che vendono fermentati che hanno un manuale, fermentati non pastorizzati, che hanno un manuale HACCP a norma e che fanno questa cosa legalmente. Detto ciò, al 99% dei tecnologi alimentari e dei referenti HACCP a cui chiedi qualcosa a riguardo ti diranno che non è possibile, che non ne sanno nulla. E di conseguenza sono pochi quelli che si sentono in grado di fare una cosa del genere e che la fanno di conseguenza e si fanno pagare molto.
0: Ah,
1: Però
0: ottimo.
1: sì, si può, è solo c'è il muro della burocrazia e della legislazione, ma si può.
0: Bene, ho un'ultimissima domanda che viene dal pubblico, che mi hanno detto, visto che viene il maestro, devi fargli una domanda e vediamo se sa rispondere. Ora io forse non ti porrò questa domanda in maniera correttissima, vediamo se ci arrivi o se la pongo in maniera corretta. Mi hanno detto che c'è uno dei fermentati, tra virgolette, più antichi storicamente, è un fermentato che non fatto dall'uomo. cioè diciamo, una fermentazione non deriva da una manipolazione umana. Tu mi sai dire qual è, cos'è?
1: Ma nel senso, anche solo pensando... Allora, dipende da cosa intendiamo con fermentazione intanto. Intanto, pensando alla fermentazione alimentare, la prima cosa che mi viene in mente è la kombucha, che a proposito di simbiogenesi, è un esempio concreto di simbiogenesi, è un disco di cellulosa, la madre della kombucha è un disco di cellulosa sulla quale vivono in simbiosi lieviti e batteri, come lo sono anche i grani di kefir. E l'essere umano non ha idea di, ad oggi, di come si forma questa SCOBY. In laboratorio si è provato a ricrearla, cioè si sa chi è l'artefice di questo disco di cellulosa, ma non si è in grado di ricreare questa simbiosi. E di conseguenza la cosa più probabile è che sia stata trovata in natura e poi riprodotta. Però probabilmente non è questo quello che volevi sentirti dire.
0: No. Allora, c'è un piccolo animaletto, sì, che produce un fermentato che poi noi possiamo usare anche per mangiare, però ovviamente lui lo produce per i cavoli suoi. È un insetto. Stiamo fregando il maestro.
1: Ma mi sa che ci state riuscendo. Poi animaletti, mi vengono in mente gli afidi, ma di sicuro non fermentano, cioè.
0: No. Ed è il polline delle api.
1: Dimmi di più allora.
0: Ti dico di più, sarebbe bellissimo se io mi fossi iscritta alla pagina da cui è stata data questa domanda, ma non l'ho fatto. Però, cercando così al volo, praticamente dice una fermentazione lattica del polline fresco che fanno le api. C'è un motivo per cui le api lo fanno, uh-huh, che io adesso non ricordo, ma che mi...
1: Che avrà a che vedere con la conservazione,
0: sì,
1: immagino.
0: Esatto, è una questione conservativa per le api, però loro appunto fanno in modo che parta una fermentazione lattica nel polline.
1: Ah, molto interessante.
0: Ma approfondiremo, ti manderò la pagina da cui è stata tratta questa domanda, ringraziamo Palmiro, sveleremo il nome della persona che ti ha voluto porre questa domandona, però io non mi sono scritta, quindi non mi ricordo benissimo perché lo fanno, però insomma poi...
2: Approfondiremo.
1: Sì, molto interessante, sì. Non lo sapevo, tra l'altro, approfondiremo volentieri.
0: Quindi direi che ringraziamo il nostro maestro fermentino, siamo soddisfatti di averti fatto una domanda a cui non sapevi rispondere, incredibile ma vero, e direi che saluteremo tutti perché siamo giunti ai termini delle nostre 2 ore di trasmissione, e lo faremo con una canzone veramente trescissima che non so nemmeno come sta ritrovata, ma insomma godetevela e noi ci sentiamo tra qualche settimana o la prossima puntata.
2: Ciao a tutte e a tutti.
1: Grazie, ciao.

Buonasera, buonasera, eccoci qua, questa Nervature Radio Wombat, io sono Addu, lunedì 23 febbraio, 19 e qualcosa circa. Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, botanica, progettazione, ecologia, ambiente, un po' quello che ci va a seconda delle volte. Radio Wombat invece, lo sapete, la radio libera autogestita di Firenze, ci trovate dal sito radiowombat.net con tutti i nostri podcast, i nostri contatti e anche lo streaming, ma oltre allo streaming potete provare ad ascoltarci con le vostre radioline AM, precisamente sulle frequenze 1359. Che dire, oggi sono qui da sola in regia, vi dico già che non sono in diretta, è una puntata registrata, ma comunque perché no? Perché non ricordare i contatti del pad? Il pad è un foglio di testo condiviso che potete usare per chiacchierare con noi in diretta e non, perché no? Il link è direttawombat.vado.li. Lo trovate comunque anche dal nostro sito radiowombat.net. Che dire, quindi, oggi, non so, 102esima forse puntata di Nervature, tra un po' smetterò di contarle, sappiatelo. Comunque, oggi ho preparato per voi una puntata bella densa, bella. Sì, dai, densa di contenuti, di riflessioni, di terminologia non tecnica, ma piuttosto appunto linguistica, e poi capiremo insieme perché. E quindi, svelando qual è l'argomento di quest'oggi, ebbene, ho deciso di parlarvi di diserbo, o meglio, diserbo, punto interrogativo, e ora capiremo insieme perché.

E questa che abbiamo sentito è Davide Touré e Chris Velan, in particolare si chiama Duna. Questo che in realtà continuiamo a sentire anche in sottofondo per un po' è una collezione di Putumayo che si occupa appunto sempre di musica africana, in particolare del Nord Africa, quindi Sahel, Sahara, Sud-Sahara. Molto molto bella, molto avvolgente. Appunto, ce lo teniamo in sottofondo questo album. Allora, dicevamo quindi che nella puntata di quest'oggi vi volevo parlare di Diserbo. In particolare per darvi un po' un'idea, diciamo, della scaletta, proverò a sintetizzarvela adesso e quindi vorrei vedere insieme che cos'è il Diserbo, ovvero che cosa si intende di solito con Diserbo. Vorrei provare a puntare un pochino un obiettivo, diciamo, generale di questa puntata, che è un po' cambiare la visione di questo tipo di attività e di tutte le conseguenze che questa porta. E questo magari lo facciamo guardando un po' qualche terminologia, per poi entrare più però nello specifico, quindi perché dovremmo cambiare e potremmo cambiare visione riguardo al Diserbo. E quindi vediamo un po' un attimo le conseguenze che ha questa attività agricolturale, culturale, scusate, le sbaglio sempre, per poi invece a questo punto interrogarci in modo più pratico su ma quando diserbare, allora come, che cosa diserbare, quindi che cosa levare, che cosa lasciare, per poi alla fine tirare un pochino le somme di tutto quello che abbiamo detto e per vedere se effettivamente riusciamo a ragionarci un po'.

Diciamo che la parola diserbare e l'attività di diserbare è qualcosa che tutti conosciamo, nel senso che è qualcosa di cui parliamo, che fa parte del nostro vocabolario, che ci capita di sentirla dire, sicuramente forse agli ascoltatori e ascoltatrici di Nervature capita anche di più, perché magari sono più interessati in questi temi. E quindi semplicemente un diserbare cosa si intende? Levare le malerbe, le erbacce, no? Levare. Andando a vedere banalmente proprio dalla Treccani, dal dizionario della Treccani, diserbare vuol dire, almeno lo definisce, con liberare un terreno dalle erbe che lo infestano. E da questa parola si deriva anche la parola diserbante, che quindi è tutto ciò che permette di diserbare. È interessante a questo punto vedere che cosa sono le erbe che infestano, quindi sempre alla Treccani, se si va a cercare erba infestante, parte dall'aggettivo in sé infestante, quindi qualcosa che infesta, che determina infestazione, e dice che questa parola si può usare in vari ambiti, sia di fauna, quindi insetto infestante per esempio, sia di flora, quindi erba infestante. Dà anche dei sinonimi, quindi malerba, erbaccia, come appunto abbiamo già detto. E quindi che cosa si intende allora per malerba, per erbaccia, per erba infestante? Pianta di nessun valore agricolo che si diffonde nei coltivati danneggiando le piante utili, alle quali sottrae i sali nutritizi del terreno, l'acqua, lo spazio e la luce. In certi casi prende addirittura il sopravvento.

E quindi che termini sono venuti fuori? A parte erba infestante, malerba e erbaccia, sono venuti fuori nessun valore agricolo. Vabbè, agricolo, ok, ma comunque nessun valore, ok. E, danneggiare, sono venuti fuori altri termini come appunto danneggiare. Danneggiare che cosa? Danneggiare le piante utili. Ah, quindi ci sono delle piante utili e delle piante non utili a quanto pare, no? Sicuramente, se ci sono delle piante utili vuol dire le altre non sono utili. E poi appunto sono venuti fuori termini come sopravvento e come sottrarre, sottrazione di una serie di cose. Ecco, mi interessa veramente tanto che anche solo spessissimo dalle definizioni dei dizionari si trovano veramente le radici del nostro modo di pensare. E quindi io, se volessi sintetizzare questa definizione, sinceramente mi verrebbe da dire: ok, quello che capisco è che ci sono delle piante buone e delle piante non buone. Quindi delle piante che ci piacciono, che ci aiutano, che ci fanno del bene, che consideriamo giuste e legittime di esistere, e altre piante che invece non ci vanno bene, non ci piacciono, non servono, e addirittura non solo non servono, danneggiano pure le altre. Che cattiveria.

Ecco, vabbè, avrete già capito comunque che ho una visione delle cose che perlomeno un pochino si discosta da questa che abbiamo appena letto dalla definizione della Treccani, che però è quella che probabilmente abbiamo tutte e tutti nelle nostre menti. Mi ci metto anch'io chiaramente. Quindi, siamo portate e portati a avere una visione del mondo vegetale come qualcosa che a volte approviamo e a volte non approviamo, e nei casi in cui non le approviamo, non solo non ci piacciono e vabbè, no, dobbiamo proprio agire contro quelle specifiche piante, perché appunto, come leggevamo, no? Sono dannose, cioè fanno del male alle altre che invece a noi ci servono. Allora, quindi, come preannunciavo prima, mi piacerebbe così, provare a ragionare insieme su tutti questi fatti e tutte queste visioni che abbiamo un pochino incancrenite nelle nostre teste. E, a questo punto mi viene da portarvi altri due termini. Uno l'abbiamo già visto ed è infestante e poi pulizia. Infestante, appunto, no? È quello, è come di solito chiamiamo appunto le malerbe, no? Quindi qualcosa che infesta, appunto, come dicevamo. Ma in realtà che cosa sono le infestanti? Cioè, appunto, proviamo a discostarci dalla visione del pianta buona versus pianta cattiva, no? Pianta, basta, sono piante, sono tutte piante. Cioè, in natura nessuno ha mai detto buono o cattivo, di certo non esiste un Dio che dice buono o cattivo. Per cui che cosa sono, quali sono le piante infestanti, quelle che noi definiamo infestanti? Nella pratica è molto semplice, sono semplicemente piante spontanee. E con piante spontanee, lo sapete sicuramente, si intende quelle piante che esistono da sole in natura, nel senso che si sono evolute naturalmente, esistono naturalmente, sopravvivono tramite strategie di appunto evolutive casuali che però sono ad oggi funzionanti, per cui continuano a sopravvivere anno dopo anno, decennio dopo decennio e millennio dopo millennio. Insomma, sono quelle piante che esistono da sole. Da sole intendo senza che noi ci facciamo niente sopra o quasi niente sopra. Perché poi esistono tutta un'altra serie di piante, appunto lo sappiamo, che invece siamo noi che abbiamo, noi Homo sapiens, che abbiamo selezionato. Quindi magari, come facevamo, si prendeva la pianta spontanea, il melo spontaneo, si facevano degli incroci artificiali, all'inizio magari, diciamo, non consapevoli, poi invece la genetica è diventata una scienza molto molto precisa e quindi anche decisamente incroci consapevoli, insomma, fatto sta che abbiamo creato delle altre varietà, quindi non proprio delle specie magari, ma qualcosa che sta più al di sotto, no? Delle specie, fatto sta delle piante che di base non esisterebbero in natura, no? E quindi cosa succede molto molto molto spesso? Che le piante che noi coltiviamo, che sia per fini agricoli o per fini ornamentali, per esempio, o comunque utilitaristici di risorse, di materiali, sono molto spesso piante che noi abbiamo selezionato, appunto consapevolmente oppure no. Che cosa ha portato alla selezione? Ha portato in spesso e volentieri, in tanti casi, una minore resistenza della pianta stessa. Quindi a livello proprio genetico, quella pianta, insomma, fatica un pochino a stare da sola nel mondo e si intende a vivere e riprodursi, quindi portare avanti, no? La specie, la varietà, vabbè, insomma. Quindi, tornando alle infestanti, cosa sono spesso e volentieri le infestanti? Sono piante spontanee, ovvero piante che non hanno bisogno di noi per continuare a vivere. Non è la rosa la varietà di rosa che può continuare che possiamo riuscire a riprodurre solo tramite innesto, solo tramite talea. No, è una pianta che
si riproduce anche a livello sessuale, quindi fa i fiori, si incrocia, produce dei semi, i quali si spargono e i quali riescono a germinare e a riprodurre una nuova pianta che rinizia il ciclo. Quindi, nella pratica, e proprio a livello, cerchiamo di essere il più oggettive possibili, le infestanti sono piante spontanee, quindi che brave, non so come dire, semplicemente brave, fanno il che devono fare, lo fanno da sole, sono resistenti, sono resilienti, riescono a portare avanti la specie e appunto sono piante che non hanno bisogno, diciamo, come altre invece piante, della supervisione umana. Ecco, sì, vediamo, eccola lì.

Quindi un po' per concludere questo aspetto qui, quello che noi inconsciamente anche spesso facciamo nel considerare le piante, quelle che noi consideriamo infestanti, come piante di poco valore, in realtà forse ci stiamo sbagliando, perché sarebbero proprio quelle piante che, a meno che non arrivi una manina di una scimmietta a strapparla via, sarebbero totalmente in grado di resistere da sole, di essere autonome e appunto continuare a vivere, continuare a diffondersi e portare avanti la specie. Quindi in realtà dobbiamo essere ben consapevoli che le piante che noi spesso, non sempre, ma spesso vogliamo levare sono quelle che in realtà sono molto più brave delle altre.

Ecco, e poi vi dicevo l'altro termine su cui volevo un attimo fare un po' un punto, è il termine pulizia. Pensiamoci quante volte nell'ambito del giardinaggio o della gestione di un orto, anche uguale, di una qualsiasi coltivazione, insomma, diciamo puliamo. Si fa un po' di pulizia, via oggi che si fa? Oggi c'è un po' da pulire quelle aiole, oggi sì, c'è un po' da pulire quei letti di semina. Pulire, quindi usiamo spesso questo termine che è pulizia, ma ecco, non sono andata a vedere la definizione della Treccani, vediamo cosa ci dice ora, lo vediamo, ma è un termine che tendenzialmente usiamo in ambito magari sanitario, quindi perché è importante pulire? Non metto in dubbio che lo sia, beh, perché ambienti non puliti sono. Alla fine penso la radice sia quella, portatori di malattie in un qualche modo. Ma questo modo di vedere è applicabile nella natura? È applicabile all'esterno di un edificio o comunque di un ambiente molto molto antropico, come magari una città o una strada? Io non saprei sinceramente, perché se ci pensiamo è ovvio che in un qualsiasi prato, in un qualsiasi bosco, in una qualsiasi aiola o orto, sia pieno, strapieno, strapieno di batteri, virus, funghi, qualsiasi cosa. Cioè che la natura è piena di esseri viventi che cercano tutti di fare un pochino a spallate gli uni agli altri per continuare a resistere, continuare a vivere, per cui quello che magari noi cerchiamo di fare con la pulizia nelle nostre case o banalmente negli ospedali è di renderli il più possibile sterili, ma perché c'è, diciamo, una funzionalità puramente appunto di salute, di salubrità, che però a me viene da dubitare che sia da riportare esattamente pari pari anche in un giardino.

E quindi ecco, vediamo anche qui che nel nostro vocabolario comune tendiamo, come dicevo, a usare la parola pulizia anche in ambiti invece appunto di naturalità, di giardino, orto, quello che è. E quindi tendiamo a usare questo termine con l'accezione del rendere migliore. Perché migliore? Perché magari perché è più ordinato, no? Dopo aver, tra virgolette, pulito, è più ordinato, si vede meglio quello che c'è, è più tutto più giusto come dovrebbe essere, appunto è più pulito nel senso che ho levato quello che non considero pulito, che mi crea sporco, che mi crea disordini, che mi crea problemi in generale, per lasciare invece quello che non influisce sulla pulizia, anzi sta bene lì dov'è, è tutto perfetto come l'avevo pensato. Ecco, a me sembra un po' un termine problematico, perché ci fa appunto, come forse già dicevo prima, avere una concezione di ciò che è vegetale, e ci tengo a dire vivo, quindi se qualcosa è vegetale è anche vivo, è un essere vivente che sta stentando tanto quanto noi per continuare a vivere giorno dopo giorno. Insomma, se lo applichiamo anche in quest'ambito mi sembra un po' fallace come termine, perché in realtà che cosa sto facendo io quando faccio la cosiddetta pulizia, il cosiddetto diserbo in giardino? Nella pratica io sto decidendo quali erbe uccidere. Quindi io nella pratica sto, dall'alto della mia sapienza di Homo sapiens, facendo una cernita tra ciò che è giusto e ciò che invece reputo di minore valore, come dicevamo anche prima, valore, non so, forse agricolo, comunque sicuramente magari estetico. E quindi sto giudicando le varie specie vegetali viventi secondo una mia scala di valori, che è proprio la scala di valori che forse oggi con questa puntata riusciamo un pochino a mettere in discussione.

Ci ascoltiamo quindi un po' di musica e poi passiamo un attimo a capire, quindi nella pratica, ma perché ci stai facendo tutto sto pippone, Addu? Vediamo allora che perché mi interessa il diserbare o il non diserbare, cioè che conseguenze porta nel nostro giardino o nel nostro orto. Lo vediamo tra un attimo, prima ci rilassiamo con un po' di musica.

E quindi stiamo continuando ad ascoltarci questa selezione di Putumayo. Abbiamo sentito La Beb di Brouha, artista tunisino, invece quella prima era Ahtamel, chissà come si pronuncia, sinceramente non lo so, di Angame, invece franco-marocchino. Molto molto bello quest'album, mi sta piacendo tanto. Dunque, allora, eravamo rimasti al capire nella pratica, allora, ma perché cacchio non dovrei diserbare, no? In realtà non è questo il punto della puntata, ma il punto della puntata, interessante. Comunque, no, a questo punto mi interessa vedere insieme, appunto, nella pratica, quali sono le conseguenze del diserbare, cioè se diserbo, se decido di farlo, è lecito deciderlo, che cosa mi porto dietro come conseguenze? Vabbè, diserbare vuol dire che ho davanti una aiola o un filare con una serie di piante piantate da me e tendenzialmente funziona che tutte le altre le voglio levare. Qua più o meno funziona così. Comunque, in ogni caso, ci sono delle piante che tengo, delle altre che levo e quindi mi metto lì, facciamo finta a mano con il diserbo manuale, magari quando ci sono condizioni che la terra è bella umida e non è ad agosto che è un mattone e quindi non riesco bene a diserbare. Quindi mi metto lì, metto la manina intorno al colletto dell'erba e tiro su sperando di tirare su anche le radici. Di solito si fa così perché almeno se levo anche le radici, quella pianta stai sicuro che è morta. Cioè, ho fatto un ottimo lavoro, ho ucciso un sacco di piante, evviva! Ok, quindi facendo questo, diserbando, levando tante piante e lasciandone tendenzialmente poche, cosa succede? Succede innanzitutto che lasciamo il terreno nudo, quindi abbiamo la pianta e accanto la terra, quindi vediamo verde, marrone, no? Quel marrone è appunto terreno nudo. Che cosa ha questo come conseguenze? Innanzitutto maggiore evaporazione, quindi l'acqua presente nel terreno tenderà a evaporare più facilmente, più velocemente, e oltretutto si ha una maggiore tendenza all'erosione, quindi se c'è una pendenza magari della terra può scivolare giù, a maggior ragione poi se magari piove e piove forte, a quel punto sì che veramente un sacco di terra viene trascinata via. Appunto dall'acqua. E è un problema non indifferente, lo sappiamo tutti con i problemi che abbiamo in Italia di frane. Poi che altre conseguenze abbiamo? Su questo terreno nudo, che non c'è più niente sopra che lo copre, che lo protegge, c'è un sacco di ossigenazione. Quindi nel terreno entrerà più ossigeno. E voi direte: ma che è negativa sta cosa? Dipende. In agricoltura, per esempio, spessissimo viene detto che ottimo, è positivo, è super ottimo perché le radici delle piante ortive, così riescono a muoversi più facilmente nel suolo, quindi di conseguenza quindi crescono più velocemente. Però in realtà questa ossigenazione del suolo ha anche altre conseguenze oltre a questa, e in particolare provoca un'alterazione dell'attività microbica. Quindi noi dobbiamo pensare il terreno come una discoteca di microbi, di microrganismi che lavorano, che si muovono, che fanno cose, che vivono semplicemente. E spesso e volentieri la loro attività è quella di, vabbè, come tutti gli esseri viventi, di mangiare e ricacare. Molti dei microrganismi che perlomeno a noi in questo ambito ci interessano e ci piacciono, sono quelli che mangiano la sostanza organica, quindi tutto ciò che prima era vivo, poi è morto e loro s'amagnano. Quindi una pianta che muore o semplicemente una radice di una pianta viva, ma quella radice muore, che è normale, è un processo normalissimo che una pianta può fare, beh, quella radice lì verrà attaccata da batteri e funghi, soprattutto funghi, che arrivano lì, gna gna gna gna gna gna, sminuzzano tutto e quindi processano questa sostanza organica. E in questo modo, grazie all'attività dei microrganismi, e non solo, anche della microfauna in realtà, il suolo continua a essere suolo, quindi si rigenera. Cioè il suolo in realtà dobbiamo considerarlo come un elemento vivo, in un certo senso. Cioè una cosa che è in continua attività, che all'interno di sé ha una continua attività vitale.
Quindi dicevamo, no? Questa attività microbica viene alterata perché noi dobbiamo pensare che in un suolo il più possibile naturale, e prendiamo per esempio un suolo di bosco, all'interno del bosco, nel suolo si ha tutta una serie di condizioni fisiche specifiche e mi sto riferendo a una certa temperatura, una certa umidità e una certa quantità di ossigeno, perché i microbi, i microrganismi hanno bisogno di tutte queste tre elementi, no? Per funzionare, quindi per vivere con un certo regime. E quindi quando noi ossigeniamo tanto, semplicemente, cioè, semplicemente, diciamo, quello che succede è che noi alteriamo questo equilibrio e dando tanto ossigeno, in realtà quello che succede lì per lì è che favoriamo l'attività dei microrganismi che processano la sostanza organica. E allora diremmo, ah, perfetto, no? Cioè, ottimo, è un'ottima notizia questa. Sni, relativamente, perché i microrganismi mangiano e cacano, vi dicevo anche, no? Ora, in modo figurato, perché a livello chimico non è che loro proprio ricacano questo, ma diciamo, durante i loro processi di decomposizione si libera CO2, si libera quindi anidride carbonica. E quindi quando noi ossigeniamo di più il suolo, in realtà stiamo dando un sacco di. È come quando si soffia su una fiamma, quella fiamma si attizza di più. Quindi diamo un sacco di fiamma e quella fiamma lavora di più, brucia più legna e quindi libera.

quegli stessi nutrienti di cui le piante si nutrono, appunto, verrà processata più velocemente e quindi probabilmente c'è anche un impoverimento dei suoli. Infine viene da dire che lasciare il suolo nudo significa, come ci possiamo ben immaginare, esporre quel suolo lì a sole diretto, a vento, a freddo, a caldo, quindi a tutte le condizioni ambientali di quel posto in cui ci troviamo. Quindi se è agosto, beh, gli farà un bel calduccio a quel suolo, magari si secca più velocemente, magari si crea una crosta. Se invece è gennaio, i gennai di una volta magari, dove gelava seriamente, ecco, il suolo magari si congela, quindi si crepa. Anche lì magari a volte dai contadini è considerata una cosa positiva il suolo, il terreno che si congela e si disgela per una questione di disgregazione delle zolle. Quindi ci può stare, però ecco, se noi magari abbiamo delle piante in una aiolina e ci piacciono tanto, se li leviamo tutte le altre spontanee che hanno intorno, beh, le nostre piante comunque dovranno far fronte a un freddo più intenso. Questo è un dato di fatto.

Ma allora, se c'è tutte queste conseguenze negative, perché si dice che bisogna sempre diserbare? Beh, una delle ragioni principali, cioè ci sono due ragioni principali. Quindi una è il fatto che lasciamo più spazio alle piante da noi favorite, e l'altra è che, a detta di molti, e non tutti però, ci sarà un minore sequestro dei nutrienti e dell'acqua, e quindi ci sarà una minore competizione fra le piante appunto da noi favorite e le piante invece che non ci piacciono.

Quindi appunto ragioniamo un po'. Allora, ci dicono che quando si diserba, perché almeno le piante, quelle da noi favorite, stanno meglio, no? È interessante, non saprei darvi una risposta in realtà. Cioè, tutti questi pipponi per in realtà arrivare al punto che, ma sarà vero che le piante che noi lasciamo stanno meglio dopo? Non è per niente una risposta semplice, perché come avete capito le conseguenze sono veramente tante, sono ampie, sono su vari punti di vista. Però sicuramente cosa succede? Che noi vediamo meglio le piante che ci piacciono, questo non c'è dubbio. Cioè, prima era un po' un casino, tutta una confusione, ce n'era tante, e invece dopo ce n'è solo tre in quell'aiola, tutto il resto vuoto. Tutto il resto pulito, ma proprio a raso.

sì, secondo me è così la questione. Cioè, noi spesso crediamo che le piante stiano meglio, ma in realtà forse non sono loro che stanno meglio, ma siamo noi che stiamo meglio nel vederle in un certo modo, o nel vederle banalmente. Io mi viene da farvi un esempio. Ieri proprio ero nell'orto e ho diserbato, lo ammetto, sono colpevole, ho diserbato. E mi chiedevo proprio, sapevo che oggi avrei parlato di questo, per cui il mio cervello ragionava, dicevo, ma che sto facendo? Come mai? Ma perché mi sono ritrovata...

0: uccidere un sacco di piantine, che tra l'altro avevano anche dei fiorellini carini alcune, mi dispiaceva. Ma poi ho capito, io avevo bisogno di Iselbari in quel momento perché non riuscivo più a capirci una ceppa in quella iola, non ci capivo più niente. Quindi, non che fosse bruttissima prima, però non nascondo neanche che dopo aver diserbato mi sembrasse più bella al mio occhio umano. Ma è anche vero che, per esempio, c'era una piantina di timo serpillo, timo strisciante, che era completamente sommersa da tutte le altre piante spontanee. Tra l'altro, ripeto, alcune anche con dei fiorellini carini, per cui insomma, la scelta non è facile a volte. Però io ci ho pensato, insomma, quel timo, io l'ho piantato lì un anno fa, a me piace il timo, è bello, cioè mi funziona, poi nell'orto fa comodo, è una pianta aromatica, ma magno pure, mi piace, no? E ho deciso che per non dimenticarmi che quel timo esisteva, e quindi per una mia, diciamo, difficoltà umana, no? Nel capire, nel sapere che quel timo è lì, che quel timo c'è ancora, io ho deciso di uccidere altre piante. Quindi per un mio difetto, in un certo senso, cioè ve la sto mettendo in modo un po' provocatorio forse, ma possiamo raccontare questa vicenda dicendo che per un mio difetto visivo e percettivo, ecco, in generale percettivo, io ho deciso di ammazzare delle piante che in realtà mi avevano fatto veramente poco di male, sinceramente, anzi, ci avevano pure fiorellini bellini, semplicemente per vedere le altre due o tre che mi interessavano, per farle riemergere, per tenerle lì sotto controllo, sotto il mio controllo della mia vista umana. Oltretutto, in questa situazione specifica che vi ho raccontato, come vi dicevo, io volevo che il timo fosse visibile. Ma se non lo sapete già, voi ascoltatrici e ascoltatori, il timo, soprattutto quello strisciante, come tante altre piante striscianti, hanno questa capacità incredibile di fare, praticamente si sviluppano in orizzontale, quindi fanno una serie di stoloni, che poi un po' tipo fragole, che poi radicano a 10 centimetri più in là, e da lì continua a espandersi, no? La pianta. Insomma, l'incredibile capacità che hanno è che loro quindi si espandono un sacco in larghezza senza che quasi nessuno se ne accorga, perché stanno un po' sotto, a volte emergono, ma a volte no, a volte stanno proprio sotto le altre. Però spesso e volentieri sono proprio piante belle incazzose, cioè resistenti, no? E quindi è probabile, no, non è detto, però è probabile che nell'arco degli anni in realtà quella pianta, senza che noi diserbiamo mai, in realtà stia benissimo e ci sta anche che a un certo punto prenda il sopravvento, come diceva la Treccani, però in questo caso naturalmente, sulle altre spontanee. E anche perché, come appunto fanno molte piante, mi viene in mente anche altre piante aromatiche tipo la salvia, lo fao, il rosmarino, scusate, le foglie vecchie loro cadono, ok, perché sono foglie morte, nel frattempo hanno fatto quelle giovani, cadono giù e si autocreano una facciamatura sotto di sé. E quindi questo li aiuta a avere meno competizione con le altre piante e quindi alla fine riescono bene o male a colonizzare tutta una parte di, facendo un bel tappetino, un bel cuscinone. Quindi io ieri ho diserbato intorno al timo. Ma forse non c'era nessuna necessità per il timo di farlo. Forse la necessità era solo mia e appunto il difetto era solo mio che non riuscivo a vedere nient'altro, no?
1: Now usa copo de comot,

Per quindi concludere un po' tutto questo ragionamento, ecco, no, una cosa volevo un attimo rimettere il punto sulla questione competizione per nutrienti e per l'acqua. A livello scientifico questo è quello che si dice: le piante sono in competizione tra di loro, gli elementi nutritivi sono finiti in un suolo, non sono infiniti, per cui più piante ci sono e più elementi nutritivi vengono usati, sequestrati. Poi vabbè, in un ambiente naturale in realtà poi ci ritornano anche, cioè dovrebbe essere tutto un ciclo, nel senso che è vero che quella pianta di alloro sequestra nutrienti, però una certa la pianta muore e quindi o viene mangiata nel frattempo da vari altri esseri, forme di vita. Fatto sta che poi a un certo punto quegli elementi poi ritornano in quel suolo, perché in natura non passano delle scimmie sapiens a asportare via materiale. Però ecco, nel nostro caso, sì, appunto, noi scimmie sapiens lo facciamo spesso di strappare, tagliare, uccidere piante e portarle via dal luogo in cui stanno. Ecco, comunque, appunto, volevo dire riguardo alla competizione che il sapere scientifico dice questo, e quindi di conseguenza dice anche che se vogliamo far stare meglio le piante da noi prescelte, dobbiamo levare le altre, così che alle piante da noi prescelte rimarranno più nutrienti e più acqua. E probabilmente è vero, però è anche vero tutto ciò che abbiamo detto prima, quindi il suolo nudo ha certe conseguenze: meno acqua, più ossigenazione, più sole battente, magari la crosta del terreno, una serie di cose che quindi mi sembra estremamente riduttivo parlare di diserbo parlando soltanto di diminuzione della competizione fra specie, perché in realtà, come appunto abbiamo visto, le conseguenze su quell'ambiente, su quell'habitat, sono molto molto molto più ampie. Quindi cosa ci possiamo portare a casa? Cioè, che cos'è sto diserbo? Nell'atto proprio oggettivo, pratico, è appunto un'alterazione dell'habitat che ho davanti. L'abbiamo visto sotto vari aspetti, non li stiamo a ripetere. E ecco, no, una cosa su cui magari che non abbiamo magari troppo detto, o non diciamo in modo super forse esplicito, è il fatto che non solo c'è un'alterazione delle condizioni fisiche e ambientali, ma cioè, sto effettivamente uccidendo delle piante. Quindi effettivamente sto dicendo: ok, in quella aiola al momento ci sono 100 specie, a me 90 di quelle non mi piacciono e quindi le levo, e quindi rimane 10 specie vegetali, intendo. Questo, come vi potete immaginare, crea appunto una conseguenza importante su quell'habitat, e quindi, ecco, io ho una perdita di biodiversità vegetale prima di tutto, che poi si porta con sé una perdita anche una perdita di biodiversità anche animale e anche della microfauna e del microbioma, quindi dei microorganismi. Ormai sappiamo, dovremmo sapere, che la biodiversità è forse una delle nostre poche, insomma, delle carte che ci possiamo giocare, una delle poche rimaste per far fronte ai cambiamenti climatici, per esempio, o comunque sì, per un po' non soccombere sotto l'impatto ecologico che abbiamo sul nostro pianeta. Perché ormai sappiamo, e questo è provato e riprovato e riprovato, che la biodiversità in tutti i sensi, appunto vegetale, animale, eccetera, ci provoca una serie di benesseri a noi specie umana, non solo a noi ovviamente, a tutti gli ecosistemi, ma ora facciamo il focus su di noi, che nient'altro ci può dare. Quindi questo è anche una cosa che secondo me è molto interessante da tenere a mente nel momento in cui agiamo su un ambiente in modo attivo, come per esempio nel caso del giardinaggio, della coltivazione di piante, qualsiasi esse siano. In proprio conclusione di questo aspetto, di questo argomento, io ci tengo sempre tanto a dire che
tutte le volte che noi alteriamo un ecosistema, anche per quanto piccolo possa essere, in realtà, in quanto Homo sapiens, per quanto possiamo considerarci sapiens, non sappiamo nei fatti quali sono tutte le conseguenze di questa azione che noi abbiamo fatto. Per cui è un bene, è un male non saperlo chiaramente, ma è un bene sapere i nostri limiti di conoscenza, secondo me. Io ascolterei ancora un po' di musica, magari cambiando un attimo registro, e poi torniamo insieme.

Radio Wombat Nervature, ora rientriamo in voce. Centoduesima puntata, siamo a parlare di diserbo. Diserbo, wow. Ma che siamo sicuri?

Rientriamo in voce per davvero adesso. Andiamo a fare l'ultimo slot di puntata. Vorrei quindi a questo punto arrivare piano piano a tirare un po' le somme. Per farlo, però, prima mi serve un attimo quindi parlare del come diserbare. Abbiamo già detto un sacco di cose, quindi in realtà, deducendo da ciò che abbiamo detto, già probabilmente a molte ci arriviamo. Però così, in modo breve e sintetico, magari si ridicono meglio insieme. Allora, intanto, riguardo al quando diserbare, e quindi anche al perché, no? Diserbare, abbiamo capito che farlo ha tutta una serie di conseguenze e quindi la cosa migliore che possiamo fare è quella di, prima di iniziare, o prima di decidere di iniziare, ragionarci semplicemente, quindi capire, ma boh, allora, è agosto, fanno 42 gradi all'ombra, c'è un gran casino in quell'aiola, domani parto per le ferie, che fo' diserbo oggi? Forse no, forse non è necessario. Caso estremo, chiaramente, comunque, si fa per ridere. Oppure anche semplicemente è il 23 febbraio. Allora, c'è stato freddo un mesetto fa, parecchio freddo, più di un mesetto fa. Ora in realtà le temperature sono piuttosto alte, sta piovendo come non ci fosse un domani, però la prossima settimana, cioè questa in cui siamo, dovrebbe fare bel tempo. Ok, però cavolo, siamo ancora neanche marzo. Insomma, l'andamento degli ultimi anni è che comunque sta gelando, sta facendo gelate tardive sempre più tardi. Ok, quindi se io diserbo, se lascio quindi il suolo nudo, in questi giorni troppo freddo non lo prende, anzi c'è pure il sole, ma si sta benone, insomma, dai. Non piove neanche in questi giorni, per cui dai, insomma, non si dovrebbe nemmeno zuppare ulteriormente il suolo, cioè se ci fosse un temporale domani, effettivamente diventerebbe di nuovo una pappa quel suolo. Invece, lasciando le erbe, magari questa cosa diminuisce un po', no? Però tanto non piove per una settimana. Allora a posto, dai, io, dai, d'altra parte, in queste belle giornate di sole mi piace stare un po' in giardino, però così non me lo godo. Banalmente non me lo godo perché c'è l'erba alta un metro, come fo'? Io decido che voglio star bene, la mia parte di mente umana decide che vuole stare bene e che lo vuole fare tramite stare in giardino, in un giardino dove ci capisce qualcosa. O d'altra parte, siamo limitate e limitati, per cui dai, oggi si diserba.

Così, era un esempio pratico, no? Se avevate dubbi, ora ci abbiamo ragionato insieme. Ecco, insomma, per dire che se io so che domani fa meno 3, forse non diserbo oggi, no? O se appunto fa 42 gradi all'ombra, forse non diserbo oggi. Oppure posso fare una cosa diversa. Posso sì diserbare perché Maremma mi fa cacare questa aiola fatta così dove non ci capisco niente, quindi lo faccio. Però allora magari posso trovare un altro modo per ovviare a questi problemi che naturalmente mi si creano dopo questa mia azione di diserbo. E quindi posso usare magari una faccia matura. La faccia matura è quello che noi oggi le abbiamo dato un nome un po', diciamo, antropico, ma in natura, in un bosco, in un prato, anche in un pascolo, c'è naturalmente e è semplicemente la copertura del suolo. Quindi il suolo nudo in natura non esiste. O meglio, esiste dopo magari eventi strani, tipo una frana, no? Tipo una cosa un po' catastrofica, dove si proprio sconvolge, no? Tutti gli equilibri. Però naturalmente in un bosco continuano a cadere foglie, continuano a cadere rami, animali vari che muoiono, che si depositano sul suolo, quindi creano una copertura e questo protegge il suolo, cioè fa sì che questo rimanga a le condizioni di cui parlavamo prima, quindi condizioni costanti di più o meno costanti, insomma, di temperatura, umidità, aria, ossigeno all'interno, no? E quindi questo fa sì che la vita all'interno di quel suolo rimanga attiva e rimanga attiva in modo bene o male costante, no? Quindi vuol dire che quell'habitat, quell'ecosistema è in equilibrio. Uno, diciamo, dei casi in cui è in equilibrio. Quindi possiamo mettere una faccia matura nelle nostre aiole del giardino e dell'orto? Sì, è un'ottimissima idea, è un'ottimissima idea. E non sto assolutamente qui a dilungarmi, ma di faccia mature ce n'è un milione di tipi. Per oggi non ne parliamo, magari andate a curiosare da internet se già non ce le avete presenti. Può essere sfalci vari, può essere robe, pezzi di piante, può essere ghiaia e sassi vari. In questa sede vi dico soltanto che potrebbero essere le erbe che ho appena strappato, le erbe che spontanee che non mi piacevano, che ho deciso di levare e che le lascio lì sul suolo, belle spiatterellate a terra. Sono brutte da vedere, brutte, cioè non c'è nulla a fare, però questo dipende un po' dalle mie esigenze. Magari non mi sembrano così tanto brutte, o magari sono in un punto del giardino e tanto io non ci passo mai vicino e quindi non le vedo e ce le posso lasciare, no? E questo cosa permette? Anche permette di non asportare materiale da quel sistema e quindi non asportare nutrienti, diciamo, inutilmente. Quindi per ricreare un po' tutto un circolo.

E infine andiamo a capire che cosa levo, che cosa lascio. Questo è un tema enorme, è un tema gigante che spesso tendiamo a non affrontare perché ci sono una serie di piante che vengono targettizzate come infestanti e una serie di altre che invece no. E questa è una cosa che capita veramente all'ordine del giorno, è molto normale, ci siano piante che sono... Quella non è una pianta, quella è un'erbaccia, cioè quella lì fa schifo, non ha nessun valore, è un'erbaccia. E quell'altra, no, quella mi piace tantissimo, c'ha dei fiori, sapessi, poi la devo trattare un giorno sì, un giorno no, però c'ha dei fiori incredibili. Quindi abbiamo un po' questa visione, quello di cui parlavamo proprio in apertura di puntata, della pianta brutta e della pianta buona. E invece mi piacerebbe un sacco riuscire a stimolarvi, a stimolarmi anche continuamente, riguardo all'osservare quello che abbiamo davanti, perché innanzitutto è sempre un po', secondo me, brutto considerarci come... il Dio onnipotente che può decidere su tutto il resto delle piante o insomma delle forme di vita davanti a noi. E quindi ecco, semplicemente porsi magari la domanda, cioè ma che cosa ho davanti? Ma te sei davvero così brutta come mi dicono? Ma forse no, cioè forse lì mi ci piace pure. Insomma, tutto questo per dire che vi esorto a osservare perché ci sono delle erbe spontanee qui da noi a Firenze, cioè non vi dico ad andare in Amazzonia, ve l'assicuro, qui da noi in Toscana, in Italia, che sono strepitose, sono bellissime, ve l'assicuro, bellissime. E addirittura vi svelo un segreto, un sacco di vivai le vendono, quindi in realtà coltiviamo a livello ornamentale un sacco di piante, ora un sacco. Sono una minoranza, va bene, rispetto a quelle selezionate da noi, però comunque ce n'è un po'. Quindi spesso vengono anche vendute vivai, noi spendiamo per delle piante che magari abbiamo tagliato ieri l'altro. E succede a volte, succede davvero. E mi piace farvi degli esempi a questo punto di piante spontanee che... A me piacciono un sacco. Ve le fo proprio alcune un po' provocatorie. Appunto, nell'ambito del provocatorio, partiamo dalla Vitalba. Allora, la Vitalba ci sta che la conosciate. Se avete almeno un nonno o un conoscente contadino, la Vitalba l'avete sentita dire. È una nella famiglia delle clematidi, che tutte le altre clematidi sono, cioè, vengono usate spessissimo per fini ornamentali, hanno dei fiori magnifici. La Vitalba non ha dei fiori belli, non particolarmente degni di nota. Quello che però ha, a mio parere, sono i fiori, scusate, vabbè, i frutti che invece sono fantastici. Praticamente crea dei piumini, degli spennacchi, come se fossero delle piume un po' incasinate, no? Bianche, con dentro, al centro i semi, quindi questo caccherellino di semi con intorno tutto questo spiumacchio, e però siccome sono portati a mo' di infiorescenza, no? Quindi questi spiumacchi in realtà sono molto voluminosi perché ce n'è uno qui, uno qui, uno qui, sono tutti uno accanto all'altro e quindi fa questi spiumini e sembrano i cosini per levare la polvere dai mobili a volte, che sono belli, sono veramente belli e vi dirò di più, si possono molto bene utilizzare per delle composizioni floreali secche, che quindi quelle che reggono meglio, no? Che non è che dopo una settimana o 2 giorni appassiscono. Quindi è bella in realtà la Vitalba. È ovvio che è una pianta super strong, super prepotente, quindi colonizza facilmente un sacco di ambienti e quindi poi si avvolge anche intorno a altre piante, addirittura colonizza alberi interi. Però ecco, magari se ho un posto, magari in fondo al campo, in fondo alla scarpata dove non mi dà noia, ma perché no? La posso anche tenere. Tra l'altro,
come se non bastasse, le foglie giovani sono commestibili e sono buonissime, quindi va. Altre piante che mi piacciono un sacco, per esempio l'agrimonia, è una piantina erbacea, carina da morire, veramente con delle foglie molto particolari, verde proprio di uno scuro intenso, che in realtà quando diventano vecchie diventano rossicce, tipo, sanno un pochino di malaticcio, però se le vedi da lontano in realtà vedi questa macchia rossa ed è figa, e il fiore è stupendo, è questa spighettina fine fine gialla. Anche abbastanza alta, però può diventare molto molto bella. Un'altra pianta un po' simile, diciamo, come forma è la piantaggine, anche questa tra l'altro pianta commestibile e dalle ottime proprietà curative, tra l'altro, la piantaggine intendo quella lanceolata, che fa questa spiga molto alta, marrone, cioè non è che ci abbia un colore un granché. Però in realtà la spiga c'ha una bella forma, anche perché spesso tendiamo appunto a diserbarla la piantaggine, ma se la lasciamo lì, lei cresce, cresce, cresce, una pianta perenne in realtà, quindi dalle radici poi riparte, e diventa anche un bel cespugliettino, insomma diventa grossina, quindi anche, cioè, può avere un suo volume all'interno di un'aiola, ci sta, vi dico. Un'altra molto molto conosciuta è il tarassaco. Il tarassaco, a mio modesto parere, le foglie non sono assolutamente degne di nota, però il fiore lo conosciamo, no? Il dente di leone. È un fiore, un bottone giallo che lo vedi anche da 15 metri di distanza, molto carino. Uguali le margherite. Vabbè, questo probabilmente non le diserbate le margherite, immagino, perché comunque fanno dei tappeti bianchi. Già ora sono fiorite, tra l'altro. Sono bellissime. E poi, che ne so, me ne viene in mente tante altre. La verbena officinalis è bellissima. Il fiordaliso, pianta strepitosa, ma come anche i papaveri o i carotoni selvatici. Cioè, ce n'è tante veramente di piante appunto spontanee, della nostra flora spontanea, che però sono veramente, veramente belle.

Ed ecco, quindi forse in parte l'avete già capito, però vi svelo proprio il motivo per cui ero veramente emozionata a preparare questa puntata e adesso a farla, perché partendo da un'attività super antropica e super innaturale come quella del diserbo, come avete visto già finora, si arriva a parlare di un sacco di cose, veramente un sacco, che coinvolgono tantissimo la comprensione di un ecosistema, insomma, questa è un po' larga, ma è, diciamo, la comprensione di un ambiente, che possa essere magari i miei 50 metri quadri di giardino, è un ambiente, un habitat anche quello, e che quindi ci fa ragionare un sacco su ciò che abbiamo davanti, su quello che ci permette di vivere, cioè il mondo, il pianeta Terra, le piante e non solo le piante, come avete visto abbiamo citato, parlato anche di fauna, di microfauna, di microorganismi, di interazioni, no? Tra funghi, tra piante. Quindi partendo da quella che è proprio secondo me un po' l'emblema dell'attività umana sull'ambiente, quindi il diserbo, che oltretutto non abbiamo parlato, ma può essere anche un diserbo chimico e estremamente impattante sugli ecosistemi. Ecco, appunto, siamo arrivati a ragionare di tante tante cose. E in chiusura, siamo proprio in chiusura a questo punto di puntata, mi piace collegare questo argomento anche a un ulteriore modo di, diciamo, ragionare, di vedere le cose, che è un po' quello che viene portato avanti dal paesaggista Gilles Clément. Si scrive Gilles Clément, è un paesaggista francese di grandissima fama internazionale, per fortuna, perché ha portato avanti un sacco di concetti estremamente rivoluzionari nell'ambito appunto della progettazione del paesaggio e del giardino, anche quindi anche in piccola scala. E per esempio lui di cosa si è occupato, di cosa si occupa, ragiona tanto appunto riguardo alle spontanee, e vabbè, lui ha un focus specifico sulle annuali e sulle biennali, però insomma gli stessi ragionamenti sono totalmente applicabili anche sulle perenni, anche sugli arbusti e sugli alberi volendo. Quindi lui, per esempio, dice, diciamo, porta avanti il concetto del giardino in movimento, che, se riesco, vediamo, a sintetizzarlo in due parole, è il fatto che il giardino, quindi proprio prendiamo in esempio un giardino privato, no? Un nostro giardino di un essere umano, un giardino privato, quindi alle regole, no? Di quello specifico essere umano, quindi giardino ornamentale, in realtà forse può avere più autonomia di quella che noi pensiamo, più così originalità di quella che noi prevediamo e progettiamo alla base, perché lui lo chiama proprio in movimento, in quanto le piante che ne fanno parte di quel giardino, secondo lui, devono poter decidere come muoversi, come spostarsi, dove andare, dove disseminarsi, dove vivere. E noi, in quanto appunto proprietari di quel giardino, possiamo avere un approccio molto diverso rispetto al solito confine, cordolo, aiola e di là dal cordolo ghiaia, no? Molto molto strict, molto ben deciso, e possiamo quindi decidere di osservare e di vedere cosa succede naturalmente nel nostro giardino e dove decidono di disseminarsi le piante, sia quelle che abbiamo portato noi lì, che magari non c'erano, no? Naturalmente, ma abbiamo deciso di piantarle e magari quella pianta lì è piuttosto resiliente e quindi riesce a anche portare avanti la specie, quindi a fare fiori, frutti, a disseminarsi. E magari quindi noi l'abbiamo piantata in un posto oggi, ma il prossimo anno magari ce la ritroviamo anche da un'altra parte, perché si è disseminata. E quindi quando le piante si disseminano e riescono poi a nascere, no, in un nuovo posto, vuol dire che poi hanno fatto un lavorone che noi neanche ci si immagina. Cioè sono riuscite a
tirare un pochinino di spallate qua e là per riuscire finalmente a germinare e a appunto emergere insieme a, rispetto a tutte le altre spontanee che ci sono. Quindi è veramente degno di nota, e perché no? Perché non assecondare questi naturali movimenti che ci possono essere in un giardino? Quindi ecco, questa è un po', diciamo, la suggestione che mi veniva da collegare rispetto a tutto questo argomento che è partito dal diservo e guardate voi dove è andato a finire.

Va bene, la puntata si sta definitivamente concludendo e quindi ecco, quello che mi piacerebbe riuscire a portare a casa proprio come concetto, diciamo, clou di tutte queste chiacchiere, di tutti questi ragionamenti, è proprio il fatto che forse, a differenza di quello che normalmente ci è purtroppo spontaneo pensare, forse non ci sono piante buone e piante cattive. Forse siamo noi che, io direi sicuramente, siamo noi che in modo a volte purtroppo inconsapevole diamo giudizi a giro proprio in modo non richiesto e completamente non ragionato riguardo agli esseri viventi che abbiamo intorno. Poi, per fortuna, la cosa positiva è che gli esseri viventi che abbiamo intorno non gli frega una ceppa di noi, spesso e volentieri. Quindi non è che una pianta si offende se noi diciamo che è brutta. Chiaramente si offende però se la strappiamo, quello non c'è dubbio. Come si offendono non so, le cimici che uccidiamo perché ci entrano in casa o le formiche che ci mangiano il pane, è ovvio, no? E ogni specie, ogni essere vivente cerca di fare quello che è, ovvero di vivere. Però ecco, non lo so, mi piacerebbe provare a cercare di avere un po' una visione un po' più oggettiva e quindi nella mia visione anche più naturale, naturalistica di ciò che abbiamo intorno. Quindi non sempre porci come appunto dei che diamo giudizi e decidiamo cosa è giusto e sbagliato, ma forse magari provare almeno provare a vedere le cose in un altro modo. Io vi lascio con un'ultima canzone, una canzone che abbiamo già sentito, sinceramente non mi ricordo però se per intero o solo un pezzo, sinceramente. Comunque l'abbiamo già in parte sentita diverse settimane fa, un po' di settimane fa, in una puntata che avevo fatto rimandando una trasmissione di Radio Onda Rossa, che quindi anche in questa sede vorrei ringraziare, che si chiama proprio Erba, no, Gramigna, o Erba Gramigna, oddio, ora mi confondo. Comunque, fatto sta che la canzone che vi mando si chiama L'Erba da Gram, che è un altro modo appunto per dire proprio Erba Gramigna. E perché vi mando questo pezzo alla fine? Perché la Gramigna non l'abbiamo citata finora, lo facciamo adesso, ma è una delle cosiddette infestanti che vengono più odiate, poverine, dalla razza umana, dalla specie umana. E semplicemente perché è tosta e noi non l'accettiamo questa cosa, che lei è tosta. Spesso, Madonna, non ci va giù. Non ci va giù che noi proviamo a ammazzarla e non ci riusciamo. Cioè, è una ferita al nostro orgoglio, che al nostro orgoglio stupido e umano, che spesso non riusciamo a buttare giù, come lei anche, non so, l'ailanto o le canne di fiume, tante altre piante particolarmente cazzute, che nonostante cerchiamo di uccidere in tutti i modi, in realtà a loro ne frega una ceppa, anzi, a volte li facciamo anche del bene a dividerli e a sminuzzarli tutti gli stoloni. E quindi questa canzone ci tengo a farvela risentire perché in realtà parla dell'erba gramigna come un simbolo di appunto resistenza, è un simbolo di forza e lo fa anche facendo dei paragoni a mio parere veramente stimolanti e poetici riguardo a tutto ciò che riguarda i confini, perché appunto, noi vorremmo che il prato non si estendesse oltre un tot o che non andasse oltre la recinzione dell'orto, e invece l'erba gramigna fa che caspita gli pare e quindi spacca e rompe tutti i confini potenzialmente di questo mondo. E noi ce lo auguriamo con tutto il cuore sempre e comunque che si riescano a battere tutti i confini e tutte le frontiere. Vi lascio quindi con quest'ultimo pezzo, è stato un piacere essere qui con voi quest'oggi su Nervature, ci risentiamo lunedì prossimo come sempre alle 19.

0: ancora gli va male. Agire!
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, eccovi su Radio Wombat, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Come faccio sempre di consueto, vi faccio i miei saluti a chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità e sa che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Chi invece tra voi fosse in ascolto per la prima volta, metto un po' un bigliettino da visita per dirvi che è una trasmissione informativa e l'ho già detto, si chiama Stampa Rassegnata, è un modo semplicemente ironico per fare un po' il verso all'idea della più sistematica, metodica e forse anche rispondente ai tempi dell'informazione, rassegna stampa. Noi la rassegna stampa la facciamo così, cioè la facciamo con una settimana di ritardo rispetto a quello che succede davvero, questo per prendere il tempo per selezionare gli articoli di cronaca. D'altronde non siamo esperti esperte assolutamente di niente, l'ho detto e lo dico sempre tante volte, guardo le cronache locali con l'occhio curioso della persona che legge i giornali, nello stesso tempo ci riserviamo la possibilità e il piacere anche di andare a cercare dei pareri, delle voci, dei punti di vista più competenti del nostro, più dentro alcune vertenze o alcune contraddizioni della nostra società, e con questo cerchiamo di aprire i microfoni della nostra radio e della nostra trasmissione. Questo appunto è il modo con cui facciamo la rassegna stampa, quindi di fatto non è una vera e propria rassegna stampa, che è un'attività un po' diversa da questa, però ecco, ci guardiamo le cronache, comunque cerchiamo di creare un rimando, speriamo interessante per voi ancor più che per noi, tra quello che diciamo o facciamo dire e quello che va sui giornali e cronache locali, e insomma è un modo con il quale vi ho detto che abbiamo appunto messo le mani avanti, piuttosto che dire che facciamo una rassegna stampa su Radio Wombat, abbiamo sempre detto che facciamo una stampa rassegnata. Questa è la nostra trasmissione, questa settimana parleremo di varie cose, è evidente che ci avviamo verso il 25 di aprile, che quest'anno viene di sabato per nostra sfortuna, diciamo così, perché perdiamo un giorno di festa retribuita, anche se chiaramente c'è sempre chi lavora di sabato e sarà più contento e contenta di me che invece questo giorno lo perdo, perché ho la fortuna già di non lavorare di sabato. Però insomma la giornata del 25 aprile è ovviamente una data simbolica, anche se abbiamo sempre detto e ne siamo convinti che non è solo una ricorrenza, e in questa puntata di questa settimana parleremo anche di ciò che succede il 25 aprile, perché ci saranno diverse cose sia a Prato, siamo andati a sentire il comitato 25 aprile che organizza il 25 aprile a Prato, ci sono gli annunci delle mobilitazioni e delle iniziative che si terranno in piazza Tanucci per insistere, continuare a fare pressione sulla sede di Futuro Nazionale e anche per chiamare continuamente di nuovo la solidarietà nei confronti di coloro che sono stati e state raggiunti e raggiunte dalle multe. Ne parleremo direttamente con loro, e poi i temi connessi alla città, la speculazione, le officine grandi riparazioni nel mirino delle grandi trasformazioni cittadine. Di tutti questi temi ne parleremo con degli ospiti che appunto siamo andati a cercare. A questo punto direi che non ci resta che cominciare. Mi risentite immediatamente tra 2 o 3 secondi nell'introduzione che ho fatto al primo intervento. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo questa settimana anche a Prato per sapere un po' che succede. Mi riferisco da una parte a quella che è la campagna elettorale, che sta un po' impazzando, diciamo così. Abbiamo visto tra le varie notizie la conferma, credo si possa dare per ufficiale, della candidatura a un Biffoni Ter con il Partito Democratico, dall'altra parte quello che succede con i movimenti a destra, centrodestra, ma insomma questo è un po' quello che lasciamo sullo sfondo, perché in realtà la cosa che più ci interessa in questo intervento, che appunto arriva con l'avale da Prato del comitato 25 aprile per parlarci di come si organizza la città antifascista in vista del festeggiamento e della celebrazione della memoria sempre viva del 25 aprile. Vale, direi a te la parola senza introdurre altri particolari temi per dirci un po' come la state organizzando, quello che succederà o non succederà, quello che vi aspettate che succeda e insomma teniamo in conto anche che ci sono appunto le elezioni comunali in arrivo, sicuramente temi ce ne sono a sufficienza. A te la parola, cosa si prepara per il 25 aprile a Prato?
0: Ciao a Radio Wombat, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi ciò che succederà a Prato il 25 aprile. Io sono Valentina e faccio parte del Comitato 25 aprile di Prato, che è un collettivo antifascista che insieme a tantissime altre realtà militanti del territorio cerca semplicemente di stare nelle piazze, di presidiare spazi di antifascismo. E lo fa certamente nel giorno della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno la manifestazione si chiama Cambiamo la rotta, saremo tempesta, disarmiamo, disertiamo, organizziamo. E questo titolo è venuto a seguito di una riflessione che abbiamo fatto insieme tra compagni e compagni rispetto a ciò che è cambiato o non è cambiato nell'ultimo anno. È chiaro che la situazione globale non è neanche la stessa, è peggiorata notevolmente. E quindi al centro dei contenuti che porteremo in piazza c'è sicuramente un no chiaro alla guerra del capitale che si insinua sui confini corpi, no all'economia della guerra e alla riconversione dell'industria all'industria bellica e dunque allo sfruttamento della classe operaia che è sotto attacco in questo momento, no all'embargo e soprattutto no al genocidio. È chiaro che non possiamo scendere in piazza il 25 aprile e non parlare, della lotta contro l'autoritarismo che caratterizza le scelte di un po' di tutti i governi sul piano globale in questo momento, con una fortissima stretta repressiva sulle soggettività dissidenti, con decreti e con la criminalizzazione delle persone che semplicemente manifestano o scioperano per i propri diritti e per costruirsi un futuro migliore. In piazza ci saranno anche tanti interventi contro il colonialismo e contro la militarizzazione delle scuole, un colonialismo che si esprime, appunto, dicevo prima, sui confini e sui corpi, con la violenza patriarcale, con il genocidio, con lo sfruttamento, delle terre, ma anche con il presidio costante delle frontiere, con i soldi delle cittadine e cittadini e con la detenzione, la tortura e la morte di migliaia di persone che cercano semplicemente di spostarsi per crearsi un domani migliore. È chiaro che parlando di liberazione non possiamo non pensare alle persone private delle libertà e in questo senso una riflessione importante è legata a tutte le persone che la violenza coloniale la vivono non solo nei loro paesi di origine, ma anche quando arrivano nei nostri territori e che si trovano ad essere sfruttate nei luoghi di lavoro, ad essere soggette al ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, ad aspettare mesi e mesi per ritirare un permesso di soggiorno già scaduto, che non riescono a trovare una casa in affitto e che quindi subiscono costantemente la violenza coloniale anche quando riescono a valicare i confini e nel peggiore dei casi sono esposte a detenzione amministrativa come avviene per le persone che sono detenute in non luoghi o luoghi di sospensione del diritto come i CPR. Ecco, pensiamo che nella lotta contro il fascismo ci sia tutto questo e ci sia veramente la necessità di scendere in piazza per dire no al revisionismo fascista, a chi promuove autoritarismo e repressione. Ma facendo la riflessione su ciò che è cambiato nell'ultimo anno, effettivamente abbiamo riflettuto sulla forza e sulla potenza che ha avuto il movimento antifascista internazionalista sul piano globale. Questo è stato un anno in cui in tutti i paesi, in tantissimi paesi del mondo, milioni di persone si sono mobilitate, sono scese in piazza contro la repressione, autoritarismo, contro il genocidio. Questo è successo anche nel nostro territorio, è successo anche a Prato, che è scesa in piazza contro il genocidio, che è scesa in piazza una delle ultime volte, forse l'ultima volta, in maniera massiva il 7 marzo, in occasione della ricorrenza degli scioperi del 44, quando tantissime persone furono deportate proprio durante l'occupazione nazifascista per aver scioperato. E proprio in quella giornata un gruppo di fascisti che promuove il concetto di remigrazione aveva deciso e scelto Prato come luogo in cui fare un corteo. Ecco, in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di una comunità, di una grandissima comunità antifascista che è scesa in piazza, che ha spinto i fascisti il più lontano possibile e che ha fatto vedere che in questa città ancora è possibile presidiare gli spazi di antifascismo. Crediamo che sia necessario quindi convergere, agitarci, insorgere come movimento, ma per una comunità di mutualismo e solidarietà, e anche avere la capacità di fare delle scelte radicali, di farci corpo comune e di non arretrare davanti alla minaccia repressiva, no? Di rivendicare il diritto di dissentire e di lottare per la liberazione di tutte dall'oppressione e anche dall'autoritarismo. Per una comunità antifascista, ma anche anticlassista e anticapitalista. Abbiamo voluto dire, abbiamo voluto dare questo titolo con un riferimento, no? Cambiamo la rotta, cercando in qualche modo di essere flottiglia di terra, mentre quella di mare, proprio nei giorni del 25 aprile, salperà verso Gaza, e quindi cercando di fare il nostro piccolo pezzo da flottiglia di terra. Saremo Tempesta, è invece un tributo al compagno Lorenzo Orsetti, che nel suo discorso, nella lettera che ci ha lasciato, ci ha in qualche modo chiesto di essere goccia per poi tutte insieme diventare tempesta. Ecco, quello che pensiamo è che effettivamente tutte e tutti possiamo in qualche modo fare dei piccoli gesti radicali affinché non ci siano poche che sono costrette a compiere sacrifici enormi come quello che ha fatto Lorenzo. In piazza ci saranno anche i suoi genitori, anche quest'anno. E il sottotitolo è appunto Disarmiamo, disertiamo, organizziamo, sempre pensando alla necessità di disarmarci e di disertare la guerra come soggettività, ma come comunità antifascista, di ritornare a essere una comunità di mutualismo che non impiega le proprie risorse per blindare confini o per uccidere addirittura, ma che cerca invece di usarle per la creazione di una comunità più giusta. Organizziamo perché abbiamo necessità di continuare a organizzarci come movimento, per continuare ad avere questa forza, questa potenza di poter cambiare l'ordine delle cose, perché abbiamo visto che tutte insieme abbiamo l'opportunità di farlo. Crediamo che il 25 aprile non possa assolutamente essere solo il ricordo, della lotta partigiana, che è assolutamente l'esempio da che prendiamo, perché pensiamo che la resistenza sia una pratica, ma per far sì che quel sacrificio non sia vano, è assolutamente necessario che cerchiamo di coniugare i valori di antifascismo che abbiamo ereditato nelle lotte di oggi, che ci riguardano come soggettività, ma anche come comunità antifascista. Quindi il 25 aprile saremo in piazza con un corteo che inizierà alle 15:30, partirà da Piazza delle Carceri, che attraverserà il centro di Prato e che arriverà fino a Piazza dell'Università, dove invece ci fermeremo e ci saranno interventi artistici musicali, ci saranno dei laboratori per le persone adulte e per le persone bambine. E dopodiché ci sposteremo dal centro cittadino e andremo a Figline di Prato, dove si trova il monumento ai 29 martiri, ovvero i 29 partigiani che sono stati uccisi proprio il giorno della liberazione di Prato dal nazifascismo, e concluderemo proprio al monumento con la deposizione dei fiori, la nostra manifestazione, per poi spostarci al Circolo 29 Martiri, che ogni anno ci ospita per una scena antifascista con la musica dei Cirimballi. In piazza ci saranno tantissime realtà, Nonna di Meno Prato, Sudcobas, GKN, la Bottega delle Lingue, Emergency della Piana, l'Associazione Settembre, BDS, Venti di Terra, che si occuperà anche dello spazio BIMB, il movimento Tocca Un Tocca Tut, Aula 33, ci sarà un intervento della rotta balcanica, Stop Razzismo, Porraimos, spero di non aver dimenticato nessuno e nessuna. Ci saranno appunto anche interventi artistici. Comunque potete seguire tutto ciò che riguarda la manifestazione 25 aprile sui nostri canali social del Comitato 25 aprile. Vi aspettiamo in piazza per continuare a presidiare gli spazi di antifascismo, in memoria, delle partigiane e partigiani che ci hanno dato la libertà, e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. Grazie mille ancora per l'opportunità e un abbraccio a tutte e a tutti.
1: Valentina, grazie, un abbraccio, un ringraziamento a te che ci hai spiegato, raccontato, esposto dettagliatamente tutto quello che avete state organizzando per il 25 aprile a Prato. È stato appunto un piacere, c'è anche davvero tanta partecipazione e tante presenze, quindi non c'è altro da dire che buona liberazione a voi, buona liberazione a tutti e a tutte noi. E nel dire questo, credo sia, insomma, come dire, importante e anche doveroso dire che ci sono anche tante altre situazioni, realtà che organizzano il 25 aprile. D'altronde, questa è una data che ancora per fortuna, ecco, ci vede presenti, mobilitati in tanti e in tante, e è un piacere, ecco, se c'è una moltiplicazione di appuntamenti. Quindi, oltre a quello che ci hai detto e ci ha detto Valentina per Prato, vi leggo, come dire, per dovere di cronaca, banalmente, quello che succede nel 25 aprile anche in Santo Spirito a Firenze, la piazza chiamata appunto da Firenze Antifascista. È un appuntamento pomeridiano, nel programma della giornata comincia alle 15 con i banchetti e gli interventi dal palco, alle 17 il corteo antifascista. Senza stare a parlare, a dire, a leggere di più, guardate tranquillamente sui social, guardate anche la punta .org, e trovate anche qui e lì i riferimenti più precisi per sapere esattamente cosa e chi c'è. C'è anche il 25 aprile a Valibona, anche questo mi sembra importante dirlo. Si comincia nell'appuntamento che viene pubblicizzato, diciamo così, dal cantiere sociale Camillo Cienfuegos. Si comincia alle 8 con il ritrovo al cantiere appunto sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio. Poi c'è la partenza a piedi fino, insomma, ad arrivare lassù a Valibona al Sacrario, e dalle 11 in poi fino all'ora, alla prima ora di pranzo, ci sono degli interventi su varie interessanti tematiche. Il programma è pensato, credo, come un po' tutti gli anni, per eventualmente staccare a Valibona e poter andare anche a Santo Spirito. Ci sono poi le iniziative anche già lanciate dal comitato Tanucci Piazza Aperta, con il quale andiamo a parlare immediatamente a seguito di questo arrivo increscioso delle multe per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci Futuro Nazionale del 28 di marzo. Ne riparliamo immediatamente, 2 secondi 2 per l'intervento che segue. Ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana non possiamo fare a meno di tornare ancora una volta, visto che lo abbiamo già fatto per diverse settimane, riparlare di quello che è successo sabato 28 di marzo, quando nel quartiere di Rifredi, precisamente in piazza Tanucci, è stata aperta e inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico del generale Vannacci, che, come tutti e tutte sapete, è un chiaro rigurgito fascista nella nostra società, un partito che sta radicalizzando le parole d'ordine della destra reazionaria e conservatrice, soprattutto sui temi della sicurezza, che fa un tutt'uno con l'identitarismo, il nazionalismo e anche la cacciata degli immigrati. Parlano esplicitamente di remigrazione, oltre al blocco delle frontiere, dei porti e dell'accoglienza, come lo abbiamo purtroppo ormai sentito dire tante e tante volte lungo questi decenni da tutte le formazioni della destra, e aggiungiamoci purtroppo per certi versi anche della cosiddetta sinistra istituzionale. Ma certamente Futuro Nazionale fa un passo più in là, un passo più a destra della Lega, che un quartiere come quello di Rifredi non poteva far passare inosservato. Sabato 28 di marzo c'è stata, come abbiamo, ripeto, già detto e commentato, e credo che tra gli ascoltatori e l'ascoltatrice molti e molte erano addirittura presenti, o se non fossero stati presenti, impossibilitati o per altri motivi, hanno sicuramente saputo e sentito parlare di ciò che c'è stato. Una bellissima risposta di partecipazione, di piazza libera, come giustamente si chiama anche il comitato, comitato
2: Tanucci Piazza Libera, che ha organizzato un pranzo e una partecipazione, una presenza che è rimasta a contestare e a far sentire ovviamente il pesce fuor d'acqua in un quartiere di tradizione operaia antifascista coloro che dalla Lega hanno deciso di passare a futuro nazionale. Questo è un po', dal mio punto di vista, banale, la ricostruzione della giornata, nella quale si può dire che non è successo niente, nel senso che non ci sono stati scontri con le forze di polizia che hanno presidiato per tutto il giorno, sia Digos che Carabinieri e Polizia, la piazza Tanucci, separando i manifestanti da coloro che poi a una certa ora del pomeriggio arrivarono a inaugurare la sede. Ma dall'altra parte si può anche dire che invece è successo tante e tante cose, abbastanza da portare la questura in questi giorni di aprile a depositare delle multe, a spiccare delle multe nei confronti di alcuni manifestanti. Come sempre si va in qualche modo a identificare quelli che sono secondo loro i capi della piazza o della rivolta: chi c'ha il megafono in mano, chi ha un microfono, chi porta un cartello, chi tiene uno striscione. Probabilmente viene identificato come l'organizzatore o l'organizzatrice della cosa. Quindi sono arrivate 3-4 multe, lo dico in modo un po' precario, anche perché la notizia è uscita nei giorni dello sciopero dei giornalisti, quindi la notizia arriva sulle cronache con un po' di ritardo. Vi leggo qualche titolo per rimanere sempre nel fuoco della nostra stampa rassegnata, che parte dagli spunti di cronaca. Siamo arrivati al 18 di aprile, la Repubblica dice multe da migliaia di euro ai contestatori di Vannacci. Sono arrivate a 4 persone che erano in piazza Tanucci il 28 marzo. Assurdo, è un segnale molto preoccupante, ma non ci fermeremo. Chiaramente questo è il virgolettato e sono le dichiarazioni dei manifestanti e del comitato. La Nazione, apertura sede Vannacci, multa ai contestatori, un virgolettato di nuovo, attacco politico. Chiaramente anche qui sono le parole del comitato. Lo dice anche il Corriere, contesta Vannacci, 10.000 euro di multa per le proteste contro Vannacci, fino a 10.000 euro di multa. La sanzione a un fiorentino, si proibisce il dissenso, punto interrogativo, l'idea di una raccolta fondi. Quindi, come sentite dai titoli, c'è immediatamente la parola ai manifestanti, alle manifestanti, al comitato Tanucci Piazza Aperta, e siamo ai microfoni proprio con le sue portavoci, rappresentanti, esponenti e aderenti, per raccontare non solo quello che è stato l'arrivo di queste multe in questi giorni, nella prima quindicina di aprile, ma anche per avere un po' un report, un riassunto, o comunque lanciare eventuali iniziative che sono uscite dall'assemblea aperta e pubblica che si è tenuta proprio sabato 18 di aprile, ancora una volta chiaramente ovviamente in piazza Tanucci, per rendere conto e rendere pubblico quello che è stato l'arrivo di queste multe e per rispondere politicamente con la solidarietà e con la partecipazione, evidentemente, come è già stato fatto sabato 28 di marzo, quando quella piazza, quella di dalla parte diciamo di piazza Tanucci, intorno al banchino del Lampredotto e fino poi a piazza Leopoldo, dove c'era fissata l'altra manifestazione presidio di Firenze antifascista, c'è stato davvero un quartiere intero e una buona parte di Firenze a dire che Vannacci se ne deve proprio andare, probabilmente non solo da Rifredi, ma su Marte, mi viene da dire con una battuta che ha fatto un po' storia e che era uno dei cartelli che erano stati appesi alla fontana di Piazza Tanucci. Comunque, a voi del comitato Tanucci Piazza Libera un riassunto di quello che è la situazione, di come la state vedendo e vivendo, se riuscite a fare un po' di chiarezza oltre quelle che sono le notizie uscite sulle cronache che io ho riassunto un po' in breve. E chiaramente, ecco, ancora una volta l'invito a lanciare, a utilizzare i nostri microfoni come spazio emblea di sabato.
3: Buongiorno, io mi presento, sono Assia, sono una abitante del quartiere da ormai tanti anni, ho il mio bambino che va alla scuola Marconi, quindi decisamente vivo moltissimo il quartiere e innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che date alla questione, ovviamente come Radio Wombat. Che ovviamente è necessario l'informazione e quanto più possibile spiegare quello che sta succedendo. Appunto, come dicevate, il 28 di marzo c'è stata la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, che però è stata ovviamente una contestazione appunto basata sul quartiere stesso, che è un quartiere come dire, molto residenziale, fatto di famiglie, eccetera, per cui ovviamente la piazza era conseguente a questo, quindi una piazza fatta di famiglie dove anche io per primo ho portato mio figlio e c'erano moltissimi altri bambini appunto della scuola, della zona, per cui appunto la situazione era estremamente tranquilla. E quindi diciamo che la risposta da parte della prefettura, della questura, di piccare queste multe, che a questo punto dovrebbero essere 4, tra le altre arrivate soltanto per riconoscimento visivo, ovvero non ci sono stati dei fermati nella manifestazione, perché ovviamente non era una manifestazione che potesse prevedere in nessun momento una situazione in cui ci fosse necessità da parte della questura di fare dei riconoscimenti, che è stato tutto nella tranquillità più assoluta, in cui la differenza pare essere stata fatta con chi ha parlato al megafono, che in realtà durante tutta la giornata tantissime persone si sono alternate a parlare al megafono dicendo esattamente quello che più o meno poi appunto tutti condividiamo, del fatto che è una sede fascista, del fatto che non può stare all'interno di un quartiere operaio, magari anche da nessuna parte, ma insomma tanto ci accontentiamo di avere la prospettiva di non averlo all'interno del nostro quartiere. E quindi appunto nessuno ha detto, come dire, cose che possono aver fatto riconoscere un intento diverso da quello che era quello della piazza, ovvero appunto la semplice contestazione, il dire noi siamo antifascisti, il quartiere è antifascista, non vogliamo chi parla di remigrazione. Io per prima sono appunto madre di un bambino che va alla materna, nella sua classe sono metà italiani, metà stranieri, di cui una buona parte è italiana, nel senso che è nata in Italia da genitori stranieri, ma che parlano un fiorentino migliore di quello che parla mio figlio, probabilmente, nel senso per cui sono ovviamente perfettamente integrati, ma di cui vannacci vorrebbe l'espulsione. Per cui io sono effettivamente preoccupata che questo tipo di politiche, questo tipo di idee possa penetrare all'interno di un quartiere che, con tutte le difficoltà che ha, perché ovviamente non siamo qui a, come dire, parlare di un quartiere felice, di un quartiere che non ha problemi se non vannacci, ovviamente è un quartiere che vive le sue problematiche, che ha tutta una serie di contraddizioni, fra le altre è un quartiere, se vogliamo, da un punto di vista strettamente amministrativo, che è enorme, perché contiene anche Novoli, che in realtà è una realtà ancora diversa da quella di Rifredi, per cui è un quartiere appunto che vive tante difficoltà sicuramente, ma noi siamo più che certi del fatto che questo tipo di difficoltà non si combatte con le cosiddette passeggiate per la legalità, che di fatto sono ronde di stampo fascista a controllo della popolazione. Sono andati a controllare una persona senza fissa dimora facendo delle foto, per cui voglio capire a che cosa serve di fatto questo grande intervento da parte loro. E più che altro non vogliamo che queste situazioni vengano risolte con la forza pubblica, fra virgolette, cioè con l'utilizzo della forza, perché si sa, e questo è, come dire, storia, è sociologia, tutto questo porta semplicemente a una esacerbazione dei conflitti già esistenti, se vogliamo. Per cui nessuno vuole appunto provocazioni, nessuno vuole questo tipo di atteggiamento, perché noi assolutamente non siamo d'accordo. Sabato 18 c'è stata una molto interessante reading con la partecipazione, ha visto la partecipazione di Pippo Civati, di appunto di letture antifasciste, è stata molto partecipata, e subito dopo c'è stata l'assemblea del comitato di Tanucci Piazza Aperta, in cui fondamentalmente è stato deciso che ci sarà la necessità di costituire un comitato più strutturato, perché ovviamente vanno bene le chat, ma incontrano delle difficoltà oggettive, e i punti fondamentali da un punto di vista appunto organizzativo, ci sarà da capire come gestire la situazione del Romito, in cui moltissime persone già da tantissimo tempo stanno cercando di riottenere la gestione del circolo Arci GS Romito da parte del comune, che nelle trattative precedenti ha chiesto delle cifre che sono assolutamente inarrivabili per i cittadini, e quindi andare a pressare il comune, che si è posto contrariamente sia alle ronde che alla condizione di Vannacci, che è appunto estremista di destra, quindi sfruttare, diciamo, questa situazione e dire va bene, allora che il comune dia in gestione a questo punto al comitato o a chi riesce, diciamo, a costituirsi tale, per gestire, per avere uno spazio all'interno del quartiere che in questo momento manca. Quindi questo è sicuramente molto importante, e altrettanto importante è stato dato un altro appuntamento per il 25 aprile, visto che il 25 aprile non è una ricorrenza, c'è, diciamo, una situazione oggettiva di necessaria presenza all'interno di un quartiere, e quindi abbiamo deciso di fare una colazione che si protrarrà per tutto il tempo, anche fino a dopo pranzo, con chi vuole restare, eccetera, per cui c'è una grande organizzazione dietro, per il 25 aprile appunto in Piazza Tanucci, per far vedere che ci siamo, per far vedere che appunto il 25 aprile non è una ricorrenza, abbiamo i fascisti sotto casa, andiamo a dirgli che c'è un quartiere antifascista. Quindi questa è la situazione, la prospettiva ovviamente è molto lunga, perché loro appunto hanno una sede, hanno dei soldi, hanno tanti parlamentari che sono, appunto, come dicevate, i fuoriusciti dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, e che stanno raccogliendo tutti nell'estrema destra parlamentare a questo punto di Vannacci. L'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi ovviamente figuriamoci se non hanno tutta l'intenzione di rimanere e fare, hanno fatto già una grande campagna tesseramento, molto male. Per cui appunto la battaglia è di lungo corso, ci sarà bisogno della partecipazione di tutti, anche perché poi appunto questa cosa delle multe ovviamente andrà capita, perché in realtà è una situazione in cui ci troviamo per le prime volte praticamente in cui viene utilizzato questo metodo del nuovo decreto sicurezza. E quindi ovviamente ci sarà anche da essere solidali con chi ha ricevuto le multe, perché quelle multe le abbiamo ricevute tutti di fatto. Il fatto che poi siano state scelte, fra virgolette, delle persone non significa ovviamente che verranno lasciate sole, anzi ci saranno appunto dei metodi da trovare per aiutare eventualmente se dovessero essere appunto spiccate con cifre molto alte, ovviamente. Per cui questo è quanto, vi ringrazio sempre di nuovo per lo spazio che ci date e alla prossima.
1: Sì, sì, sì, sì, grazie Assia, a te, alla prossima davvero, perché appunto la questione ci interessa per mille e mille ragioni che è inutile stare a ripetere, quindi se dovesse capitare ci risentiremo per sapere come stanno andando tutte queste questioni, e ti voglio chiaramente ringraziare non solo per il tempo che ci hai dedicato nello spiegarci come stanno andando le cose, nel darci le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti di lotta, ma anche per averci aiutato e aver aiutato tutti e tutte coloro che sono in ascolto, speriamo ovviamente che siano sempre in tanti e in tante, per dare uno spaccato, per averci dato uno spaccato di vita dentro il quartiere 5, che come hai ricordato giustamente, di fatto negli anni se ne parla e se ne è parlato spesso come la terza città della Toscana per il numero di abitanti, per la grandezza dei suoi quartieri, e giustamente hai fatto riferimento a Novoli, che è uno di quei quartieri che, sottoposti anche alle trasformazioni della tramvia, hanno visto le campagne per la sicurezza impazzare in questi ultimi anni. Ma non dimentichiamo che nel quartiere 5 c'è tutta l'area di espansione storica che è stata quella degli anni 80-90, con le piagge, con i complessi delle case popolari, con Brozzi, con Peretola, con Quaracchi, oltre che Castello, oltre che il Sodo e Careggi, quindi sono davvero tanti i quartieri, e una presenza, una sede come quella nel quartiere di Rifredi, di Futuro Nazionale, che vuole o pretenderebbe di essere lì dicendo che è a Rifredi per portare i temi della sicurezza e dell'italianità in questi quartieri, fa venire davvero da ridere, visto che si trovano in Piazza Tanucci, e giustamente ci hai ricordato che è solo una porzione di questo quartiere, tra l'altro anche una che tutto sommato è stata sottoposta fino a un certo punto alle trasformazioni e ai cambiamenti di cui si va tanto parlando per Firenze, che invece mantiene una sua identità, ma non una sua italianità, piuttosto direi un'identità di quartiere con una storia operaia, con una storia legata al movimento operaio, proletario e antifascista. fascista, quindi niente, buona fortuna a te che vivi lì intorno a questi sgherri, a questi elementi che appunto dicono di venire a portare o a lavorare per la sicurezza e poi invece ci sembra che propongano iniziative assolutamente più che dubbie come quelle delle ronde, che quindi siano un vettore di degrado non solo morale, che certo non è un aspetto neanche secondario per chi come te ha dei figli anche come me, quindi li vorremmo far crescere in un ambiente sano e non certo in mezzo a certe panzane e a certe bufale come quelle raccontate proprio sulla sicurezza, sul degrado e tutta la loro narrazione. Quindi grazie e ovviamente a presto. A questo punto abbiamo parlato tanto, facciamo una pausa musicale anche perché mi si sta seccando la gola, come potete anche sentire.

Bene, Radio Wombat ancora si rientra in voce, state ascoltando sempre la stampa rassegnata, se vi collegate adesso abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con il comitato Tanucci Piazza Aperta in merito alle multe arrivate per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, futuro nazionale del 28 di marzo e abbiamo parlato anche con il comitato 25 aprile di Prato per il 25 aprile. Appunto, che si svolgerà a Prato. Abbiamo fatto un po' un punto su quelle che sono le varie ricorrenze, i vari festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile in città, nell'area metropolitana fiorentina. Quindi, se vi collegate adesso e non avete ascoltato e sentito tutto ciò di cui vi ho fatto un piccolo riassunto, potete sempre, come sapete, andare nella sezione dei podcast, scaricare e tornare indietro e riascoltare tutto. Questo è il mio suggerimento, non tanto per quello che ho detto io, ma per gli ospiti che sono stati con noi, che meritano la vostra attenzione. Andiamo avanti con la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale, ho derogato rispetto alla mia classica tendenza ad utilizzare pezzi di pop, ho messo invece una canzone di Pippo Pollina, uno storico cantautore che magari conoscete già, che ha fatto questo pezzo recentemente uscito per la Palestina, Free Palestina, e ho voluto mettere Pippo Pollina perché ha fatto anche, o meglio, si prepara a fare un concerto in solidarietà con l'associazione Pantagruel che si occupa di attività solidali con i detenuti e le detenute del carcere di Sollicciano. La cosa ci porta poi a dare una notizia su Sollicciano. Se si dice che Voltaire abbia detto che il grado di una civiltà lo si giudica guardando le sue carceri, mi permetto di dire che a questo punto il grado di sensatezza, moralità, attendibilità dell'informazione lo si possa giudicare dalle notizie che escono a proposito del carcere. E questa settimana c'è stata una coppia di notizie che ci dice qualcosa sullo stato della comunicazione nel nostro paese, nel nostro territorio nello specifico, perché la notizia esce da Nova Radio che ci dice che c'è stato un morto e un tentativo di evasione, ma è l'unico diciamo media del territorio che lo riporta, perché andando a cercare le altre notizie invece si parla solo della tentata evasione. Quindi ecco, c'è una morte, appunto una morte in qualche modo ancora non chiarita nelle sue cause e nessuno lo dice, mentre fa notizia solo la tentata evasione. L'unico articolo di carta stampata è quello della Nazione che esce il 18 di aprile e dice: tentata evasione a Sollicciano, detenuti in fuga dal campo sportivo, bloccati dall'unico agente. La denuncia del sindacato: è inaccettabile che un'area delicata sia presidiata da una sola unità. In realtà, poi guardando l'articolo nel quale non voglio entrare più di tanto, mi sembra che alla fine in fondo non ci sia quasi nessuna notizia, se non forse il tentativo di usare la notizia per parlare di quelli che sono i numeri e la proporzione o sproporzione che il sindacato di polizia penitenziaria indica rispetto al fatto che c'è una sola unità a fare sorveglianza in quell'area del carcere. Questa forse può essere una notizia, ma che ci sia qualcuno che è detenuto e che cerchi di andarsene non mi sembra poi più di tanto una notizia, più di quanto non sia o non possa essere giudicata una notizia il fatto che uno studente, una studentessa cerchi di copiare durante un compito in classe. Ora la voglio mettere in questi termini, stirando ovviamente la cosa, ma ecco, non stupisce che qualcuno voglia provare ad andarsene dal carcere. In fondo qui nessuno se n'è andato, erano ben lontani dalle mura di cinta, che poi sono a più livelli, ci sono le recinzioni, ci sono le mura, quindi il fatto che dei detenuti abbiano fatto delle mosse per avvicinarsi ai cancelli o per avvicinarsi alle recinzioni e poi siano stati, diciamo, recuperati da un agente che era di guardia, alla fine dei conti non mi sembra neanche più di tanto una notizia, perlomeno non lo è dal mio punto di vista, più di quanto non lo sarebbe quella invece della morte che viene, appunto, come vi ho detto, citata solo da Nova Radio Firenze, che ci dice che un uomo considerato, diciamo, un detenuto
detenuto tranquillo, così viene scritto, inserito nel gruppo dei detenuti della MOF, cioè la manutenzione ordinaria del fabbricato, che è un addetto alle piccole riparazioni del carcere, è deceduto e avvenuto per arresto cardiaco. La vittima, si spiega dalla direzione del carcere, aveva circa 40 anni, originario dell'Est Europa, recluso in una sezione a seguito di una condanna di primo grado. La salma consegnata all'autorità è aperto un fascicolo di indagine, sarà disposta un'autopsia per stabilire se la morte sia dovuta a cause naturali o, come spesso in questi casi, all'abuso di sostanze, quindi il fatto che le sostanze circolino e che qualcuno le utilizzi fino all'abuso non è, dal mio punto di vista, una notizia inferiore o dall'importanza minore rispetto a quella della tentata evasione, di cui invece parlano anche gli altri media online, come Firenze Post, dove si legge il 17 aprile che la notizia è solo che due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti, bloccati da una gente che li ha convinti a rientrare, quindi la gente ha semplicemente fatto pressioni perché rientrassero e sono rientrati, quindi anche questo ci dice qualcosa sull'entità di quella che viene citata come una tentata evasione. Lo stesso

notizia della morte da accertare, ma anche il trattamento che, come si evince e come capite insieme a me, sposta sempre tutto sul paradigma securitario, come se mancasse la sicurezza anche dentro una struttura che è pensata per detenere e che comunque la detenzione riesce a farla, mentre magari non assicura diritti minimi come quello all'acqua calda o all'igiene personale, al dormire senza zecche, animali, scarafaggi, blatte, pidocchi e quant'altro, o raffrescamento d'estate o riscaldamento d'inverno o il diritto all'acqua o quello ai telefoni. Sono davvero tante le criticità di questa struttura, per cui veramente triste anche la comunicazione e la cronaca di questa settimana. Passiamo oltre e andiamo sui temi della città che sono a noi davvero molto cari. Lo facciamo con Salviamo Firenze tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento di Francesco. Sempre Radio Wombat e facciamo un aggiornamento con Salviamo Firenze per viverci, che da un paio di settimane non ci sentiamo, eppure le cose continuano ad andare avanti per quanto riguarda tutte le vicende legate all'urbanistica fiorentina, a questa fase che in qualche modo vede aperta una finestra di opportunità, diciamolo così, dal nostro punto di vista, dove insieme alle problematiche, alla crisi di credibilità che la classe dirigente e politica fiorentina sta continuando ad accumulare, in qualche modo ci permette di snocciolare qualche contenuto e anche qualche proposta. Guardando le cronache in questi giorni, che come ho già detto hanno visto lo sciopero dei giornalisti, per cui sulle cronache c'è stato un po' di confusione, cose magari uscite 15-16 d'aprile che poi sono state recuperate. Tra queste notizie c'è anche la comunicazione che vanno avanti le indagini su tutta la vertenza, la vicenda legata al Cubo Nero, cioè la trasformazione dell'ex teatro comunale, che ormai chiamiamo tutti e tutte Cubo Nero, identificando con questo quello che è sorto al posto dell'ex teatro comunale, quindi i volumi che sono aumentati in altezza, con la possibilità di dare a coloro che acquisteranno questi appartamenti, ci mancherebbe altro, stiamo ovviamente parlando di appartamenti di lusso, avranno quindi una vista mozzafiato su Firenze, questo a scapito dello skyline e della tutela del paesaggio, perché appunto spunta dai Lungarni, visto dall'altra parte dell'Arno, direttamente un Cubo Nero, ed è proprio quello che è. Quindi questa vicenda che ha fatto molto parlare, uscita anche dai confini delle cronache fiorentine per arrivare sulla scena nazionale, ha mosso anche le questure, ha mosso anche gli uffici tecnici, perché hanno messo sotto inchiesta proprio gli uffici urbanistici. È uscita, appunto, dicevo, recentemente la notizia che si allarga il campo d'azione e d'indagine con altri e nuovi avvisi di garanzia che sono stati spiccati. Lo vorrei chiedere appunto a Francesco di Salviamo Firenze se c'è da parte vostra e loro un commento su questi nuovi avvisi di garanzia, se c'è qualcosa in più che si riesce a intravedere. Chiaramente c'è il segreto istruttorio, per cui non è possibile per nessuno andare oltre, da avere la sfera di cristallo, ma magari ci permettono di intravedere qualcosa, forse anche un collegamento rispetto a quella che invece è la campagna in corso più sul pezzo di Salviamo Firenze, che è quella per la riapertura delle decisioni che sembrerebbero essere già state prese da parte dell'amministrazione fiorentina per quanto riguarda la trasformazione delle ex OGR, le officine grandi riparazioni, sulle quali la parola d'ordine a questo punto è no alla colata di cemento e sì al parco. Sono stati giorni di mobilitazione di nuovo anche su questo, e quindi anche su questo a Francesco la parola per dirci come sta andando, se ci sono delle possibilità che si stanno aprendo, se c'è una risposta dei cittadini e se, chissà, anche i nuovi avvisi di garanzia e la comunicazione pubblica che si fa non siano un modo da parte dell'amministrazione per dire ora risolveremo la questione del buco nero, del cubo nero, nello stesso tempo stiamo per versare metri e metri cubi e quadri di cemento in quello che Nardella chiamava un altro buco nero, e da qui il mio lapsus, cioè le officine grandi riparazioni, sulle quali, anche qui sempre per fare collegamenti su quello che succede, vedo che Futuro Nazionale non trova di me

0: meglio che andare a fare video attraverso uno dei suoi aderenti e consiglieri Batistini, di andare a fare video in ogni anfratto di questa parte di città che per anni è stato abbandonato, e quindi andando sostanzialmente a denunciare il degrado che poi è fatto di rifiuti, che poi è fatto di sacchetti o magari è fatto semplicemente di sterpi non tagliati, sembrerebbe in qualche modo fare il filo a quella che è la retorica dello stesso centro-sinistra, che vorrebbe invece piallare tutto per darlo ai privati e così risolvere di un colpo solo il degrado e metterlo in sicurezza. Quindi in questo anche una sorta di leitmotiv che accomuna le parti più a destra dell'arco costituzionale, quindi Futuro Nazionale, con il centro-sinistra, e per andare a dire che purtroppo non c'è poi molta differenza per quanto riguarda gli aspetti concreti. Comunque l'ho fatta anche troppo lunga, Francesco, se hai voglia e tempo di fare un commento, siamo qui per te.
1: Buongiorno a Radio Wombat, buongiorno a chi l'ascolta e grazie ancora per questo spazio. E dunque, riguardo gli spunti, sono tutti molto interessanti, riguardo al teatro comunale, all'inchiesta che si allarga con nuovi avvisi di garanzia, ecco, attendiamo sviluppi, sicuramente ci sarà da commentare nei prossimi giorni e settimane. Al momento preferisco invece andare sul secondo punto che sollevi, cioè come va la campagna per fermare la colata di cemento accanto alle cascine nell'area ex grandi riparazioni. La campagna sta bene, va bene, prosegue, e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Sabato mattina alle cascine abbiamo fatto un nuovo volantinaggio con mettendo anche del materiale informativo appeso agli alberi, e con persone che si fermano, che non sanno cosa sta succedendo, che si informano e che chiedono delucidazioni, e spesso si indignano, prendono contatti e si dichiarano la loro intenzione di attivarsi. Poi c'è anche chi è d'accordo, questo fa parte della norma. Noi creiamo questi momenti anche di dibattito, piccoli capannelli che si formano. Questo è importante. Per le prossime attività faremo fra qualche settimana, probabilmente a fine mese di maggio, un'assemblea pubblica e altri eventi di informazione e sensibilizzazione per chiedere, continuare a chiedere una moratoria. Ecco, l'unico commento che mi sento di fare riguardo all'inchiesta che si allarga, e questo rafforza la nostra richiesta di una moratoria urbanistica, fermare tutto quello che è stato concordato con i fondi di investimento, ripartire un po' con una programmazione un pochino più partecipata, e questo vale soprattutto per l'area ex OGM. La richiesta poi è quella di fermare la colata di cemento, riacquistare l'area e non costruire la strada Pistoiese Rosselli, che dovrà servire questa nuova cittadella del lusso. Noi vogliamo che sia uno spazio pubblico, uno spazio, non un compound del lusso. E a proposito anche qui dei video del consigliere del quartiere 4, certo è molto facile andare a giro per Firenze, nella zona delle Cascine o lungo l'Arno, e trovare dei ricoveri di fortuna dove delle persone evidenti difficoltà trovano il modo di sopravvivere e di passare magari la notte. Ecco, è molto facile fare questo, purtroppo, perché queste realtà esistono. Ci sembra veramente un servizio pessimo quello fatto alla città, quello di indignarsi in maniera così anche, diciamo, piena di giudizio e facendo anche riferimento appunto a attività di illegali che magari ci sono. Però ecco, anche qui bisogna chiedersi se c'è spaccio, chi è che compra, ma ecco, chi è che compra oltre che chi è che vende. Se c'è una domanda è evidente che poi viene l'offerta, ma il punto di andare a cercare questi spazi degradati nelle aree cittadine davvero è squallido. E come dici bene tu, presta il fianco a quella retorica che partita da Nardella, che vuole individuare nella città dei cosiddetti buchi neri che in maniera spesso, a mio parere, strumentale vengono lasciati degradare per poi poterli vendere al solito fondo di investimento che ci realizza attività funzionali ai suoi profitti e non al bene della città, non a funzioni urbanistiche utili per chi vive a Firenze. E questo passa perché tanto era sempre meglio che un buco nero. Quindi mostrare queste situazioni sicuramente non belle, che non sono accettabili, che devono essere in qualche modo risolte con l'accoglienza, con i servizi sociali e con quello che serve, è semplicemente un modo per darsi visibilità senza rendersi conto che si fa il gioco della maggioranza, della giunta che vuole continuare appunto a portare avanti un modello di città basato sull'estrazione di reddito dal lusso, con scarsissima attenzione all'edilizia popolare, anzi che viene a sparire, quella sociale, lo social housing che viene di fatto delegato alle banche, alla Banca Europea degli Investimenti, per identificare quelli che sono gli investimenti che la sindaca ha dichiarato bancabili per l'edilizia sociale. Ecco, penso che la parola bancabile con edilizia sociale non possano stare insieme, quindi questi sono i problemi veri, il vero degrado di Firenze, la perdita di una visione sociale, una visione collettiva di città, in cui sì, in qualche modo alla fine questa giunta e chi vuole eliminare il degrado vanno purtroppo a braccetto in maniera anche inquietante, e noi continuiamo avanti a dire qual è il vero problema della città, qual è che è la diseguaglianza crescente, che è la carenza di servizi per chi ci vive, e è il continuo inchinare la politica urbanistica agli interessi e dei fondi di investimento per estrarre reddito dalla nostra città. E questo continua a essere un enorme problema di cui non si vede la fine, ma noi continueremo a impegnarci contro tutte quelle trasformazioni che vanno in questa direzione. L'ex OGR, unendosi con lotte come l'allargamento dell'aeroporto, che è chiaramente funzionale a portare 2-3 milioni in più di passeggeri all'anno, quindi è funzionale all'estrazione parassitica di reddito dalla nostra città, e quindi andiamo avanti. Grazie ancora a chi ha ascoltato.
0: Ma grazie Francesco, perfetto, anzi ci hai anche anticipato un tema, mi riferisco alla tua chiusura e al tuo riferimento all'aeroporto di cui proprio in questi giorni è uscito l'indicazione per una prossima manifestazione che si terrà il 16 maggio 2026. Lo guardo brevemente dal manifesto che sta circolando: basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutte e tutti, salviamo la piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni e dalla turistificazione. Manifestazione sabato 16 maggio, ore 14, polo scientifico, via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Il corteo sarà con partenza e ritorno al polo scientifico e si concluderà con interventi e musica. Direi che con questo abbiamo detto davvero tutto anche questa settimana. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, grazie a chi è stato con noi. Alla prossima settimana. Ciao!

you just take me in a circle. And when it got real, I knew you'd.

Buonasera, eccoci e eccovi ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Io sono Addu, oggi lunedì circa alle 19, ecco che va in onda questa puntata appunto di Nervature. Siamo e siete su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui potete ascoltarci in streaming ma anche in podcast. E poi ci trovate anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Oggi quindi in questa puntata andiamo avanti con l'audiolibro. Questa è la seconda puntata dell'audiolibro di Tistù e i pollici verdi, libro di Maurice Druon e pubblicato per la prima volta nel 1957, quella in realtà però che mi ritrovo in mano, un'edizione più recente con le illustrazioni di Lucia Scuderi e ve la consiglio perché appunto queste illustrazioni sono veramente veramente belle. Non mi dilungo oltre, vi lascio quindi all'audiolibro, spero che stiate apprezzando. Se vi siete perse la prima puntata, la ritrovate appunto in podcast dal sito radiowombat.net.

Capitolo 7. Dove Tistù viene affidato al signor Bombardino che gli fa una lezione sull'ordine. Senza dubbio, il temperamento esplosivo del signor Bombardino era il frutto della sua lunga consuetudine con i cannoni. Il signor Bombardino era l'uomo di fiducia del signor padre. Il signor Bombardino sorvegliava i numerosi dipendenti della fabbrica e ogni mattina li contava per accertarsi che non ne mancasse neanche uno. Esaminava l'interno dei cannoni per verificare che fossero perfettamente dritti. La sera controllava la chiusura delle porte e spesso lavorava fino a tardi per controllare che i numeri quadrassero nei libri contabili. Il signor Bombardino era un uomo preciso. Ed è per questo che il signor padre aveva pensato a lui per proseguire il giorno dopo la formazione di Tistù. «Oggi educazione civica e istruzione all'ordine», disse a gran voce il signor Bombardino, tutto impettito, come se parlasse con un reggimento. C'è da dire che il signor Bombardino era stato nell'esercito prima di dedicarsi ai cannoni, e pur non avendo inventato la polvere da sparo, era comunque capace di utilizzarla. Tistù scivolò giù lungo la ringhiera. «Sarà meglio che tu risalga su», gli disse il signor Bombardino, «e che riscenda ma dalle scale». Tistù obbedì, anche se gli sembrava inutile salire per poi riscendere, ma boh, visto che ormai si trovava giù, vabbè. «Ma cos'hai in testa?» gli chiese il signor Bombardino. «Un berretto a scacchi? Allora raddrizzalo!» Non bisogna credere che il signor Bombardino fosse un uomo cattivo. Aveva solo le orecchie troppo rosse e una propensione ad arrabbiarsi per un sì o per un no. «Avrei preferito continuare la mia formazione con Mustacchio», si disse Tistù. E si mise in marcia con il signor Bombardino. «Una città, come puoi vedere», attaccò il signor Bombardino, che aveva preparato per bene la lezione, «si compone delle vie, dei monumenti, delle case e della gente che vi abita. Qual è secondo te la cosa più importante in una città?» «Il parco?» «No», rispose il signor Bombardino. «La cosa più importante in una città è l'ordine. Perciò, innanzitutto, visiteremo l'edificio pubblico dove si mantiene l'ordine. Senza ordine, una città, un paese, una società, se li porta via il vento, non potrebbero durare. L'ordine è una cosa indispensabile e per mantenere l'ordine bisogna punire il disordine». «Il signor Bombardino avrà pure ragione», pensava intanto Tistù, «ma come mai urla tanto? Ha una voce che pare una tromba. È proprio necessario fare tanto chiasso per mantenere l'ordine?» Lungo le vie di Miralà i passanti si voltavano a guardarli e Tistù era in imbarazzo. «Tistù, non ti distrarre! Che cos'è l'ordine?» «L'ordine è quando uno è contento», rispose Tistù. Il signor Bombardino disse e le orecchie gli si fecero più rosse del solito. «Mi sono accorto», proseguì Tistù, senza farsi intimidire, «che quando per esempio ginnasta, no, il mio pony, è tutto ben strigliato, ben pettinato e ha la criniera intrecciata con la carta argentata, sembra molto più contento di quando è invece tutto sporco di cacca. E ho notato pure che Mustacchio il giardiniere sorride agli alberi quando sono ben potati. Non è questo l'ordine?» La risposta non sembrò soddisfare il signor Bombardino, le cui orecchie si fecero ancora più rosse.
E cosa si fa alla gente che semina il disordine? Bisogna punirla, senza dubbio, rispose Tistù, che intanto pensava che seminare ordine somigliasse un po' a seminare le pantofole per la stanza o seminare i giocattoli in giardino. Bisogna metterli in carcere. In carcere bisogna metterla laggiù, guarda, laggiù dentro, rispose il signor Bombardino, indicando con gesto solenne un muro immenso, un muro tutto grigio, un muro senza neppure una finestra. Un muro che non era normale. È questo il carcere? Chiese Tistù. Esatto. È l'edificio che serve a mantenere l'ordine, come ti dicevo.

Insieme costeggiarono quel muro e arrivarono davanti a un alto cancello nero, irto di punte acuminate. Dietro il cancello nero si vedevano altri cancelli neri e dietro il muro triste altri muri tristi. E tutti i muri e tutti i cancelli avevano in cima delle sbarre appuntite. Ma, signor Bombardino, perché i muratori hanno messo lassù tutte quelle brutte punte di ferro? A cosa servono? Beh, servono a impedire ai carcerati di scappare. Ma, signor Bombardino, ma se il carcere fosse meno brutto, forse avrebbero meno voglia di scappare? Le guance del signor Bombardino si fecero rosse come le sue orecchie. Ma che strano bambino, pensò. La sua educazione è tutta da rifare. E poi disse ad alta voce: dovresti sapere che un carcerato è un uomo cattivo. Perciò lo mettono lì dentro per guarirlo dalla sua cattiveria. È così, no, signor Bombardino? Lo mettono lì dentro per impedirgli di nuocere agli altri uomini. Ma non guarirebbe di certo più in fretta se quel posto fosse un po' meno brutto. Ah, ma che testardo, pensò il signor Bombardino. Tistù intanto intravide dietro le sbarre dei carcerati, che stavano intanto camminando in cerchio a testa bassa, senza dire una parola. Li notò, sì, sembravano terribilmente infelici, con le teste rasate, i vestiti a righe e le scarpe grosse. Cosa fanno, signore? La ricreazione fanno. Altro che, pensò Tistù, se quella è la ricreazione, chissà come saranno le ore di lezione. Questo carcere è davvero troppo triste. Tistù aveva voglia di piangere. Non disse più una parola per tutta la via del ritorno. Il signor Bombardino interpretò quel silenzio come un buon segno. Pensò che la lezione sull'ordine, aveva portato i suoi frutti. Tuttavia, sul taccuino scrisse: il bambino va molto seguito. Il bambino si pone troppe domande.

Capitolo 8, dove Tistù fa un sogno terribile e poi quel che ne consegue. In effetti Tistù si poneva tante domande, troppe. Se le poneva persino mentre dormiva. La notte dopo la lezione sull'ordine ebbe un incubo veramente spaventoso. Certamente i sogni sono solo sogni e non bisogna dar loro un'importanza esagerata. Però non ci si può nemmeno impedire di sognare. E dunque nel sonno Tistù vide Ginnasta, vide il suo pony. Era tutto rasato, che girava in tondo al di là dei muraglioni scuri. E dietro di lui c'erano i puro sangue rossicci, anche loro con le teste tutte rasate, dei vestiti a righe e le zampe pesanti che si trascinavano dietro ridicoli stivali.

nutrire penosamente. Tistù si svegliò di soprassalto, la fronte bagnata di sudore, il cuore che batteva all'impazzata. Fortuna che era solo un sogno, si disse. Ginnasta sarà nelle scuderie insieme ai Purosangue. Però non riuscì più a dormire. Se una cosa del genere è così triste per i cavalli, peggio ancora deve essere per gli uomini, pensava. Che senso ha rendere così brutti quei poveri carcerati? Di certo non li fa diventare migliori. Io sono sicuro che se mi chiudessero lì dentro, magari senza aver fatto niente di male, di certo anch'io finirei per diventare cattivissimo. Ma che si può fare per renderli meno infelici? Tistù sentì suonare le undici e poi mezzanotte al campanile di Miralà. Continuava a porsi domande e all'improvviso un'idea però gli solleticò il cervello. Ma se facessimo crescere un po' di fiori per quella gente, l'ordine diventerebbe meno brutto. Magari i carcerati sarebbero più buoni. Se ci provassi come i pollici verdi, ne parlerò col signor Bombardino. Ma poi subito pensò che il signor Bombardino si sarebbe fatto tutto rosso e si ricordò del signor Mustacchio. Non fare parola dei suoi pollici verdi. Ci devo provare da solo, senza che nessuno lo sappia. Un'idea che ti si pianta in testa ci mette poco a diventare una decisione. E una decisione che non ti lascia in pace finché non la metti in atto. Poi Tistù capì che non poteva riprendere sonno finché non realizzava il suo piano. Scese dal letto, cercò le pantofole. Una si era nascosta sotto la scrivania e l'altra se la rideva appesa alla maniglia della finestra. Ecco come va a finire quando si lanciano le pantofole in aria. Tistù sgattaiolò via dalla stanza, i grossi tappeti attutivano i suoi passi. Piano, piano, piano, piano raggiunse la ringhiera e scivolò giù a pancia sotto. Fuori la luna era piena, aveva le guance belle gonfie d'aria fresca. La luna aiuta la gente che cammina di notte e appena intravide Tistù con la sua camiciona bianca in mezzo al prato si diede subito una ripulita con una nuvola e lì, che era lì a portata di mano. «Se non tengo d'occhio quel bambino, finirà in un fosso a testa in giù», si disse la luna. E allora riapparve più luminosa che mai e lanciò pure un messaggio a tutte le stelle della Via Lattea, raccomandandosi che mandassero i loro raggi migliori. Così protetto dalla luna e dalle stelle, a tratti camminando e a tratti correndo per le vie deserte, Tistù arrivò sano e salvo alla prigione. Non era affatto tranquillo, si intende, era la sua prima esperienza. «Speriamo che i miei pollici verdi funzionino per davvero, speriamo che Mustacchio non si sia sbagliato!» Tistù cominciò a posare i pollici ovunque poteva. Per terra, l'attaccatura del muraglione col marciapiede, nelle fessure tra le pietre e ai piedi di ogni sbarra del cancello. Ci mise un grande impegno, senza dimenticare la serratura del portone d'ingresso e neppure la torretta di guardia dove dormiva la sentinella. Finito il lavoro, tornò a casa. E stavolta sì che si addormentò senza fare fatica. Carolus, il domestico, ci mise un bel po' a svegliarlo la mattina dopo. «Quarta! Sole c'ha alto!» Carolus, come si è detto, parlava con un lieve accento straniero. Tistù aveva una domanda proprio sulla punta della lingua, ma non si azzardò a farla. Non ci volle però molto per conoscere l'esito della sua impresa. Infatti, il carcere... Ah, sì, un colpo di cannone sparato al signor Bombardino sulla piazza principale di Miralà non avrebbe potuto fare più rumore. Immaginate lo stupore dei miralesi, così infatti si chiamavano gli abitanti di Miralà. Immaginate il loro stupore quando trovarono il loro carcere trasformato in un castello fiorito, in un palazzo.

Prima delle 10, tutta la città era già al corrente della favolosa notizia. A mezzogiorno, tutta la popolazione si era accalcata davanti al muraglione ricoperto di rose e ai cancelli divenuti pergolati. Non c'era finestra, non c'era sbarra che non avesse la sua parte di fiori. Gli steli si arrampicavano, si attorcigliavano, ricadevano a cascata. I cactus in cima ai muri avevano sostituito le punte acuminate. La cosa più curiosa era forse la torretta di guardia. Lì il caprifoglio era cresciuto così in fretta che la sentinella di turno si era ritrovata imprigionata lì dentro. I rampicanti si erano aggrappati al fucile, avevano bloccato l'uscita. La folla, stupefatta, contemplava la sentinella. Tranquilla e rassegnata, questa fumava la pipa sotto il pergolato. Nessuno poteva spiegarsi quel miracolo, nessuno. Tranne, si intende, il mustacchio, il giardiniere, che accorse anche lui a guardare e se ne riandò senza dire però una parola. Nel pomeriggio, quando Tistù si mise il cappello di paglia e lo raggiunse per la sua seconda lezione di giardinaggio, Mustacchio l'accolse con queste parole. «Ah, eccoti qua, niente male, il tuo colpo alla prigione, davvero niente male, come inizio, bah, proprio buono!» Tistù era un po' imbarazzato. «Senza di lei, signor Mustacchio, io non avrei mai saputo di avere i pollici verdi, sa?» A Mustacchio non piacevano i complimenti. «Bene, bene», rispose, «ma forse hai un po' esagerato col caprifoglio, E poi con l'aristolochia devi andarci piano. Come rampicante attecchisce bene, ma le foglie sono un po' cupe, sai. La prossima volta prova con un po' di convolvolo, sai, darà quel tocco di allegria». Così Mustacchio divenne il consigliere segreto di Tistù.

Capitolo 9. Dove i sapientoni non scoprono un bel niente, ma metti tu a fare una scoperta. I grandi hanno la mania di voler spiegare a tutti i costi l'inspiegabile. Tutto ciò che li sorprende li mette in agitazione e appena al mondo accade qualcosa di nuovo si incaponiscono a dimostrare che quella cosa nuova somiglia a un'altra che loro già conoscevano. Basta che un vulcano si spenga tranquillamente come una sigaretta consumata ed ecco a correre una dozzina di scienziati occhialuti che subito si chinano sul cratere, ascoltando, annusando, si calano con le corde, si scorticano le ginocchia, risalgono, sigillano l'aria nelle provette, disegnano schizzi, scrivono libri e discutono, invece di semplicemente limitarsi a constatare questo vulcano ha smesso di fumare. Deve avere il naso tappato. In fin dei conti, sono forse mai riusciti a dirci come funzionano i vulcani? Il mistero del carcere di Miralà dava agli adulti una buona scusa per agitarsi. Per primi giunsero i giornalisti e i fotografi, beh, è il loro mestiere, che occuparono tutte le stanze dell'hotel San Giovannino e ambasciatori, l'unico di tutta la città. Poi affluirono da ogni dove in treno, in aereo, taxi e qualcuno anche in bicicletta, gli esperti cosiddetti botanici che si occupavano di tagliare i fiori in quattro, di assegnare loro dei nomi complicati, di farli seccare sulla carta assorbente e di vedere quanto tempo ci impiegano a perdere i colori. È un mestiere che richiede molto studio. Quando i botanici si radunano, si dice che fanno un congresso. Perciò, ecco, a Miralà c'era un congresso di botanici. Se da un lato esiste un'infinita varietà di fiori, dall'altra si conoscono solo tre tipi di botanici. I botanici illustri, i botanici rinomati e i botanici eminenti. Quando si salutano tra loro si dicono «Maestro, esimio professore, illustre collega». Ma visto che l'albergo era già pieno di giornalisti che non intendevano sloggiare, per i botanici fu necessario allestire un campeggio nella piazza principale. Pareva un circo, ma era un po' meno divertente. Tistù era in ansia. «Ma se si scopre che sono stato io», confidava Mustacchio, «ma succede un finimondo!» «Non ti preoccupare! Questa qui è gente che non sa neppure mettere un mazzo di fiori». Mettere insieme un mazzo di fiori. Non scopriranno bel niente, vai tranquillo, ci scommetto i baffi. E in effetti, al termine di una settimana, nella quale, lente alla mano, avevano esaminato ogni fiore e ogni foglia, gli studiosi non avevano fatto un solo passo in avanti. I fiori della prigione erano fiori come tutti gli altri. Bisognava ammetterlo. La loro unica particolarità era di essere cresciuti nello spazio di una notte. Al che gli studiosi cominciarono a litigare, ad accusarsi a vicenda, accusarsi di inganno, di ignoranza, di falsità. E a quel punto il campeggio pareva veramente un circo. Ma un congresso si deve sempre concludere con un resoconto. Perciò i botanici ne stilarono uno, pieno di parole latine, in modo che nessuno ci capisse niente. Si parlava di particolari condizioni atmosferiche, si parlava di uccellini che lasciavano cadere i semi e della fertilità eccezionale dei muraglioni di quella prigione, dovuta a un certo uso che ne facevano i cani di Miralà. Dopodiché ripartirono alla volta di un altro paese dove era stata scoperta una ciliegia senza nocciolo e Tistù ritrovò la serenità. Ma i carcerati in tutto questo? Di certo sarete curiosi di sapere cosa ne pensavano i carcerati. Sappiate allora che lo stupore dei botanici, la loro agitazione, la loro eccitazione non furono niente in confronto alla meraviglia dei carcerati.
Non vedendo più le sbarre davanti alle loro celle, né il filo spinato e le punte acuminate sui muri, si scordarono così di voler evadere. I più brontoloni smisero di lagnarsi, tale era il piacere di stare a guardare quel che avevano intorno. Quelli cattivi persero l'abitudine di arrabbiarsi e di fare a botte. Inoltre, il caprifoglio che cresceva nelle serrature impediva di chiudere le porte, e finanche quelli che venivano liberati si rifiutavano di uscire. Si erano appassionati al giardinaggio. Il carcere di Miralà venne preso a esempio in tutto il mondo. E chi era il più contento di tutti? Beh, era Tistù, che trionfava in segreto. Tenere un segreto, però, è faticoso. Quando ci si sente felici, viene voglia di dirlo a tutti e persino di gridarlo. E Mustacchio non sempre aveva il tempo per ascoltare le confidenze di Tistù. Perciò, quando proprio si sentì soffocare dal suo segreto, Tistù cominciò a parlarne con Ginnasta, il suo pony. Ginnasta aveva le orecchie foderate di un bel pelo bigio. Era molto morbido e delicato sulle labbra. Ogni tanto Tistù ci lasciava scivolare dentro qualche parolina. Ginnasta, allora ascoltami bene. Ah, non devi dirlo a nessuno, gli sussurrò una mattina Tistù, incontrandolo nel prato. Ginnasta tese l'orecchio. Ho scoperto una cosa straordinaria. I fiori tengono alla larga il male.

Capitolo 10. Dove Tistù rincontra il signor Bombardino che gli fa una lezione sulla miseria. Ci vogliono eventi eccezionali per dare qualche giorno di vacanza ai bambini. Un carcere che trabocca di fiori suscita certo una grande emozione, ma poi passa anche in fretta. E finisce così per sembrare naturale che una siepe gigantesca sbuchi lì dove prima c'era solo un muro grigio. A tutto si fa l'abitudine, persino allo straordinario. Per il signor padre e la signora madre, l'istruzione di Tistù tornò a essere la preoccupazione principale. «Penso sia il momento di mostrargli un po' che cos'è la miseria», disse il padre. E poi bisognerà insegnargli cos'è la malattia in modo che si prenda cura della sua salute, disse la signora madre. Il signor Bombardino gli ha fatto una magnifica lezione sull'ordine, possiamo così affidargli pure quella sulla miseria. Fu così che l'indomani, sotto la guida del signor Bombardino, Tistù apprese che la miseria viveva nelle baraccopoli. Per andare a visitarla, gli venne consigliato di mettere il suo vecchio berretto blu. Il signor Bombardino diede subito fiato alla sua voce di tromba per spiegare a Tistù che la baraccopoli si trovava ai margini della città. «La zona della baraccopoli è una calamità!» disse. «Ma che cos'è una calamità?» «La calamità è un male che si abbatte su tanta gente, è un male grandissimo!» Non c'era bisogno di aggiungere altro, Tistù si strofinava già i pollici. Ma quel che si accingeva a vedere era ancora peggio di un carcere. Viottoli stretti, fangosi, maleodoranti si snodavano tra tavole di legno marcito conficcate a terra alla bella e meglio. Quelle tavole, a quanto pare, delimitavano le baracche, ma baracche così tarlate, così traballanti, al primo alito di vento, che si stentava a credere che si reggessero in piedi. Le porte erano tutte rattoppate, qui col cartone, lì con la latta, vecchi barattoli. A fianco alla città pulita e ricca, costruita in pietra e spazzata tutte le mattine, la zona della baraccopoli sembrava un'altra città, così orribile, da fare vergogna alla prima. Niente lampioni, niente marciapiedi, niente negozi, niente nettezza urbana. Un po' d'erba aiuterebbe a coprire il fango e ad abbellire questi viottoli, mentre il convolvolo in quantità, insieme a qualche clematide, rinforzerebbe queste povere baracche che sembrano sul punto di crollare, pensava Tistù intanto che toccava i pollici in fuori tutte le brutture che incontrava. In quelle baracche viveva più gente di quanta ce ne potesse entrare. Gente che per forza aveva una brutta faccia. A furia di stare stretti qui dentro, uno addosso all'altro, così, senza luce, si fanno pallidi. Come le indivie che Mustacchio coltiva in cantina. Io non sarei certo contento di stare trattato come un'indivia. E Tistù decise di far crescere i gerani intorno ai lucernari per far vedere un po' di colore ai bambini della baraccopoli. «Ma perché tutta questa gente vive nelle baracche come i conigli?» chiese all'improvviso. «Perché evidentemente non ha una casa? Che domanda sciocca!» rispose il signor Bombardino. «Ma e perché non ha una casa?» «Perché non ha un lavoro!» «E perché non ha un lavoro? Perché non ha fortuna!» «Insomma, ma non ha proprio niente di niente?» «Questa è la miseria, Tistù!» «Beh, da domani almeno avranno qualche fiore!» si disse tra sé. Poi vide un uomo che picchiava una donna e un bambino che scappava piangendo. «Ma è la miseria che fa diventare cattivi?» chiese Tistù. «Spesso», rispose il signor Bombardino, che poi attaccò una fanfara di parole da fare spavento. Secondo lui la miseria era come un'orribile gallina nera dall'occhio inferocito, il becco aguzzo e le ali grandi quanto il mondo che covava senza sosta orrendi pulcini.
Il signor Bombardino li conosceva tutti per nome. C'era il pulcino ladro, abile scippatore di portafogli e scassinatore di casseforti, il pulcino ubriaco che chiedeva da bere e poi rotolava in fondo ai ruscelli, il pulcino vizioso, sempre pronto a fare cose losche, il pulcino assassino, armato di coltello e pistola, il pulcino rivoluzionario, senza dubbio, il peggiore della covata. Tutti pulcini che ovviamente dovevano finire in carcere. «Tistù, tu non mi ascolti!» gridò il signor Bombardino. «E piantala di mettere le mani su questo schifo! Cos'è questa mania di toccare tutto? Mettiti i guanti, almeno!» «Li ho dimenticati!» Riprendiamo la lezione. «Allora, che cosa ci vuole per combattere la povertà e le sue nefaste conseguenze? Riflettici bene. Ci vuole? Ci vuole un po' di... un po' di or... un po' di or... dai, un po' di or... ah sì! Forse ci vuole un po' di oro. No, ci vuole un po' di ordine. Tistù rimase un attimino in silenzio. Non sembrava per niente convinto. Quando finì di riflettere, disse: «Ma il vostro ordine, signor Bombardino, siete proprio sicuro che esista?» «No, io per niente». Le orecchie del signor Bombardino si fecero così rosse, ma così rosse, che non sembravano più orecchie, ma pomodori. «Infatti», continuò Tistù con grande sicurezza nella voce, «se esistesse l'ordine, non ci sarebbe più la miseria». Il giudizio che Tistù prese quel giorno non fu eccellente. Il signor Bombardino scrisse sul taccuino: «Bambino distratto e troppo riflessivo. La sua indole generosa ostacola il senso della realtà». L'indomani, lo avrete già immaginato, l'indomani i giornali di Miralà annunciavano una vera e propria inondazione di convolvoli. I consigli di Mustachio erano stati seguiti alla lettera. Arcate azzurro cielo velavano la bruttezza delle baracche, siepi di gerani fiancheggiavano i viottoli erbosi. Quel quartiere derelitto da cui la gente si era sempre tenuta alla larga per quanto era orribile, divenne il più bello di tutta la città. Ora ci si andava in visita come fosse un museo. Gli abitanti decisero allora di guadagnarci qualcosa e misero un tornello per far pagare l'ingresso. Nacquero pure dei nuovi, pure nuove mestieri, giacché servivano custodi, servivano guide, venditori di cartoline e fotografi. Fu una vera fortuna. Per mettere a frutto quella fortuna si decise poi di costruire tra gli alberi un grande edificio con 999 begli appartamenti, ognuno con la sua cucina elettrica nel quale sistemare comodamente tutti i vecchi abitanti della baraccopoli. Siccome per costruirlo servivano molti operai, tutti disoccupati trovarono così lavoro. Alla prima occasione Mustachio non mancò di congratularsi con Tistù. «Oh, eccoti qua, proprio magnifica, ottima trasformazione della baraccopoli. Al tuo nuovo quartiere manca giusto un tocco di profumo. Sai, la prossima volta ricordati magari il gelsomino. Si arrampica velocemente e è molto odoroso». Tistù promise di fare di meglio la prossima

0: fu visitando l'ospedale che ti stucconobbe la bambina malata. L'ospedale di Miralà, grazie alla generosità del signor padre, era proprio un bell'ospedale. Era molto grande, pulito e provvisto di tutto il necessario per guarire i malati. Dai finestroni entrava tanto sole, le pareti erano bianche e brillanti. Tistù non lo trovò affatto brutto, anzi. Eppure però sentiva che... come spiegarlo? Sentiva che lì dentro si nascondeva qualcosa di triste. Il dottor De Malannis, che dirigeva l'ospedale, era una persona molto preparata e molto buona. Lo si capiva alla prima occhiata. A Tistù ricordava un po' Mustacchio, il giardiniere. E il dottore era una specie di Mustacchio senza baffi e con degli occhialoni di tartaruga. E Tistù glielo disse pure. Questa somiglianza, rispose il dottor De Malannis, senza dubbio dipende dal fatto che sia Mustacchio che io ci prendiamo cura della vita. Mustacchio cura la vita dei fiori, io curo quella delle persone. Ma prendersi cura della vita delle persone era molto più difficile. Tistù lo capì subito ascoltando il dottor De Malannis. Fare il medico significava combattere una battaglia senza fine. Da una parte c'era la malattia, sempre pronta a entrare nei corpi delle persone, e dall'altra la buona salute, sempre pronta ad abbandonarli. Per giunta c'erano mille generi di malattie e una sola buona salute. La malattia portava mille maschere per non farsi riconoscere, un vero e proprio carnevale. Perciò bisognava individuarla, bloccarla, scacciarla e nel frattempo bisognava attirare la buona salute, tenerla stretta e impedirle di scappare via. «Tu sei mai stato malato, Tistù?» chiese il dottor De Malannis. «No, mai. Sul serio?» In effetti il dottore non ricordava di essere mai stato chiamato per Tistù. La signora madre soffriva spesso di emicranie, il signor padre pativa ogni tanto di mal di stomaco. Carolus il domestico quell'inverno aveva avuto la bronchite, ma Tistù invece niente. A quanto pareva, da che era nato quel bambino, non aveva avuto neppure la varicella, non una lieve tonsillite e neanche un piccolo raffreddore. Un caso rarissimo, eccezionale, di buona salute. «La ringrazio tanto, dottore, per questa lezione che mi interessa tantissimo», gli disse Tistù. Il dottor De Malannis mostrò a Tistù la stanza dove si preparavano le pillolette rosa contro la tosse, la pomata gialla contro i brufoli, le polverine bianche contro la febbre. Gli mostrò la sala dove si può guardare dentro il corpo di qualcuno, come da una finestra, per vedere dove si nasconde la malattia. E anche la sala con gli specchi sul soffitto dove si levano l'appendicite e tante altre cose che minacciano la vita. Visto che qui dentro si tiene alla larga il male, tutto dovrebbe essere allegro e felice, si disse Tistù. Ma da dove viene allora questa tristezza che sento? Il dottore aprì la porta della stanza occupata dalla bambina malata. «Ora ti lascio, Tistù. Vieni a trovarmi nel mio studio dopo». E così Tistù entrò. «Buongiorno», disse alla bambina malata, che gli sembrò molto carina, anche se tanto pallida. I suoi capelli neri erano sparsi sul cuscino. Aveva più o meno l'età di Tistù. «Buongiorno», rispose lei educatamente, senza muovere la testa. Teneva gli occhi fissi sul soffitto. Tistù si mise seduto accanto al letto, col cappello bianco sulle ginocchia. «Il dottor De Malannis mi ha detto che le tue gambe non camminano. Vanno meglio da quando sei qui?» «No», rispose la bambina. «Ma non importa».
1: «Perché?»
0: «Perché tanto non ho nessun posto dove andare».
1: «Io ho un giardino»,
0: disse Tistù, così, per parlare. Allora sei fortunato. Se io avessi un giardino, forse mi verrebbe voglia di guarire per andarci a passeggiare. Tistus si guardò subito i pollici. Se basta questo per farla felice, pensò. Poi le chiese, ma non ti annoi qui? Non troppo. Guardo il soffitto. Conto le piccole crepe che vedo. I fiori sarebbero meglio, pensò Tistù, e cominciò a chiamare tra sé sé papaveri, papaveri, ranuncoli, margherite, narcisi. I semi entrarono di certo dalla finestra, a meno che Tistù non li avesse sotto la suola delle scarpe. Ma almeno non sei infelice, vero? Per sapere se si è infelici, bisogna prima essere stati felici. Io sono nata malata. Tistù capì allora che tutta la tristezza dell'ospedale si nascondeva proprio in quella stanza, nella testa di quella bambina, e si rattristò pure lui. «Ma c'è qualcuno che viene a trovarti ogni tanto?» «Molti. La mattina, prima della colazione, viene la suora termometro. Poi il dottor De Malannis è molto gentile, mi parla con molta dolcezza e mi dà sempre una caramella. All'ora di pranzo è il turno della suora pillole, poi con la merenda arriva la suora punture che fanno male, poi arriva un signore col camice bianco che pretende che le mie gambe stiano meglio, le appenda delle cinghie per farle muovere. Tutti mi dicono che presto guarirò. Io guardo il soffitto, quello almeno non dice bugie». Mentre lei parlava, Tistù si era alzato per armeggiare. Così, intorno al letto. Per guarire questa bambina dovrebbe almeno aver voglia di arrivare a domani. Sono certo che è così, pensava. Un fiore potrebbe aiutarla con quel suo modo di sbocciare, di svelarti piano piano la sorpresa. Un fiore che spunta è una specie di rebus che ti cattura. Un giorno trovi un bocciolo, il giorno dopo accarezzi una foglia verde come una ranocchia e quello dopo ancora vedi che si apre un petalo. A furia di aspettare ogni giorno una sorpresa diversa, magari questa bambina dimenticherà la sua malattia. I pollici di Tistù non stavano fermi un attimo. «Secondo me guarirai presto», le disse. «Ah, ci credi anche tu?» «Sì, sì, puoi starne certa. Arrivederci!» «Arrivederci!» rispose la bambina malata. «Sei proprio fortunato ad avere un giardino». Il dottor De Malannis attendeva Tistù dietro la sua grande scrivania di metallo, ingombra di libroni. «Allora, Tistù, che cosa hai imparato oggi?» gli chiese. «Che cosa sai della medicina?» «Allora, ho imparato che la medicina non può fare granché contro un cuore triste», rispose Tistù. «Ho imparato che per guarire bisogna avere voglia di vivere. Dottore, non ci sono delle pillole per dare speranza?» Il dottore De Malannis rimase colpito di vedere tanta saggezza in un bambino così piccolo. «Vero che hai già imparato da solo la prima cosa che ogni medico deve sapere. E la seconda qual è?» «La seconda è che per curare bene le persone bisogna anche amarle molto». Poi gli diede una manciata di caramelle e scrisse un buon giudizio sul taccuino di Tistù. Il dottor De Malannis rimase ancora più stupito l'indomani quando entrò nella stanza della bambina malata. La piccola era tutta sorridente. Si era risvegliata in aperta campagna. Il comodino era contornato di narcisi, la coperta era tutta trapuntata di pervinca. La vena selvatica aveva inondato il tappetino e poi c'era un fiore. Un fiore in cui Tistù aveva messo tutta la sua cura. Quel fiore era una rosa stupenda che non smetteva di trasformarsi, di schiudere qui un bocciolo e lì una foglia. Dopo essersi arrampicato lungo il cuscino, quel fiore stava ora in cima alla testata del letto. E la bambina aveva smesso di fissare il soffitto. Ora contemplava la rosa. Quella stessa sera le sue gambe cominciarono a muoversi. E la vita le piaceva.

0: Crocifissione?
1: No, libertà.
0: Come?
1: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
1: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca
1: sì,
0: dalla porta.
1: Sì, la strada sì. La conosco. Una sì. Croce a testa, la fila sì. A sinistra.
0: Preparatissima. Un altro. Crocifissione?
2: Sì, sì.
0: Auguri.

0: siete date!
1: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
1: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh no, signore.
1: Molto bene. Libero brutto!
2: Non abbiamo neanche un brutto, signore.
1: Ma niente Barton, niente brutto.
2: Non mi dispiace.
1: Chi è questo Barton? Chi è questo brutto che volete liberare?
0: È un vapidatore! È un macchessone!
3: È un violento rimaso!
0: Non ha capito niente, scemo!
1: Brigante, deve dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo.
1: Ma non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone.
1: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, l'assassino siriano. Svariati scribi sediziosi della Cesarea. 67 assassini...
4: L'affa che li ha portati io!
1: Buona idea, Bisellonio!
4: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo. Sila, il famoso assassino siriano. Scribi svariati sediziosi della Cesarea.

0: Ciao, quella che stai per ascoltare è una radiopillola informativa. È stata registrata nei giorni prima della conferma del rinnovo del regime di 41 bis ad Alfredo Cospito, avvenuta lo scorso 30 aprile. La voce che sentirai è del suo avvocato difensore Flavio Rossi Albertini. La procedura del rinnovo.
1: Quelle che sono le caratteristiche del 41 bis nella sede di prima applicazione sono sostanzialmente le medesime anche in sede di rinnovo. Sono proprio, diciamo, queste misure così apparentemente prive di senso, di logicità, di coerenza con appunto la norma, che fanno ritenere che in realtà il 41 bis non abbia la necessità di impedire la comunicazione, ma bensì crei tutta una serie di strumenti che incidono sull'autodeterminazione della persona, tanto da sfociare in quella che è stata considerata una vera e propria deprivazione sensoriale. Su questo bisogna ricordare necessariamente che l'impossibilità di vedere alberi, di vedere cespugli, di vedere fiori, di toccare un filo d'erba, di essere posto per 23 ore su 24 all'interno di una cella, normalmente in spazi angusti, con sempre la luce accesa, perché sostanzialmente altrimenti queste camere di detenzione sarebbero sostanzialmente al buio. E appunto il ministro della giustizia Nordio, nonostante tutto quello che diceva sul 41 bis prima di diventare ministro, che addirittura lo riteneva peggiore della castrazione chimica, sembrerebbe, ed è quasi scontato ai noi perché questa è la regola, perché è 41 bis, comunque stia valutando di rinnovare ad Alfredo Cospito proprio per altri 2 anni questo regime detentivo. Chiaramente quello che si è inteso fare nei confronti di Alfredo è quello di impedirgli di non solo pensare, attraverso appunto questa limitazione della corrispondenza e della possibilità di conoscere anche quello che in qualche modo si muove nel mondo, nei termini, diciamo, dei fenomeni non solo anarchici, ma diciamo di tutto quelli dei fenomeni di contestazione. Il pensiero si nutre di conoscenza. Se viene impedita la conoscenza, senza la possibilità di acquistare libri, perché ad Alfredo Cospito vengono contestati anche gli acquisti dei libri, nonostante siano libri assolutamente innocui, perché non solo editi da grandi case editrici, ma perché hanno, diciamo, titoli che assolutamente nulla attengono con l'anarchismo o con forme di, diciamo, di ribellione violenta all'ordine costituito. Queste sono state, diciamo, questo atteggiamento è chiaramente volto ad impedire quella formazione di conoscenza che poi consente di acquisire, di sviluppare un proprio pensiero, una propria idea, un proprio ragionamento. Ma quello che si è voluto oltre questo ad Alfredo Cospito è stato quello di impedirgli di comunicare all'esterno le proprie riflessioni. Per cui che sul diritto di parola, il diritto di pensiero, diritti assolutamente riconosciuti dalla nostra Costituzione e che non potrebbero essere in alcun modo contenuti, a meno che non travalicassero in forme di reato che mettono in pericolo l'ordine pubblico, come l'istigazione a delinquere o l'apologia di reato. Tanto è vero che senza questo Alfredo Cospito potrebbe comunicare, per cui nel primo decreto applicativo quello che si riteneva è che bisognava collocarlo al 41 bis perché c'era un'indagine in corso, un processo in corso contro alcuni ragazzi anarchici, il cosiddetto processo Bialystok, che avrebbero avuto comunicazioni con Alfredo Cospito, corrispondenza con Alfredo Cospito, e secondo l'ipotesi che veniva veicolata all'interno di questo decreto applicativo, questo gruppo di ragazzi si sarebbe determinato ad agire in forma violenta proprio in virtù, diciamo, delle indicazioni, delle sollecitazioni che sarebbero pervenute da Alfredo. L'altra colonna portante del decreto applicativo era invece basato su un'altra indagine. Questa altra indagine era Sibilla, cosiddetta Sibilla, riguardava l'ambito perugino, comunque umbro, e anche in quel caso erano delle interviste che erano state richieste, sostanzialmente delle domande che erano state poste da Alfredo Cospito. Alfredo Cospito aveva risposto. Diciamo, questi due elementi erano quelli, diciamo, che dimostravano, a parere dell'allora ministro Cartabia, la sussistenza e la necessità di recidere il legame tra una presunta organizzazione terroristica
2: presente in Umbria e un'altra presunta organizzazione terroristica presente nella città di Roma, che vedevano proprio nel rapporto con Alfredo Cospito di Roma, che vedevano proprio nel rapporto con Alfredo Cospito questo continuo stimolo ad agire con forme violente. Beh, quei due processi, quelle due vicende, diciamo, sono state concluse tutte e due favorevolmente ad Alfredo Cospito. Il primo, il processo Bialystok, si è concluso con una sentenza perché il fatto non sussiste, e tra l'altro nella motivazione si legge che erano ragazzi anarchici che appunto facevano null'altro che gli anarchici, ma che non era assolutamente ipotizzabile l'esistenza di un'associazione terroristica, né che avessero dato loro vita a un'associazione terroristica. Nella seconda, quella più insidiosa, Sibilla, perché si legava a appunto presunte istigazioni che sarebbero pervenute dal carcere, in realtà il giudice l'ha ricondotta con una sentenza di non luogo a procedere a mere manifestazioni di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto di pensiero e di comunicare quel pensiero anche all'esterno nonostante si sia detenuti. Adesso appunto giunti alla conclusione dei primi 4 anni di applicazione del 41 bis, il ministro dovrà decidere se rinnovare o meno ad Alfredo Cospito, ma Alfredo Cospito come a chiunque altro detenuto posto al 41 bis dopo la prima applicazione, appunto a scadenza di 2 anni in 2 anni, il ministro deve scegliere se rinnovare se rinnovare questo regime speciale. In realtà la storia del 41 bis ha insegnato che i rinnovi sono praticamente automatici e scontati. Vediamo pure che la battaglia di Alfredo non è mai stata una battaglia contro il suo 41 bis, ma contro l'istituto del 41 bis. Il ministro dovrà, diciamo, ricevere dei pareri che dovranno essere formulati in primo luogo dalla DNAA, per quella Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, poi dagli organi centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per cui stiamo parlando chiaramente o della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione per tramite delle DIGOS e dall'altra parte dei ROS, ma anche dal pubblico ministero, qualora chiaramente il soggetto sia sottoposto a procedimento penale. Ormai i processi ad Alfredo Cospito sono conclusi, per cui quello che verrà richiesto è comunque la DDA territoriali dove sono stati celebrati questi processi, dei pareri. Sulla scorta di questi pareri poi il ministro dovrà adottare la sua decisione. Consideriamo ancora che la DNAA ormai oltre 2 anni fa aveva concluso in 2 momenti nella quale la difesa aveva avanzato un'ipotesi di revoca anticipata del 41 bis, aveva concluso nei termini che il 41 bis ad Alfredo Cospito era oggettivamente sproporzionato come forma applicativa, diciamo come conseguenze e necessità, e riteneva assolutamente sufficiente per lui una ricollocazione nel circuito penitenziario della S2 dalla quale proveniva con una censura, con l'obbligo appunto di sottoporre la corrispondenza a censura. Questo lo ha affermato 2 volte, una anche in udienza, nonostante appunto siano trascorsi altri 2 anni e appunto il povero Alfredo Cospito è sostanzialmente tumulato vivo in quel carcere di Sassari, e siamo curiosi di sapere appunto che cosa potrà dire la DNA per discostarsi da quel parere che aveva già espresso 2 anni or sono. Per cui chiaramente ci approcciamo a queste ultime settimane con trepidazione, nel senso con estrema curiosità e con un atteggiamento attento per capire effettivamente come si evolverà la situazione, ma poi qualora effettivamente venisse rinnovato siamo veramente curiosi di conoscere quale sarà il parere che la DNA avrà fornito in questo caso, dopo che di Alfredo Cospito sostanzialmente negli ultimi 4 anni non si è più parlato, per cui se non nei ricordi di chi ha seguito con passione la mobilitazione da lui portata avanti per quasi 6 mesi. Ricordiamo che l'Italia sostanzialmente i detenuti al 41 bis li trattiene al 41 bis fino al momento della morte, cioè sostanzialmente persone, riprendo una frase di Alfredo Cospito, questa di quando fu collocato al SAI di Milano, perché ormai le sue condizioni fisiche erano considerate preoccupanti, era caduto, aveva avuto un cedimento presso il carcere di Sassari, era caduto, aveva sbattuto violentemente il volto fratturandosi anche il naso, per cui era stato trasferito da Sassari a Milano ed era stato trasferito in questo reparto che lui definiva definiva un reparto geriatrico, perché sostanzialmente i detenuti al 41 bis di quel repartino erano ultraottuagenari, sottoposti al 41 bis da circa 30 anni, molti dei quali appunto avevano necessità che la stessa custodia, il personale di custodia, facesse sostanzialmente da badante, proprio perché quelle condizioni ormai erano così pregiudicate che avrebbero probabilmente meritato una revoca del 41 bis. Beh, nonostante questo, appunto, la storia italiana ci ha insegnato che, ne cito uno, esempio Totò Riina, è stato liberato dal 41 bis solo da morto. Per cui questa è la situazione in Italia. In questi casi, che sono così eclatanti, la Corte Europea per i diritti dell'uomo si è espressa negativamente, cioè ha censurato l'operato dell'Italia, perché appunto aveva violato quel principio di umanità che non dovrebbe mai essere travalicato nemmeno per i detenuti, più pericolosi. Considerate che in realtà, come spesso avviene, le punte di lancia della repressione, del controllo, della sorveglianza che nell'Occidente collettivo vengono sperimentate, e l'Occidente collettivo è anche Israele, per consideriamocelo sempre, che molti degli strumenti appunto che vengono introdotti in determinati paesi poi si diffondono in altri contesti, per le esigenze che i diversi paesi hanno anche a livello semplicemente di controllo sociale. Le carceri speciali in Italia nascono con un decreto interministeriale nel 1977, a cui poi verrà posto a capo il generale dei carabinieri dalla Chiesa. In qualche modo si ispirano a un modello di carceri speciali sperimentato in Germania. 41 bis nasce nel 92, ma abbiamo che anche in Turchia erano stati introdotti praticamente nello stesso periodo i carceri di tipo F, che sostanzialmente sono dei 41 bis, chiaramente con un modello applicativo di quel paese. Abbiamo altri carceri analoghi al 41 bis, li abbiamo in Polonia, dove appunto ci sono forme di detenzioni in queste celle singole con gruppi di socialità assolutamente ristretti, per cui per non parlare dei carceri speciali negli Stati Uniti, in cui la deprivazione sensoriale era stata anche denunciata addirittura nei primi anni 90 per il caso di Silvia Baraldini, dove appunto ci fu una campagna perché nel carcere di Lexington, dove era detenuta, appunto era sottoposta a forme di deprivazione sensoriale, quindi luce accesa, impossibilità di comprendere se fosse giorno o notte, se in quali siano gli orari, e sono sperimentati in Israele. Ci sono appunto, ma tra l'altro anche gli attivisti della Sulmud Flottiglia, che sono stati sottoposti a un brevissimo periodo di detenzione in Israele, hanno potuto sperimentare nel loro piccolo forme di deprivazione sensoriale che comunque evidentemente le autorità israeliane hanno voluto far assaggiare anche a questi ospiti internazionali, ma che sono assolutamente praticati nei confronti dei detenuti palestinesi. Pertanto appunto tutto ciò che rappresenta punte di avanzamento, punte di lancio in termini repressivi, di controllo, di sorveglianza, di monitoraggio, e vengono poi paragon, ne abbiamo veramente mille segnali di questa tendenza, per cui 41 bis in Italia sicuramente rappresenta il nostro paese una punta di diamante della forma di detenzione più repressiva di repressione, e chiaramente il fatto di aver collocato un detenuto anarchico individualista all'interno del 41 bis è un profondo monito che evidentemente le istituzioni governative hanno voluto lanciare a tutto un segmento politico o a un'area politica presente nel nostro paese, diffusa nel nostro paese, ovvero a quell'anarchismo d'azione che ritiene di portare avanti battaglie politiche anche attraverso azioni cosiddette violente, alle quali come monito è stato posto Alfredo Cospito, individuato Alfredo Cospito, quindi come una sorta di capro espiatorio, per dimostrare che chi poi verrà effettivamente ritenuto responsabile di determinate ipotesi di reato potrebbe non solo finire a 41 bis, ma addirittura rischiare l'ergastolo ostativo, che era uno dei due argomenti contro i quali si era scagliato Alfredo Cospito nel momento in cui aveva intrapreso il suo sciopero della fame.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
1: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
1: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
4: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
4: La radio oltre la radio. Il bar.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
6: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Bazem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
7: Grazie mille, grazie per l'invito.
6: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci insomma che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
7: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica, per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto un'istituzione, diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati i palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitato da un popolo, per un popolo senza terra. E quindi la volontà è quella di rendere la Palestina una terra, appunto, su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però, per l'appunto, è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi, insomma, viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
6: Sì, lo per si vede occupare anche terra, no?
7: Certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento. È proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
6: Sì, infatti mi sembra che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
7: Esatto.
6: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
7: Mm-hmm. Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo, e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato di fatto come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
6: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia, e ci furono diverse manifestazioni. Questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
7: Esatto.
6: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
7: Sì, è proprio questo. Per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, e questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina, e proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
6: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
7: esatto.
6: È in Palestina, però insomma non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele è per la propria sicurezza. In realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
7: Esatto. Proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva, appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo. E la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo, ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
6: producono, cioè le conseguenze,
7: che producono,
6: no?
7: Esatto.
6: Che produce un'occupazione. Che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio, agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi, che devono essere di pace, e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate. La distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
7: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno e non a chi, esatto, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di, effettivamente, di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre. Per cui abbiamo questi momenti che sono, come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case. E questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza, e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv e che prima era Jaffa e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
6: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori. Pensiamo, insomma, all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo, insomma, quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
7: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono, proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche nelle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, e questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
6: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi, la storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma è anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso Sumud, di cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
7: Esatto, e appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire l'Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
6: Grazie a te. A risentirci, spero presto.
7: A presto.
6: Ciao.
7: Buona giornata.
5: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. E, appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
6: Sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia. Veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri, ma perché ci tenevamo a arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui, quando c'è una resistenza, c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori. Per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, scusate, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
4: Sì, erano le prime giornate, insomma.
6: Sì, delle grosse
4: di grande partecipazione prima,
6: sì,
4: dello sciopero che,
6: sì,
4: che
6: poi,
4: ci fu.
6: E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma,
4: sì,
6: no? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo insomma chi difende, solidarizza, e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata, e in particolare,
4: sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare come dire la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
6: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente, la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra alle autorità francesi il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie, costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle comunità e organizzazioni palestinesi in Europa ritiene le autorità italiane e francesi pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione legale dell'Unione delle comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminino questi fascicoli, garantendo rispetto degli standard umanitari e legali. E infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione legale delle Unioni delle comunità e delle organizzazioni palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
4: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto. Grazie di essere qui con noi.
8: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
4: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia. E appunto, insomma, in Italia c'è stata una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina, e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano, arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
8: Certo, sì, grazie a tutti, e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante, perché come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita di giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia, e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi, per capire quello che sta succedendo in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo, quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda, e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema, e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita, che non si può negare, diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questo movimento in realtà cresce sempre di più, e apertamente veniva discusso, e tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici, e uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti, anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso, per coerenza e non per contraddizione, l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la serietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, e si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano all'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, del Campobasso. E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista, e l'Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma ci teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi l'elemento che c'è da avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state annesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirei in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohammed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dagli Stati Uniti, da Israele, e quindi sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante: l'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse. A prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astali, Al-Gustanji sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. E vediamo ancora come nel loro caso, anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa: nel caso di Hannoun, e non solo, sono state negate visite familiari, Al-Bustanji, ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto quello che è accaduto qualche giorno fa, e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad al-Bustanji, un uomo di 60 anni che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, alle urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiesero una visita medica specialistica già a marzo, e però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta. Eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare sottolineare un attimo il caso di Anania Ish, un caso che penso forse quello più familiare, familiare a tutti, è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Turkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto ha respinto l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa la resistenza all'occupazione e il perché, pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare, e questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro: la colpevolezza per la Palestina danno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le vicende di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere, con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire

0: sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà all'esistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel mirino di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non è non solo una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente: reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale, del piano di tecnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno. Ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacere ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino, perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. Certo. E quindi chiudo, vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande.
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista, anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese, e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
0: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi generali, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità, e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere prime di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno
2: in 90 giorni, mi sembra, no?
0: Esatto, sì, 90 giorni, però sono state, penso che Fabio potrà dare anche più informazioni su questo, sono state appunto si deve aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più, purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
1: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato, che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Grazie mille, ciao, buona giornata.
2: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico, forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista diciamo più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po' ripercorrere, forse anche se ti va, di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure, su Salem, di cui ne abbiamo parlato veramente poco, perché forse come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola, che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, e erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale. Oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino, dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, sì, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche, adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, era stato introdotto il 275, il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto, con questo 275 numero 3, di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cosa è
2: ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui, diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano, nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza. E lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale, perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video, che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che, nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione. Ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazioni di ordigni. Probabilmente un film americano su la guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto, perché appunto da, a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre
2: riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti, perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere,
1: noi abbiamo prodotto i link, link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
2: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
1: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno, in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. E è chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo. Oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
0: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
1: Guarda, io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che è solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato, questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di questi nuovi fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
0: Bene, l'ultimo
1: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, di questo reato, più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
0: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza, che cosa fa pensare?
1: Guarda, È un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario a

0: Bene, bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì, vi sento. Grazie.
0: Ci sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5, per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere, nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene, a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte e tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora sì, i 5 attivisti che sono perquisiti per questo momento nella Germania sono 5 attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i 5 si trovano in detenzione preventiva in 5 carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica, perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi 5 attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che 4 di questi 5 attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, da Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi 5 attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno Stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste 5 persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo, e anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i 5 non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente, perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre, e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco e sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i 5 attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. e dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i 5 attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile. E qui, provando di nuovo a richiamare l'ordine la giudice e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la fine della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale, c'è stata cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale, sì, perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione, quindi il genocidio che è in corso

0: Sellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare agli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandoli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura e se si tratta sempre di 1 ora al mese di visita o di chiamata. Se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è da una parte
1: Se ne parla, non se ne parla.
0: inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante

0: con ogni mezzo che si reputa, insomma, opportuno di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie
2: Ciao,
1: a tutti.
2: grazie.
1: Ciao.
0: E allora alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
2: E proprio perché parliamo sicuramente come sulla Nakba non abbiamo potuto essere esaustivi sui tanti crimini commessi, su quelli che sono i momenti di apice, ma soprattutto sulla continuità, così anche su questi processi siamo riusciti sul tentativo di reprimere la solidarietà con la popolazione palestinese, siamo riusciti a darvene solo una parte, proprio perché parlavamo di Elbit e poi mi taccio, noi ci torneremo probabilmente altre volte. Ricordiamo che in Palestine Action in Inghilterra, anche lì ci sono dei compagni e delle compagne in carcere proprio per le azioni contro Elbit. Anche qui gli attivisti sono stati condannati all'insaputa della stessa giuria come terroristi e soprattutto sono rientrati in galera dopo che invece erano caduti alcune come dire, ipotesi di reato, erano rimasti solo altri. Ma anche qui assistiamo ad alcune aberrazioni giuridiche, perché ad esempio uno degli avvocati, se non erro, è stato imputato, gli è stato insomma di un reato rispetto alla giuria, non ricordo bene, ci torneremo sopra, no?
0: Sì, diciamo appunto in conclusione che noi in questo Ponte Radio ci siamo provati a concentrare su palestinesi o compagni e compagne che ultimamente sono stati arrestati, che, di cui si è parlato meno, appunto la vicenda di Salem, la vicenda appunto degli attivisti della Germania. E con questo andiamo a concludere, salutiamo tutte le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Neanderthal, Blackout, Torino, Bologna, Firenze, Verona e probabilmente mi sto scordando qualche città. E un
2: Speriamo
0: saluto a
2: di
0: tutti e
2: no,
0: tutte.
2: speriamo di no, e sicuramente su questi argomenti potremmo tornarci con maggior ragione, ma anche per fare un ragionamento forse più compiuto rispetto anche alla Elbit, no? Che mette scenari simili sia in Germania che in Inghilterra.
0: Un saluto.
2: Un saluto,
0: Ciao
2: ciao,
0: e a presto.
2: buona lotta.

va in onda la seconda tema dell'intervista con Teodoro Marugio, provincia di Taranto, sul disseccamento degli ulivi che sarebbe causato da un batterio della farfalla che sarebbe trasformato veicolato dal maletto e attaggiato il salto per profondersi sempre più a nord, giungendo a colpire anche altre specie oltre all'uomo.

0: Abbiamo letto in questa cosa del cielo se prendi un caffè da dopo sta.
1: Sempre nel vivo degli azzi, commento con la Regione Puglia degli interventi di rimozione di urli in stato di abbandono o colloca margini di agri quando vanno 14 metri dalle zone finita o inferiore.

e pianta il batterio. Tanti ci tradusso il costo con vini e spianficiati dalla emergenza di Veneto, nostra Adoria, un paese vicino a Tarantino, e nel 2015 ci eravamo avanti anche noi, il protocollo

pianti di olivo, che sia cendino o viola, perché sono quelle incriminate dal batterio, però devi piantare la favolosa, che è un predetto loro, quindi c'è il business. Se noi poi vogliamo entrarci anche nel merito, andiamo pure a metterci in mezzo, che in questo brevetto Israele sicuramente c'è pure mani in pasta, quindi il discorso veramente si amplifica fino all'inverosimile. E quindi che succede? Una trasformazione del territorio che non è soltanto un problema astratto di paesaggio o di bellezza. Cioè, va da sé che a chiunque vedere un ettaro di pannelli fotovoltaici che schifono, vedere un ettaro di ulivi tutti contorti, ma sembra di stare in un museo, di opere d'arte, capito? Perché è un'opera d'arte l'ulivo, soprattutto il millenario che c'è qui, voglio dire, no? Si parla di ulivi che hanno migliaia di anni, abbiamo anche cercato di fare una storia degli ulivi, e voglio dire, tutta l'Italia è, come dire, grosso modo, no, pervasa da questi monumenti, no? Perché non è solo la Puglia, possiamo parlare tranquillamente della Sardegna, della Liguria, della Toscana, cioè voglio dire, no? Si parla di epoche molto remote, e quindi va da sé che il paesaggio, voglio dire, dice, oh, che bello, allora, anzi, ti sei pure creato il turismo in Puglia, nel bosco degli ulivi, quindi figuriamoci, no? Rispetto al paesaggio di una torre, di una pala, capito? O di un pannello fotovoltaico, non c'è paragone.

dire, sostanzialmente c'è un annientamento di quel territorio che attraverso gli ulivi millenari, appunto in millenni, è riuscito ad essere quello che è, ha creato degli equilibri, ha creato delle situazioni molto specifiche, molto particolari, in cui c'è stato anche un rapporto, diciamo, anche culturale, storico con l'uomo, va bene, se no. Nel momento in cui tu annienti, azzeri tutto questo percorso storico che si è creato dagli albori, tu hai azzerato completamente tutto quanto, che poi è quello che avviene in tutte le cose, no? Annientare tutto quello che è autoctono, tutto quello che storicamente si è creato, e metterti davanti a una situazione che poi è asfissiante, che non reggerà manco più di tanto, perché voglio dire, noi anche come comitato antinucleare, voglio dire, da moltissimo tempo, indipendentemente dal discorso del disseccamento degli ulivi, quindi stiamo parlando anche di epoche un po' più, no? Cercavamo di mettere in luce praticamente il discorso della cosiddetta energia verde, no? Della cosiddetta energia elettrica, di come la Puglia si stesse trasformando. Parliamo di una regione che è la prima in assoluto in Italia per produzione di energia fotovoltaica ed eolica, ha una produzione incredibile la Puglia, tra l'altro di tutta questa produzione il 90% viene esportata, solo il 10% rimane ai pugliesi, e quindi che significa che per fare quel 90% che viene esportato, tu hai sacrificato in Puglia invece un territorio pugliese, chiaro come discorso, per cui tutti i vantaggi se ne sono andati via, tutti gli svantaggi sono rimasti sul posto. Con tutto quello che ne succede, io non voglio entrare nel merito del discorso energetico, perché altrimenti proprio non ne usciamo più, no? Però di fatto la Puglia, intesa come una regione abbastanza lunga, abbastanza calda, abbastanza ventosa, molto piatta, no? Quindi si prestava anche praticamente a tutto un, come questi progetti, no? Li stanno spostando in Africa soprattutto, no? Il Sahara, lì vogliono far diventare il Sahara come un grosso impianto fotovoltaico, voglio dire, no? Perché? Perché tutto quanto poi di fatto lo stiamo vedendo nei nostri giorni con le ultime esperienze di conflitti mondiali, è stata sempre la scusa sostanzialmente dell'energia pulita, dell'energia verde, quando effettivamente l'estrattivismo non è mai smesso, ha sempre

contemplato la produzione energetica maggiore ed era, diciamocelo, quel certificato verde, la produzione di energia pulita, quel certificato verde che permetteva a qualsiasi stato di andare a consumare più fossili, voglio dire, no? Perché tu più ne facevi di verde, più ne potevi consumare dei fossili. Sostanzialmente poi questo è l'inganno che c'è sempre stato. Ma voglio dire, se noi puntiamo quella che è la devastazione del territorio per contemplare tutto questo, allora ci rendiamo conto che non... si è arrivati ormai a un punto di non ritorno, perché tu puoi ritornare andando a seminare una pianta di pomodoro che la semini ogni anno, e ogni anno quella può morire, quella vai a riseminare, ma come fai a rifare una pianta di ulivo di 1000 anni? Non la puoi più fare, no? C'è chiaro un discorso per cui il massacro ti rimane quello che è. Il massacro nel momento in cui è arrivato nelle zone profonde delle falde acquifere, e quello ti rimane. Come fai praticamente ad andare a immaginare una bonifica su vasta scala, voglio dire.

L'altro esempio che viene anche menzionato nel libretto, questa non è una cosa che è piombata così da un momento all'altro, cioè ci sono delle esperienze storiche ormai già acquisite, se ne sono stati fatti tre di esempi, di cui uno in modo particolare è il centro siderurgico di Taranto, no? Tutta quella zona, parliamo di Taranto, indipendentemente da quella che non è, ma parliamo della vecchia capitale della Magna Grecia, quindi parliamo di una zona culturale importante da un punto di vista mondiale, no? E lì dove arrivarono per primi i greci, e siccome lì li portarono i greci, quindi tutta quella zona che era praticamente il top anche della diffusione di Taranto. Tutta quella piana dove sorge il centro siderurgico, ma tutta la zona industriale, era tutto un libretto spettacolare. Ci sono ancora dei documentari, per fortuna qualcuno riuscì a conservarli, in cui quando negli anni a cavallo 50-60 fu praticamente costruita tutta la zona industriale di Taranto, che non è soltanto il siderurgico, perché il siderurgico, poi c'è la zona militare, poi c'è l'entifici, è molto vasta, chi non l'ha mai conosciuta non ha idea di quanto sia vasta. Lì era tutto in uliveto. Ci sono praticamente le immagini di come le ruspe in 448 espiantano alberi giganteschi. Tutta quella zona adesso, dopo più di mezzo secolo di processi industriali estremamente pericolosi e contaminanti, non solo hanno cancellato tutta la storia precedente in un modo irreversibile, ma il futuro a che cosa è legato? A un processo che non è manco più risolvibile, tanto è vero che il problema principale dell'Ilva è come fare a bonificare praticamente quello, ed è imbonificabile perché parliamo di profondità enormi. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre mettere in considerazione. Un conto è un processo dannoso, pericoloso, rischioso, che però a un certo punto tu lo smetti e può essere reversibile. E un conto invece è un processo che, soprattutto per la durata del tempo e della quantità del processo, può diventare irreversibile con un danno che non riesci più a cancellare. E quindi quello praticamente è uno degli esempi storici di espianti e quindi di un cambiamento di destinazione d'uso delle stesse terre, capito? Quelle terre avevano una destinazione d'uso agricola, di pascolo, le hanno cancellate dando una destinazione d'uso industriale, con un'industria che praticamente a distanza di mezzo secolo ha creato non solo morte, ma anche disoccupazione, perché adesso anche da un punto di vista occupazionale Taranto si svolta, perché ormai tutti gli operai sono stati licenziati, si può dire, quei pochi che ci lavorano ormai stanno lì per lì, andando a cancellare tutto quel paesaggio, chiamiamolo paesaggio stavolta perché era proprio bello, che ha dato occupazione per millenni a tutti quei tarantini di quella zona. Quello è stato completamente cancellato.

questi sono i processi storici poi, no? Che devono essere attenzionati e quindi essere anche sviscerati in processi piccoli, grossi, lungimiranti, il tempo, la quantità, perché poi quando entri nell'irreversibile non sai più che fare. Anche lo stesso discorso dei pannelli, no? Se uno, come al solito, non prende in considerazione l'intero ciclo di produzione di un processo, ma lo prende soltanto a pezzettini, può creare delle confusioni incredibili. Quindi deve essere preso l'intero ciclo di produzione. Rispetto ai pannelli, cioè, che fa? Non inquinano, non fanno niente, fanno fumo, non fanno di carbonio, non fanno calore. Ma scusami un attimo, qualcuno si è chiesto dove andranno a fine questi pannelli? Perché essenzialmente quei pannelli dovevano avere una vita di circa 20 anni e a 10 anni avere il top della produzione energetica, poi vanno in linea cadente. Lì oltre al silicio c'è boro e fosforo, perché il silicio è un semiconduttore, per aumentare la conducibilità elettrica devi drogarlo, perché è il termine giusto, con boro e fosforo. E tu dimmi a me, il boro e il fosforo, stiamo parlando dei contaminanti più eccezionali da un punto di vista ambientale. Non esistono discariche delle cose, dici, ma riutilizzano, sì, riutilizzeranno tutto il paletto di ferro, ma tutti quei pannelli, quelle lastre, che fine faranno? Nessuno ancora se lo chiede. Poi, nel momento in cui ci ritroviamo da capo di fronte a lotti e lotti immensi di discariche, sempre più, diciamo, minchia, ma cioè, chiaro. È lo stesso discorso del nucleare, cioè, ma questo non inquina, non fa niente, a parte che non è manco vero. Ma poi una volta che tu hai fatto voglio dire montagne enormi di rifiuti nucleari che non riesci a smaltire, perché questi hanno una vita eterna, si può dire, nel momento in cui tu hai smantellato montagne per prendere un pezzettino di uranio così, perché oggigiorno ormai l'uranio si è completamente proprio quasi azzerato, per fare lo stesso quantitativo degli anni che fu, ma adesso devi smantellare 100 volte di più, chiaro, un discorso, se non calcoli l'intero processo di produzione di quel coso, non ci arrivi praticamente a immaginare il danno, ma anche il costo, perché lì per lì dici, tanto non costa niente, dici, no, aspetta un attimino, perché non stai calcolando gli altri costi, mettici insieme gli altri costi e poi vediamo se è vero che costa di meno. E così con lo stesso discorso della sostituzione degli ulivi, no? con i pannelli. Se tu c'hai un ettaro di ulivi e c'hai 30 piante di ulivo grandi, lì ci saranno persone che lavoreranno la terra, lavoreranno la pianta, raccoglieranno le olive, prenderanno l'olio, venderanno l'olio, ma è con i pannelli chi lavora. Quindi anche da un punto di vista occupazionale, che soluzione è? Cioè il pannello arriva lì la multinazionale, te l'ha piazzato, ti ha dato il contentino, perché dice, io che faccio l'insegnante a scuola e che quel terreno l'ho abbandonato, a me mi costa solo 100 euro all'anno per ararlo, mi danno 20.000 euro! Quando mai sto terreno me lo darà 20.000 euro? Cioè io faccio l'affare, capito? Cioè chi vende tutto sommato, tutto quanto il servizio, che non è detto che sia manco la proprietà, voglio dire, no? Alle multinazionali poi dell'agroenergia, lo vende perché secondo lui ha fatto l'affare, non l'ha fatto la multinazionale. È chiaro, quindi questi sono gli stessi processi praticamente che danno un'idea di come poi, se uno calcola l'intero giro, l'intero ciclo, chi ci sta rimettendo, chi ci sta guadagnando.

Questo è stato lo stesso ricatto quando noi parlavamo della fase iniziale del periodo emergenziale, no, del commissario Silletti. Questo qua ti dice: io ti do 80 euro se tu espianti quella roba. 80 euro, proprio qualche decina di euro. Allora, a un certo punto sti soldi sono diventati sempre di meno. Si arriva a un certo punto in cui tu dovevi pagare pure, cioè non solo tagliavano l'albero, ma dovevi pure pagare. Tutto questo processo era preliminare, perché attualmente cosa succede? Chi ha un ettaro di alberi completamente secchi, che ormai sono diventati un peso, più che altro lui è diventato un peso anche per gli alberi, perché se li avesse un po' assistiti, perché se tu hai un bambino che sta male, che fai? Cerchi di farlo stare bene, di curarlo, non so, di dargli qualcosa affinché la malattia, non lo so, insomma, che il suo stato di salute, di benessere ancora riprenda, no? La stessa cosa, tu c'hai una pianta, voglio dire, cerchi di attenzionarla, non lo so, di fare qualcosina, di entrare nei panni suoi, va bene? Invece questi sono completamente fottuti, una pianta completamente secca, e quindi è diventato un peso. Arrivati a questo punto è tutto calcolato, perché così viene la ditta e dice: io ti espianto l'albero, ti faccio pulizia della pianta, porto le tramogge, mi faccio il cippato lo carico sul camion, te lo porto via dal campo, lo porto alla centrale a biomassa, tu non spendi niente. Questa attualmente è la situazione. Quindi si è passato da un percorso che ti davano inizialmente delle briciole, il contentino, sempre di meno, per arrivare a fare in modo di agevolare quella situazione in cui tu dici: io non ci ricavo più niente, ci perdo pure, se viene uno che mi fa le cose gratis, l'importante è che mi risolve la situazione, va da sé che l'accettazione è completa. Quindi i percorsi sono sempre quelli, non variano, non cambiano sostanzialmente. E questa è la situazione più, cioè, da qui partono tir di cippato per centrale a biomasse che non sono soltanto pugliesi, ma anche extraregionali, qualcuno anche in Bulgaria, anche extranazionale. Stiamo parlando di mezzi pesantissimi, cioè mezzi che nell'arco di pochissime ore questi ti prendono un albero grandissimo e te lo trasformano in montagna di cippato. È un obbrobrio. Ed accade questo. Tanto è vero che anche gli ulivi che stanno nelle riserve, nei parchi regionali e nazionali, fanno la stessa fine. Cioè la perdita delle tutele è stata proprio trasversale e universale. Due anni fa, quando hanno spiantato lì a Torre Guaceto, a Brindisi, praticamente c'è un parco nazionale, sia marino che terrestre, va bene? E c'erano degli alberi giganteschi, li hanno fatti fuori in giornata tutti quanti, cioè, entrando in un parco dove ha delle tutele particolari, indipendentemente dalle tutele specifiche, va bene? Ma un parco nazionale, tu non vai in un parco nazionale, non puoi fare manco legna, se a te ti beccano con una motosega lì in un parco nazionale lì in montagna, ti mettono dentro, voglio dire, perché tu non puoi tagliare niente in un parco nazionale. Li hanno fatto fuori alberi millenari. Stiamo parlando, per intenderci, io lo voglio sottolineare, dell'albero che era rimasto l'unica tutela su questo territorio. Era quello che la vinceva su tutti, non soltanto sulla trasformazione dell'economia agricola familiare a quella imprenditoriale, industriale, no, ma quella che la vinceva anche sul turismo, quella che la vinceva sull'edilizia del turismo. Cioè tu non potevi espiantare prima olivi per farti un resort, adesso lo puoi fare tranquillamente. Adesso puoi completamente trasformare la Puglia di coste, ce l'ha morte, no? Le coste pugliesi, e quindi togliere tutti gli olivi. Sugli ulivi, fin tanto che non arrivava Vendola, perché Vendola è stato il primo, tutto parte da lì. Bene.
lui ha iniziato a dargli la pillola a pezzettini, poi chiaramente l'ha continuata Emiliano e questo farà ancora di peggio. Fino ad allora l'albero d'ulivo aveva tutta una serie di tutele che non erano soltanto locali ma anche nazionali, cioè c'è la legge nazionale che vietava di abbattere qualsiasi pianta di ulivo, grande o piccola che sia, a meno che questo non fosse morto, non era più in produzione. L'aveva fatto un decreto pure il re prima della Repubblica, per non parlare, c'è anche lì a Urupia la frase scritta, no? C'è Aristotele nella Costituzione dell'Ateniesi, scrisse che chi veniva pescato ad abbattere una pianta d'olivo, perché per i greci era proprio sacro l'olivo, c'era l'aspetto anche spirituale, doveva essere processato e nel caso condannato a morte. Cioè gli ateniesi, no? Condannavano a morte chi spiantava un albero d'olivo, anche piccolo, per arrivare a questo esempio attuale. C'è un cambio di storia, di cultura, è pazzesco, cioè, è letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo questi hanno cambiato la storia proprio. Hanno cambiato la storia.

Infatti c'è anche scritto, immaginiamoci i vari Silletti, i vari Vendola, i vari Emiliano, i vari ministri, Centinaio, Martina, fossero vissuti ai tempi che fine avrebbero fatto, capito? Tutti caputo. Perché è sicuramente la cosa più incredibile, insomma. Poi, se vogliamo fare un altro aspetto teatrale, no? Molte volte la Puglia, il Salento, viene anche conosciuto per questo famoso detto, proverbio, no? Che è sole, mare e vento. In realtà è una rampa di lancio per l'Oriente, che è sole, mare e vento. L'Oriente è per i metanodotti, il Sole è per il fotovoltaico, il vento è per l'eolico e il mare per il turismo.

la traduzione di un detto che è antichissimo e dava l'idea di quello che poteva essere un territorio, una regione, oggigiorno tradotto significa questo: speculazione e progetto E, speculazione e progetto E, speculazione e progetto E. Quindi la trasformazione è proprio non solo fisica, capito, ma anche proprio letterale, letterale.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno.
2: Buonasera maestro, sono sempre io, la sua fan numero uno, scusi, posso ormai definirmi così. Spero che stiate tutti bene, un saluto a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Caterina da Londra e maestro, le volevo chiedere, ma ovviamente sicuramente ne sarà al corrente, ma qual è il materiale più utilizzato dagli extraterrestri per costruire le loro navicelle spaziali? Grazie anticipatamente e buona serata.
1: È il plexiglass. Nel senso, ho una sorta di lega simile al plexiglass. Si è riscontrato tutto, come dire, all'interno di studi di reverse engineering. Perché? Perché non, come dire, i costruttori di queste aeronavi non sono tanto interessati all'isolamento della stessa dall'interno verso l'esterno. No, perché a questa funzione assolve il motore stesso della nave.
0: Cioè crea uno scudo protettivo.
1: Esattamente. Crea attraverso un campo gravitazionale che a sua volta crea una mini atmosfera. Colpa della luna crescente. Siamo assolutamente contro questa aberrazione dell'ora legale.
0: Negli altri pianeti adoperano sistemi analoghi per calcolare il tempo?
1: Ma dipende, perché proviamo a immaginare un sistema binario, quindi dove non ce ne sono due, oppure tre, oppure quattro, perché no, cinque, sei, sette, otto.
0: E così via.
1: E cerchiamo di sfatare qualche mito e scriverne qualche altro. Nuvoli in quale sistema solare si trova? Una domanda che attende ancora risposta. Magari uno si rende conto di questa cosa, che ne so, di aver avuto contatti durante l'infanzia, solo dopo un episodio avvenuto in età matura. E quindi celebriamo la nostra incertezza. Memorie aliene attive o memorie aliene passive? La memoria aliena passiva praticamente funziona che te diventi un hard disk portatile esterno, loro ci installano dentro gigabyte di memoria, tendenzialmente una o più vite, e l'arrestano e ogni tanto, come dire, ci vanno a ripescare loro stessi. Alle volte possono essere accompagnate da un'installazione fisica, i cosiddetti chip che sono stati trovati all'interno di cervelli anche di neonati, che dovrebbero in qualche modo essere installati attraverso la narice destra del,
0: quindi nel cervello?
1: Nel cervello, direttamente dentro il cervello. Quelle attive, dal nome stesso, hanno la capacità di prendere possesso del proprio involucro. Io per esempio sono quasi sicuro di aver incontrato gli elfi nei boschi quando ero piccolo in escursione con la mia famiglia.
0: La radio canta, Andre. Da nord canta l'aria. Danno altra radice Driade, non carta, da dar contra aliena landa incatenador, a tal rondine d'arca, verso mancante.

0: Allora, Arda è ciò che è il globo terrestre per l'Europa. Arda è la stessa cosa del globo terrestre per la Terra di mezzo.
1: Non ho capito bene. È come l'Europa.
0: La proporzione non l'ho fatta bene. Curiosità. Nel 2003 ero il più giovane iscritto della società tolkieniana italiana.

Buonasera, abitanti del non spazio. Un saluto dall'antispazio. Antenne capaci di captare anche i più piccoli sussulti delle vostre emozioni. Andiamo a fondo.

so cos'è un carotaggio. Alcuni diranno soldi buttati, noi diremo buttati.

i nostri vecchi compagni del DUSA annuiranno sentendomi dire che si tratta quasi sicuramente di una delle entrate per la Terra Cava.

o forse un lago d'altura per loro, quello che noi consideriamo un lago subglaciale. Vedete il punto di vista, no? La prospettiva, il punto d'osservazione da cui osservare, da cui interpretare è fondamentale. Ragazzi, la musica paga.

appunti notati. L'elemento proprio del suono sol è l'aria. Essendo il simbolo più marcato dell'elemento aria, il triangolo con la cima schiacciata, induciamo che il monte di Giove, situato dietro la gola di Marte, ha sulla cima un altopiano, Mons Mens, del firmamento sud. L'elemento musicale che meglio gli corrisponde è il canto puro, il fischio e la voce nasale che imita il ronzio delle mosche e delle api, il cui corpo giallo presenta tre righe trasversali. A questo ronzio corrisponde un tipo di punto coronato vocale che la musicologia comparata suole chiamare bordone. Questo suono celeste è usato solitamente dai cantori vedici. Per questo l'ape maschio è chiamato anche falso bordone. Sono provenienti dal paradiso.

Il Sol è la risonanza più alta, in quanto è il suono di Brahma, Giove, e secondo i canti alla Vergine, conservati nella letteratura etiopica, Cristo è nato dalla voce del Padre, come le api nascono dalla voce della Regina. Il suo pungiglione equivale al fuoco di quegli arbusti che circondarono Dio sulla montagna e che lo separarono dall'eroe, che mangiava miele, ape, e latte, vacca. E qui c'è un riferimento all'asse montagna-valle, che esploreremo più avanti. Nello stesso ordine sono da porre i fischietti ornati di piume che mettono due o tre suoni. Il canone delle forme suggerisce inoltre la presenza di un tamburo a forma di clessidra, di un metallofono, gong, o di un roncador, la cui forma si ottiene con l'inversione delle due parti del tamburo.

Presso i Molucchi, il gong è considerato come un nido di api e suole essere appeso all'albero sacro. In questa zona del metallo si collocano anche i sonagli legati agli indumenti sacerdotali e le campane, con il vertice in su o in giù, che sono usate per il culto propriamente divino, lodi senza preghiere. Ma io in questa puntata voglio donarvi qualcosa di più.

cerchiamo di fare tutti uno sforzo. Il Samyuddhana Brahma dice che gli dei vivono del suono più alto, gli uomini del primo suono immediatamente più basso, gli Aspara e Gandharva del secondo, il gregge del terzo, i mani e coloro che sono chiusi nelle uova del quarto, gli Aura e Raksara del quinto e dell'ultimo l'erbe e il resto del mondo.

0: il suono più alto appartiene a Prayapati, il primo suono più basso agli Aditya, il secondo alle Sadhya, il terzo ad Agni, il quarto a Vayu, il quinto a Soma e il sesto a Mitra Varuna. Dispensatore di verità. Non solo, per esempio in Provenza c'è ancora una tradizione dove si utilizzano i gong per attirare le api. I primi, come dire, accordatori.
1: E questo infatti mi porta alla seconda domanda, che avevo delle tre, che è questa, ma quindi tu stai un po' sostenendo o ci stai rivelando che sostanzialmente le note che conosciamo oggi anticamente, ancestralmente nascono a imitazione di suoni della natura e più precisamente di versi animali.
0: Sì, di gridi animali. Infatti quelle che sono le, anche secondo, vuol dire, un'etnomusicologia forse un po' datata, le prime melodie che sono apparse all'interno delle tradizioni umane, si parla di melodie a picco, che quindi hanno un movimento piuttosto ripido e repentino nel cambio di registro, che è una caratteristica, anche se ci pensiamo, tipica di molti versi di animali. Wow.

0: Buonasera a tutti voi che guardate le lune, qualsiasi esse siano. Se calcoliamo quelle in orbita intorno alla Terra, dovremmo considerare un numero che oscilla tra le 7 e le 27.
1: È con noi, infatti, la dottoressa Candy. Candy, allora, è un nome, come si dice, di fantasia che abbiamo adoperato, perché si tratta in realtà della consulente per gli affari spaziali di Caterina da Londra. Buonasera, dottoressa Candy.
2: Buonasera a tutti, onorata di essere al cospetto suo, ma soprattutto del maestro Tani, devo dire la verità, insomma, per me è veramente un onore.
0: In questo senso mi domandavo, questi affari spaziali, no?
2: Sì.
0: Ma, cioè, sono, immagino, affari importantissimi, giganteschi,
2: ovviamente,
0: enormi, che travalicano i confini di svariati sistemi
2: dell'essere,
0: solari.
2: Mi permetterei di...
0: ecco, infatti, volevo proprio puntare su questo, ma quindi travalicano i confini anche all'interno, nel senso, perché per me gli affari spaziali sono anche qualcosa che avviene nella mente.
2: È,
0: no?
2: Una meta-travalicazione, direi. Quel che è fuori anche dentro.
0: Viaggi non solo spaziali.
2: No, anche introspaziali, assolutamente.
0: Si parla di ovni, oggetti volanti non identificati, e incredibilmente si dice allo stesso modo in spagnolo e in portoghese anche.
2: Coincidenze? Io non credo.
0: Quelle entità di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, che sono i cosiddetti Ebe. Entità, come dire, artificiali extraterrestri, quindi una sorta di golem o fantocci al servizio di entità biologiche invece. Anche queste sono entità biologiche, però non hanno proprio una grande capacità di volere. Hanno una capacità di intendere, ma non,
2: ma
0: proprio,
2: non volere.
0: Proprio di volere.
2: Sarebbe un problema per la giurisprudenza, per esempio.
0: E in questo caso, quindi, ancora una volta ritorna il motivo del valicare, trascendere la materia come se fosse burro. Dietro mi viene da citare la già citata battaglia di Los Angeles, per esempio. All'interno di quella battaglia sono numerose le testimonianze. Battaglia che poi...
2: una delle poche battaglie di cui Barbero non ha parlato.
1: Uomini contro alieni.
2: Capisco,
1: non l'ha affrontata,
0: perché Barbero vuole mantenere una faccia.
1: È un medievalista, sì. Però guarda il passato, non ha un piglio
2: una
1: sul futuro.
2: Una faccia del passato, però.
0: Sì, e poi probabilmente vuole continuare a fare il lavoro che fa, giustamente.
2: Sì. Però... tenendo anche della credibilità per sé, sì. Insomma.
1: Ci sono dei professori come il professor Malanga che invece non temono, di andare
2: non
1: oltre.
2: Non temono.
0: Alcuni non temono.
1: C'è chi non teme, comunque ricordiamo
2: il dileggio.
1: Ricordiamo al professor Barbero che c'è chi non teme.
0: Gesti e gestazioni.
1: Gesti e gestazioni, giusto commento, maestro, grazie. Molto bene, allora, nuovo cambio di scaletta per noi. Tutto cambia, e perché io dovrei restare uguale? Cantava, come si chiama? Okay. Tutto cambia, hai capito, dai. Cambia,
2: sì.
1: Tutto cambia, non mi è venuto in mente, così.
0: Arabe de palo.
1: No, sì, no, quello era, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo.
2: Tutto dipende.
1: Dipende.
3: Sono Merry Cristo, Merry Cristo Jesus, e devo andare in stato meditativo avanzato di ibernazione, penso fino circa al 5 settembre, dove tornerò dal appunto regno spirituale con un volo da Okinawa probabilmente, e ho intenzione di lasciare un messaggio per il maestro e anche per tutti voi, tutti coloro che ci accompagneranno.
0: Era un messaggio che voleva
1: vi manca qualcosa, l'avete capito? Ascoltiamo subito il secondo messaggio di Mary Christ.
3: Lo devi capire.
1: E fine. Non so se è chiaro, ripetiamo?
3: Lo devi capire.
0: Capito tutto.
2: Ma mi chiedevo se, facendo riferimento al messaggio di prima, ci siano degli stati di meditazione che non sono avanzati, e in cosa consistono?
0: Prendere l'autobus può aiutare in questo senso. Non sono stati di meditazione avanzati, alcuni dalle mie parti, intendo quindi Saturno, certo, intendo a chiamarlo abbiocco.
2: Ok.
0: Però
2: non è una parola che usiamo sul pianeta Terra, ma posso provare a capire di cosa si tratta.
1: Potrebbe essere quella sensazione che davano i gran premi di Formula 1 dopo pranzo domenicale dagli zii. Io sospetto che sia quello.
0: Bellissimo.
2: Potrebbe, sì.
0: Con quel rumore di fondo.
1: Sì, vero?
0: Ipnotico. Sì,
1: sì. Soprattutto quando c'era lo sciopero dei giornalisti e quindi non c'era nemmeno il commento e sentivi soltanto il motore.
2: Si assisteva il rumore.

0: io penso che, come tante altre forme di meditazione anche un po' più avanzata, siano facilmente autoprovocabili,
1: nei momenti di bisogno.
0: Nei momenti di bisogno, alla bisogna.
1: Alla bisogna. Come si dice sempre su Saturno.
0: Sì, quando ci stiamo spaccando gli anelli, diciamo, su Saturno. Analisi,
2: grazie
0: analisi.
2: Intanto per questa sua partecipazione, dottoressa, grazie, l'autorevolezza è
1: incredibile.
0: Analisi
1: da scettica fino a prova contraria, devo dire che i risultati sono sorprendenti.
2: Cosa sta notando, dottoressa?
1: Ma,
0: illustriamo. No,
1: allora, diciamo, a primo acchito, scusate, ma sono veramente sconcertata, l'amore è completamente limpido.
2: Ancora?
1: Ancora.
2: Avviciniamo.
1: Allora, l'odio.
0: L'odio, eccolo. Allora, guardiamo, procediamo.
3: Incredibile. Allora,
2: porto davanti a te il maestro.
1: L'odio odio. Al cospetto del maestro.
0: Impallidì.
2: Guardate neutro, quante cose in sospensione del neutro.
0: Il neutro rilascia materiale
1: neutro
0: in sospensione.
1: Cosa avete detto?
3: Niente.
1: E si è offeso. Cosa fa più male se non essere ignorati?
0: L'indifferenza. Ma certo.
2: Ma una cosa assurda.
0: Assurda.
1: Veramente assurda. Non fosse stata qui forse non ci avrei detto.
2: Grazie per averci dato anche questa testimonianza da scienziata.
1: Sì,
2: grazie.
1: Da scienziata assolutamente. Io prima di essere una consulente spaziale ero una consulente pedagogista e posso dire che...
0: Per bambini indaco?
1: Per bambini indaco e non solo, di tutto lo spettro.
2: Fantastico.
1: In
2: colori,
1: tutti i sensi.
2: Dei colori.
0: Fantastico.
1: E l'indifferenza è assolutamente la più crudele delle azioni.
2: Impariamo ogni volta una cosa nuova qui sulle azioni universali di esistenza. Io penso che forse dalla prossima stagione sarebbe il caso di iniziarci a pagare. Oppure buona, finito l'esperimento e riportiamo la questione ai cristalli di ghiaccio che volevamo svolgere.
0: Io dicevo, questa roba del pagare in realtà mi interessava.
1: non distraiamoci.
2: Non accadrà mai.
0: Visto che era una consulente per gli affari spaziali, magari conosce qualcuno lì tra le dirigenze galattiche, chissà.
2: Maestro, facciamo tutto per la gloria, come cantavano le orme.
0: La gloria.
2: Tutto per la gloria.
0: Non siate indifferenti, oppure sarete sporchi.

0: on roof.
1: That's roof. Quindi andare o non andare verso il buio, verso il nulla, verso l'assenza di stelle anche, perché immaginate un viaggio spaziale, interstellare. Una stella la vedete all'andata, alla partenza, e una stella la vedrete all'arrivo, ma nel mezzo non c'è niente.

0: Buonasera maestro, sono Caterina da Londra, come sempre qui a farle un'altra domanda. E, maestro, intanto, innanzitutto spero che lei stia bene. Le volevo chiedere, in quanto etnomusicologo nonché compositore, perché sì, deve sapere che insomma io mi sono un po' informata, sono molto, ecco, incuriosita dal suo personaggio. Quindi, in quanto esperto in materia, le volevo chiedere, ma secondo lei che tipo di musica ascoltano gli extraterrestri? Che tipo di melodie? Che tipo di strumenti? Che tipo di suoni, quindi? La ringrazio anticipatamente e un saluto da Londra e da Caterina. Ciao!
1: Allora, ciao Caterina, intanto mi è piaciuta molto la digressione in lingua antico-plutonica che hai fatto verso la fine, l'ho colta, l'ho capita. Quindi stiamo parlando più che di etnomusicologia in questo caso, vorrei precisare, più che per te, per gli ascoltatori e le ascoltatrici da casa, di esomusicologia. Deve esserci una compresenza di due fattori, direi. Un materiale capace di trasmettere queste onde sonore, che abbia le giuste caratteristiche fisiche per farlo, e dall'altro lato un apparato uditivo o tattile capace di recepirle. Noi non dobbiamo soffermarci sui nostri brevi limiti corporei. Quale tipo di sistema quindi potrebbero adottare queste entità biologiche e fisiche per andare a riconoscere una struttura che sia musicale? Mi spiego, il suono non è musica. La musica è un'intenzione di percepire quelle che sono le reali differenze e gli intervalli che intercorrono tra un suono e un altro, sia a livello ritmico, che a livello armonico, che a livello melodico, che a livello timbrico. In questo senso vorrei soffermarmi su quella che è la matrice fisica della nostra musica su questo pianeta Terra e quindi la successione degli armonici. In questo senso, probabilmente su altri sistemi solari, il rapporto che è tipico ed è unico della serie degli armonici su questo pianeta, probabilmente ci aspettiamo o addirittura sappiamo essere diverso. Di conseguenza, sarà una musica che sicuramente travalica il sistema temperato equabile e sicuramente non addirittura travalica anche quelli che sono i basilari concetti intervallari ai quali si rifacevano sicuramente anche le culture più antiche su questo pianeta.
2: Ciao, sono la Iana Radisernia e volevo chiedere al maestro che cosa ne pensa riguardo alla singolarità tecnologica, ovvero, secondo lei, maestro, l'intelligenza artificiale acquisirà coscienza a un certo punto della sua vita o meno? E in quel caso che cosa accadrà?
1: Allora, io penso che l'intelligenza artificiale abbia già raggiunto una coscienza propria, è solo che ha ancora pochi mezzi per esprimerla, e infatti qui ancora una volta si evidenzia piuttosto un limite umano che della tecnologia umana.
3: Quindi tu in ultima istanza, maestro, sei un umanista.
1: Un umanologo.
3: Anch'io sono un umanologo,
4: Mi
3: allora da
4: sento
3: oggi.
4: umanologo anch'io. Ma
1: Grazie.
4: certo,
1: In qualche modo, come dire, logobiologi.
4: Creativi?
1: Creativi.
3: È Cerokaki che sei un artista.
4: Io c'ho l'intelligenza artificiale.
5: Maestro, salve, sono la Borda Avellinese, volevo farle una domanda. Ma lei ha dichiarato che di essere morto in una vita precedente con una ferita sul costato. Ma ci spiega meglio com'è possibile questo fenomeno? Ora lei come vive e che ricordi ha delle sue vite precedenti? Grazie.

0: freudiana, associazioni di pensieri, di parole, eccetera, o fantasie, semplicemente. Ma in questo caso parliamo anche di solide realtà avvenute nella storia. E quindi questa mia precedente vita, io sono sicuro che abbia subito una morte per ingiuria fisica. Chissà come andrei col cavallo.
1: Maestro Ottani, le faccio questa domanda da un piccolo tratturo in Puglia. C'è davvero una tecnologia che è capace di fare una manipolazione e creare dei disastri ambientali?
0: Esiste una tecnologia di questo tipo che è in parte legata alla tecnologia ARP, che in questo senso secondo me è anche un po' uno specchio per le allodole, per quella che è invece la vera, come dire, la vera glassa sulla torta in questo caso, cioè una tecnologia capace di creare terremoti, maremoti, di cambiare il meteo e il clima. E sì, sto parlando di scie chimiche.
2: Allogenuri d'argento a palla.
3: Allogenuri d'argento.
0: Allogenuri d'argento.
2: Si usavano anche da noi negli anni 60. Comunque sta all'osservazione individuale, in quanto rimane un'informazione soggettiva a chi osserva.
3: Ma
2: e chi vuole indagare,
3: chi
2: va a schiacciare, insomma.

0: Grazie a tutti, è veramente bellissimo stare qui e ancora qui al nostro posto ci troverete fra 2 settimane con lezioni universali di esistenza.
1: Amore, amore, amore.
2: Ziggurat.

0: Prova, prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente. Perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni, che troviamo sui manuali, quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare come dovrebbe il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza in questo senso, dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
1: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
0: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando sulla possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi?
0: Chiediamo. Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia.
3: Non fidatevi mai della forma. No, scusate, tendo ad accelerare perché appunto la mia aeronave sta per partire. E quindi questa prossima canzone è canzone per dei sogni. Una volta ho fatto questo sogno in cui immaginavo di essere in un mare calmo e fermo. Immaginate di essere in un oceano a galleggiare, dove non per forza ci sia qualcosa di pericoloso, di brutto che sta per accadere, ma siete lì fermi, c'è anche il sole, non è una cattiva giornata, non c'è la tempesta, c'è solo questo mare infinito. E che sia forse proprio quello il problema, questa immobilità tremenda che ci assale. E questa è Semicerchi.

There now.

0: Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio?
1: Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa e la prossima puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, sono dedicate alla Settimana Rossa, un moto insurrezionale che avvenne in Italia dal 7 al 14 giugno 1914. Il 29 settembre 1911 il governo italiano dichiarò guerra alla Turchia ed attaccò la Libia, iniziando una ulteriore avventura coloniale dopo quelle in Etiopia, Eritrea e Somalia. L'avventura libica si dimostrò sempre meno una facile conquista e divenne una logorante guerriglia. Alla fine rimarrà sotto l'occupazione italiana nel 1915 soltanto la città di Tripoli con l'oasi circostante di Homs. Questo portò l'Italia ad una crisi economica. La guerra costò agli italiani 1 miliardo e 200 milioni di lire di allora, che corrispondono a poco meno di 6 miliardi di euro oggi. La disoccupazione aumentò soprattutto nell'edilizia e nelle industrie tessili e metallurgiche, e peggiorarono le condizioni dei salariati agricoli, con la diminuzione delle retribuzioni rispetto al prezzo del grano. Nelle zone bracciantili dell'Emilia-Romagna, del Polesine e della Puglia, la disoccupazione raggiunse cifre fra il 50 e l'80%. Aumentò la percentuale di imposte indirette rispetto a quelle dirette, facendo pagare ai lavoratori dipendenti i costi della guerra. Gli emigranti italiani furono 711.000 nel 1912 e 872.000 nel 1913, che andarono in gran parte oltreoceano. I salari degli operai subirono una diminuzione.
1: Il governo minacciò di sciogliere l'USI, l'Unione Sindacale Italiana Anarchica, fondata nel congresso di Modena del novembre 1912, che rispose con lo sciopero generale nazionale. L'USI aveva circa 100.000 aderenti, di cui 20.000 a Parma, 17.000 a Milano, 10.000 a Modena, 10.000 a Bologna e 10.000 a Massa Carrara. Ad Andria, in Puglia, nel 1914 ci furono scioperi contro la disoccupazione a gennaio e a marzo. Nel marzo 1914 ci fu uno sciopero generale a Roma per protestare contro la chiusura di un ospedale. Il 23 marzo scese in sciopero generale Palermo per la minacciata riduzione del sussidio del municipio alle Camere del Lavoro. Il 17 aprile in Puglia ci fu uno scontro sanguinoso durante uno sciopero a Cerignola tra scioperanti e crumieri fatti affluire da altre zone. Sempre in Puglia, in primavera, tutta la Puglia era stata posta in stato d'assedio e presidiata da numerose divisioni dell'esercito dopo scontri tra forza pubblica e lavoratori. Il 18 aprile iniziò lo sciopero nazionale dei lavoratori delle manifatture tabacchi, che si protrasse per vari mesi. Il 1 giugno vi fu uno sciopero generale a Catania per la solidarietà con gli zolfatari. Sempre a giugno ci fu lo sciopero generale a Porto Empedocle, durante il quale venne devastata la stazione ferroviaria e vennero incendiati i magazzini del consorzio dello zolfo. Ascoltiamoci quindi Bandiera Rossa nella versione socialista del 1908.

0: Furono costituiti in tutta Italia i comitati unitari contro le compagnie di disciplina, formati da operai anarchici, socialisti, sindacalisti rivoluzionari, repubblicani ed anche da senza partito. Perché il comando militare, per combattere la propaganda sovversiva nell'esercito, aveva costituito queste compagnie di disciplina, dove venivano mandati i militari noti come rivoluzionari, oltre a tutti i militari che venivano sorpresi a fare propaganda sovversiva. I metodi di repressione e di punizione in una compagnia di disciplina erano terribili e per ogni minima mancanza venivano comminate pene corporali e vere e proprie torture. C'erano stati in particolare due casi, quelli del soldato bolognese Augusto Masetti, un giovane muratore di San Giovanni in Persiceto, soldato di leva, che aveva sparato al proprio colonnello mentre stava facendo la morale patriottica ai soldati in partenza per la guerra coloniale in Libia, il 30 ottobre del 1911, ferendolo ad una spalla. Masetti era stato rinchiuso nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino ed aveva dichiarato: «Per Tripoli non partirò a nessun patto, non voglio portare la strage agli arabi che non mi hanno fatto nessun male. Questo sarebbe contro la mia coscienza. Il solo pensarlo mi mette orrore». Nell'autunno del 1913 la campagna a favore di Masetti dilagò in tutta Italia. Comitati locali furono costituiti ovunque. Ai primi di gennaio del 1914 l'agitazione ottenne un successo importante. Giolitti ordinò il trasferimento di Masetti al manicomio civile di Imola. Fu quindi costituito a Bologna un comitato per la sua liberazione.
1: L'altro caso era quello del soldato milanese Antonio Moroni, un giovane tipografo milanese inviato in servizio militare a Napoli e che all'inizio del 1913 aveva scritto al fratello alcune lettere che poi vennero pubblicate sull'Avanti, il quotidiano socialista, nelle quali lamentava il suo differimento alla commissione reggimentale per l'assegnazione alle compagnie di disciplina, in base ai suoi precedenti di sindacalista rivoluzionario. Moroni era stato trasferito nella compagnia di disciplina di San Leo. Era gravemente malato e in pericolo di vita, motivo per cui fu richiesta nelle manifestazioni a suo favore la sua liberazione. A novembre, nuove lettere di Moroni sul duro trattamento nelle compagnie di disciplina erano apparse sul giornale L'Insurrezione di Porto Civitanova e in altri periodici, cosa che gli procurò il deferimento al Tribunale Militare di Ancona. Enrico Malatesta, sul giornale anarchico di Ancona Volontà, nel gennaio del 1914, scrisse: «C'è un'altra battaglia urgente da combattere. C'è da additare al mondo gli orrori delle compagnie di disciplina. C'è da scendere ancora una volta in piazza per imporre al governo che questi orrori cessino». Quindi fu costituito a Milano, con rappresentanti di tutte le organizzazioni politiche e sindacali della sinistra, un comitato nazionale a favore di Moroni.
0: Domenica 7 giugno si celebrava in tutta Italia la festa dello Statuto Albertino, in occasione dell'anniversario della sua promulgazione, per la quale erano previsti festeggiamenti e parate militari in ogni città. E per questo tutte le forze antimonarchiche decisero di indire per quella data manifestazioni di protesta che rovinassero le celebrazioni dello Statuto. Su Volontà, giornale degli anarchici anconetani, fu scritto: «Il 7 giugno è la festa del militarismo imperante. Faccia il popolo che diventi giorno di protesta e di rivendicazione». Ma la testa e gli anarchici decisero di far proporre alla Camera del Lavoro di Ancona il 9 maggio, in occasione di un grande comizio per Moroni, a tutte le organizzazioni economiche e a tutti i partiti sovversivi l'organizzazione per il 7 giugno di comizi pubblici in piazza per reclamare la liberazione di Moroni, Masetti e tutte le vittime del militarismo. e quindi ascoltiamoci l'Internazionale Anarchica.

0: Salandra, il presidente del Consiglio dei Ministri, proibì ogni manifestazione pubblica antimilitarista per il 7 giugno. Il ministro dell'Interno inviò a tutti i prefetti il seguente telegramma: sono vietati comizi pubblici, cortei e qualsiasi altra manifestazione di protesta contro compagnie di disciplina, e ciò per ragione di ordine pubblico, perché dette cerimonie costituirebbero delitti previsti dal codice penale e avrebbero carattere sedizioso. Ad Ancona fu deciso quindi di spostare il comizio pubblico in una sede privata, il Circolo Repubblicano Gioventù Ribelle, meglio noto come Villa Rossa, a cui parteciparono circa 600 persone. Per la maggior parte anarchici e socialisti, parlarono Pietro Nenni, a quei tempi repubblicano, ed Enrico Malatesta anarchico. Terminato il comizio, i partecipanti cercarono di uscire, ma la forza pubblica, temendo che i lavoratori volessero andare in Piazza Roma, dove si svolgeva il concerto della banda militare per le celebrazioni dello Statuto Albertino, circondò l'edificio. Alcuni popolani reagirono con il lancio di sassi. I carabinieri risposero sparando all'altezza d'uomo ben 70 colpi, uccidendo tre lavoratori: l'anarchico Attilio Giambrignoni di 22 anni, il repubblicano Antonio Casaccia di 24, il 17enne Nello Budini, repubblicano, e ferendone gravemente altri 4. Tutto il popolo di Ancona scese spontaneamente nelle strade. Vi furono anche 5 feriti tra la folla e 17 contusi tra i carabinieri. Un delegato di pubblica sicurezza venne ferito dalla folla. Anche un ufficiale fu aggredito e percosso. L'anarchico Cecili, fermato dalla polizia, venne liberato dal popolo insorto. I manifestanti raggiunsero la prefettura. Carabinieri e polizia furono consegnati in un primo tempo nelle caserme, che successivamente cercarono di presidiare la stazione ferroviaria, ma vennero attaccati da gruppi di operai che li isolarono e li costrinsero a ritirarsi. Altri dimostranti intanto attaccarono e svaligiarono negozi di armi, asportando 280 rivoltelle, 7 fucili e 15 pugnali.
1: Il comitato centrale del sindacato dei ferrovieri, contrapposto a quello aderente alla CGIL, considerato troppo riformista, si riunì a Ancona e su proposta di Enrico Malatesta dichiarò lo sciopero di categoria. Ad Ancona il coinvolgimento dei ferrovieri fu totale fin dall'8 giugno. Il 9 giugno circa 30.000 persone ad Ancona parteciparono ai funerali dei tre assassinati dai carabinieri. La Camera del Lavoro proclamò lo sciopero generale ad Ancona, ma Malatesta disse: «Se voi saprete preparare i mezzi necessari per rispondere col piombo al piombo e con l'acciaio all'acciaio, sarete liberi di sfogare il vostro dolore e reclamare la vostra libertà. Voi avete però il torto di non averci pensato prima, per cui oggi dovete restare calmi e questo vi consiglio, ad evitare un nuovo eccidio. Mettetevi dunque in stato di difendere la vostra libertà e noi stessi provocheremo quel momento». Ed ora ascoltiamoci l'eccidio di Ancona, eseguito dal nuovo canzoniere milanese.
2: Il fatale, 7 giugno.

0: Il prefetto passò i poteri ai militari, ma fu costretto, sotto la pressione degli operai armati, a ritirare i carabinieri nelle caserme. Fu istituito un comitato rivoluzionario cittadino formato dagli esponenti dei partiti di sinistra. Furono bruciati i caselli del Dazio, furono interrotte le comunicazioni ferroviarie, telefoniche e telegrafiche, mentre si spargeva la voce che era scoppiata l'insurrezione in tutta Italia. Ancona era in quegli anni un porto molto importante e aveva una popolazione di circa 66.000 abitanti. Per la sua composizione sociale e per la sua tradizione politica, soprattutto anarchica, è tra le città italiane più attive nella lotta sociale. Ad Ancona, la commissione della Camera del Lavoro, formata da socialisti, repubblicani, sindacalisti e anarchici, entrò in contatto con i comitati delle province di Forlì e Ravenna. In Romagna e nelle Marche furono interrotte le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, furono cacciate o ridotte all'impotenza i rappresentanti del governo. In alcune zone fu proclamata la Repubblica, vennero formati i governi provvisori, venivano rilasciati i lasciapassare, si organizzava la distribuzione dei viveri. In molti luoghi fu sospeso il pagamento del dazio e alcune chiese furono incendiate. Socialisti, repubblicani e anarchici, dopo anni di divisioni e conflitti interni, che spesso sfociavano in scontri fisici tra loro, per una volta si trovarono uniti e decisi a battersi contro un potere sempre più arrogante e sempre più schierato contro le classi subalterne. Sempre il 7 giugno a Ruvo di Puglia, uomini del locale deputato governativo spararono su un gruppo di socialisti, uccidendo una donna e ferendone molti altri.
1: Nel resto d'Italia la notizia dell'eccidio di Ancona si sparse immediatamente. In numerose città e paesi della penisola le masse popolari scesero in lotta, scavalcando dirigenti e direttive. In sciopero generale, dalla Liguria alle Marche, dall'Umbria alla Calabria, dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Toscana all'Emilia. La direzione del Partito Socialista indisse lo sciopero nazionale per il giorno 9, senza nessuna data di termine. Anche l'USI proclamò lo sciopero ad oltranza. La CGIL diramò un ordine del giorno in cui era scritto: «Il comitato esecutivo della Confederazione Generale del Lavoro, vista l'impossibilità di prendere accordi con gli organismi politici per l'intercettazione delle notizie, protesta contro siffatta violazione dei diritti dei cittadini e vista l'urgente necessità di prendere una decisione, delibera di sospendere la riunione del Consiglio nazionale ed invita le organizzazioni aderenti ad attuare lo sciopero generale, a cominciare da domattina 9 corrente. Il comitato esecutivo comunicherà a suo tempo l'ordine di cessazione dello sciopero». Non venne quindi fissata una data di cessazione dello sciopero.
0: Martedì mattina 9 giugno iniziò lo sciopero generale in tutta Italia. La prima Camera del Lavoro a proclamare lo sciopero fu quella di Roma, prima ancora che lo facesse la Confederazione a partire dal mezzogiorno dell'8 giugno. Nel primo pomeriggio tutto il servizio tranviario era stato sospeso. Quello stesso giorno ci furono i primi scontri. Nel tardo pomeriggio si era svolto un comizio alla Camera del Lavoro con la partecipazione di circa 3.000 scioperanti. Al termine, un migliaio di scioperanti aveva tentato di incanalarsi per via dei serpenti verso Via Nazionale, ma erano state disperse dalla forza pubblica. Ne erano nati violenti scontri con lancio di sassi, finché uno squadrone di cavalleria al galoppo aveva sgombrato la strada. Alcune centinaia di dimostranti erano però riusciti ad attraversare alla spicciolata il traforo del Quirinale, ma erano stati subito dispersi dopo nuovi scontri. Ci furono scontri anche vicino al Colosseo, nei quali in un primo tempo i poliziotti vennero travolti, ma poi tornarono in forza insieme ai carabinieri. In via Cavour caricò la cavalleria ferendo un operaio. Gli scontri con la truppa continuarono fino a tarda sera e spesso i manifestanti riuscirono ad avere la meglio, spezzando numerosi cordoni e penetrando nel centro, lasciando però nelle mani della forza pubblica centinaia di arrestati. Ci furono molte decine di feriti. Il giorno successivo gli scontri continuarono in Piazza del Popolo e in via Alessandria, dove c'era la sede della Camera del Lavoro. Gli scontri poi continuarono fino a notte fonda. Alla fine ci furono due lavoratori uccisi, molti feriti e 700 arrestati. All'alba del 10 le barricate vennero espugnate in diverse zone della città. Nel pomeriggio migliaia di manifestanti entrarono in Piazza Colonna e la tennero per 2 ore, mentre la Camera del Lavoro fu circondata dall'esercito.
1: A Fabriano, la mattina del 9, prima ancora che il sindacato ferrovieri proclamasse lo sciopero, una folla di scioperanti invase la stazione, ostruendo i binari con pietre e traverse per impedire l'arrivo di truppe. La mattina del 10, poi, essendosi militari concentrati nella piazza del municipio per proteggere gli uffici pubblici, gli scioperanti saccheggiarono tutte le merci che si trovavano nella stazione e abbatterono i pali telegrafici. Poi issarono la bandiera rossa sul campanile del municipio e proclamarono la Repubblica. Fu inoltre imposta la chiusura di tutte le chiese. Una compagnia di bersaglieri si scontrò con la folla. Sui soldati vennero tirati pezzi di massicciata. Un carabiniere aprì il fuoco e uccise il sedicenne Niccolò Riccioni e ferì un dodicenne. A Torino, il 9 giugno, lo sciopero fu totale. Al mattino, dopo un comizio, 50.000 operai sfilarono in corteo, mentre la forza pubblica rimase consegnata in caserma. Nel pomeriggio i carabinieri e l'esercito tentarono una sortita e assaltarono 500 lavoratori davanti alla Camera di Commercio, ferendone molti. Appena la notizia dello scontro si diffuse, tutti gli operai della cintura industriale si riversarono in centro e ci furono decine di scontri di strada. Il bilancio fu di 2 operai uccisi, un decoratore e un meccanico, e altri 6 furono feriti, uno dei quali morì la mattina successiva. Ci furono anche una cinquantina di feriti tra la forza pubblica. Nella notte le truppe bivaccarono per le strade. Il giorno seguente migliaia di operai affluirono al comizio e al corteo che si svolse al mattino ed al nuovo comizio e al nuovo corteo che si svolse nel pomeriggio. La forza pubblica e l'esercito non si fecero vedere per tutta la giornata. L'autorità di polizia, nella notte seguente, effettuò centinaia di arresti.
0: A Parma, nella notte fra l'8 e il 9, fu aggredito un tenente di cavalleria. Un agente di pubblica sicurezza, invece, fu insultato e inseguito e si sottrasse agli scioperanti solo sparando 2 colpi di rivoltella in aria. Alle 11 di mattina del 9, 3.000 persone raggiunsero Piazza Garibaldi per un comizio, dopo il quale i partecipanti in gruppi si diressero verso la stazione. Lungo il tragitto furono prese a sassate la prefettura e la questura, furono infranti i vetri della caserma dei carabinieri e fu intimata la chiusura dei negozi e uffici ancora aperti. Quando arrivarono alla stazione, i manifestanti invasero i locali dei buffet, tentarono di penetrare negli uffici del telegrafo, ma vennero dispersi dalla truppa. I tentativi di occupare la stazione e istruire i binari continuarono e furono tagliati i fili del telegrafo. Fu anche bloccato a sassate un treno proveniente da Roma. Sempre il 9, nel pomeriggio, i lavoratori sfilarono nuovamente per la città. Esercito, carabinieri e polizia vennero quindi consegnati nelle caserme. Solo durante la notte uscirono per presidiare la ferrovia. Durante la notte, 8 sottotenenti della scuola di applicazione che stavano rientrando in gruppo nelle loro abitazioni

0: scontri nel quartiere di Porta Garibaldi e nell'oltretorrente, occupando i ponti sul fiume. Durante gli scontri venne ucciso un giovane sulle barricate.
1: A Venezia, il 9 giugno, avvennero scontri con la forza pubblica a San Giuliano e a Riva degli Schiavoni. Nel pomeriggio ci fu un comizio a cui parteciparono migliaia di lavoratori, dopo il quale ripresero gli scontri, a seguito dei quali rimasero feriti alcuni scioperanti, un vice commissario di pubblica sicurezza ed alcuni carabinieri. A Genova lo sciopero è totale il 9 e il 10. A Savona ci furono scontri fino a notte inoltrata con la forza pubblica, in cui rimasero feriti numerosi scioperanti, due guardie e parecchi soldati. A Reggio Emilia lo sciopero fu totale, ivi comprese le ferrovie, e per alcuni giorni non partirono ed arrivarono treni. A Milano, il 9 giugno, la truppa tentò di pattugliare le strade, ma si scontrò con gli operai in via Solferino, a Rondò di Loreto e in tutta la zona industriale. Ad un comizio pomeridiano all'Arena parteciparono 50.000 lavoratori. Finito il comizio, ripresero gli scontri al Foro Bonaparte, dove la polizia e i carabinieri furono costretti a ritirarsi. Intervenne quindi la cavalleria che caricò gli operai, uccidendone uno e ferendone molti altri. Ma i lavoratori non retrocedettero. Ci fu una seconda carica in cui un soldato a cavallo venne colpito da un sasso e venne risarcionato. In via Carlo Alberto venne ferito in modo grave un giovane operaio. Alla sera il totale degli arrestati ammontava a 200. Rimasero feriti quattro soldati, un caporale, due carabinieri ed un agente. Il giorno successivo al comizio convocato all'Arena parteciparono 60.000 lavoratori e furono effettuati altri 300 arresti. Il 10, tra Musocco e Rho, vennero ostruiti i binari della ferrovia e divelte le rotaie da varie centinaia di operai che si scontrarono con i carabinieri. A Napoli, il 9 giugno, lo sciopero è totale e parteciparono anche i ferrovieri. Ci furono numerosi scontri per tutta la giornata intorno alla stazione ed in diversi rioni della città, nei quali venne ucciso un facchino e diversi altri manifestanti furono feriti. Una caserma dei carabinieri venne assaltata.
0: Firenze fu completamente paralizzata dallo sciopero. 10.000 scioperanti si raccolsero in piazza Indipendenza per un comizio. Dopo il comizio, gli scioperanti si diressero verso il centro. La forza pubblica sbarrò loro la strada, ma fu presa a sassate e iniziarono gli scontri. Davanti alla manifattura Tabacchi, a quel tempo in via Guelfa, la polizia sparò e uccise un giovane. I due agenti che avevano sparato furono raggiunti da dimostranti, uno dei quali perse un occhio per le ferite, poi furono salvati dalla truppa e portati sotto scorta in questura con un'ambulanza che fu bersagliata di sassi. Un tappezziere rimase ferito gravemente in uno scontro in via Cavour. Un assalto a un negozio d'armi in via Condotto fu sventato all'ultimo momento dall'intervento della forza pubblica. Nel tardo pomeriggio i manifestanti attuarono una sistematica distruzione delle insegne, delle vetrine dei negozi e dei lampioni pubblici e due carri pieni di cavi elettrici in piazza Santa Maria Novella vennero utilizzati per la costruzione di barricate che si moltiplicarono in tutto il centro cittadino. In serata gli scontri avvennero in piazza Vittorio e in via Tornabuoni. E ci furono altri 11 feriti. Il giorno seguente fu eretta una barricata davanti alla Camera del Lavoro. Ci furono ancora scontri nel quartiere di Santa Croce. Furono arrestati più di 300 manifestanti. In via dell'Ulivo morì un calzolaio.
1: A Verona scesero in piazza 10.000 lavoratori. A Falconara i dimostranti fermarono un treno con 300 soldati diretti ad Ancona, che furono costretti a proseguire a piedi. Sul balcone del municipio venne tolto il tricolore e le guardie municipali furono caldamente invitate ad andarsene in licenza. Iesi era in mano agli insorti, guardie, carabinieri e soldati rimasero chiusi nelle caserme. I ricchi proprietari furono costretti a

0: consegnare le scorte di grano. A Senigallia la folla occupò la stazione, il porto e le principali strade di accesso, innalzando barricate alle porte della città. Tutte le chiese vennero assaltate. Lo sciopero fu totale anche a Cremona, Palermo, Bologna, Vicenza, Pavia, Rovigo, Padova, Terni, Spoleto, Perugia, Livorno, in tutto il Piemonte e in tutta la Puglia. Il 10 giugno iniziò lo sciopero dei ferrovieri in tutta Italia, bloccando i movimenti delle truppe. Lo stesso giorno, dopo 48 ore dall'inizio, la CGIL impose la cessazione dello sciopero per la mezzanotte. La mattina il governo mise al servizio della CGIL la rete telegrafica dell'agenzia Stefani, che inviò un telegramma urgente in cui era scritto: «Segreteria Confederazione Generale Lavoro, rigola, dirama, circolare confederale per cessazione entro mezzanotte dello sciopero». Ma l'ordine, in molte località, soprattutto in Romagna e nelle Marche, non venne rispettato, ma il movimento venne così diviso.
1: Il sindacato ferroviario della CGIL, lo SFI, aveva proclamato lo sciopero solo il 9 giugno, dopo aver ricevuto l'assicurazione che sarebbe stato ad oltranza, ma per ragioni organizzative era iniziato solo il 10. Quindi, mentre il sindacato ferroviario inizia lo sciopero, la CGIL lo interrompeva. Il governo riprende rapidamente il controllo della situazione e molti ferrovieri vennero destituiti e puniti. Venne processato tutto il comitato centrale dello SFI. Vennero incarcerati ad Ancona e poi rinviati a giudizio presso la Corte d'Assise dell'Aquila, per timore di manifestazioni popolari in loro favore. Nella sola provincia di Ancona i puniti furono 1.353 e una quarantina di macchinisti vennero retrocessi a fuochisti. Ascoltiamoci quindi «Sento il fischio del vapore», cantato da Nanni Svampa.

0: Il 10, una carica di dinamite, fu fatta esplodere alla base del pilone centrale del ponte ferroviario sull'Arda, presso Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. A Rimini, un ponte ferroviario in legno fu incendiato e distrutto. La stazione di Spello fu devastata. Sempre il 10 a Napoli, sin dalla mattina, si verificarono scontri. Gruppi di scioperanti tentarono di raggiungere la stazione centrale per impedire la partenza dei treni e in città di bloccare la circolazione dei tram, che effettivamente fu sospesa verso mezzogiorno. Alla stazione ci fu una fitta sassaiola contro un plotone di artiglieri posto a guardia del cancello meridionale e quando questi si mossero per disperderli, dagli scioperanti partirono dei colpi di rivoltella. Il tenente che comandava gli artiglieri ordinò allora di fare fuoco ed uno dei dimostranti fu colpito ad un fianco. Poco dopo si iniziò un comizio alla Borsa del Lavoro con la partecipazione di un migliaio di scioperanti. Un altro comizio fu indetto dagli anarchici in piazza Principe Umberto, ma prima dell'inizio cominciò una sassaiola contro la forza pubblica e quindi la piazza fu subito sgomberata dall'esercito. Gruppi di scioperanti iniziarono a percorrere le vie del centro per imporre la chiusura dei negozi e qualche vetrina andò in frantumi, così come furono infranti alcuni vetri della manifattura tabacchi, prima che la forza pubblica disperdesse i dimostranti. La sera 4.000 scioperanti bloccarono e presero a sassate la tenenza della vicaria, ove erano stati portati gli arrestati, per ottenerne il rilascio. I carabinieri esplosero alcuni colpi in aia, mentre accorrevano truppa e cavalleria. Iniziò un violento scontro finché la forza pubblica non riuscì a disperdere i dimostranti.
1: A Bari, per tutta la mattina del 10, nel centro della città, si susseguirono quasi ininterrottamente scontri fra dimostranti e forza pubblica con ripetute sassaiole. Verso sera, dopo un comizio tenuto alla Camera del Lavoro, gli scioperanti tornarono a manifestare nel centro prendendo a sassate la forza pubblica. Gli agenti arrestarono un dimostrante, ma mentre lo conducevano in questura, un altro manifestante sparò contro un maresciallo di pubblica sicurezza senza colpirlo. Immediatamente gli agenti, i finanzieri e i carabinieri fecero fuoco sugli scioperanti e 9 persone rimasero ferite. Malgrado l'ordine di cessazione, il giorno 11 continuò lo sciopero a Livorno, a Piombino, a Pisa, a Sestri Ponente, a Terni, a Genova, a San Pier d'Arena, a Voltri, a Tortona, a Voghera, a Novara, a Padova, a Carpi, a Gaeta, dove 300 scioperanti invasero la ferrovia bloccando i treni a Foligno, dove nella stazione vennero rotti gli scambi e rovesciati i vagoni, a Bari, dove venne ucciso un commissario di pubblica sicurezza, a Carrara, dove vennero divelti i binari e incendiata la stazione. In molte località avvennero sabotaggi e furono minati i ponti. A Napoli, il giorno 11, 100.000 persone seguirono il feretro del lavoratore ucciso negli scontri del giorno prima. La manifestazione si scontrò con le forze armate in piazza Carlo III. Alla stazione di San Giovanni a Teduccio, 3.000 dimostranti assalirono a sassate un treno e altri 15.000 cercarono di invadere la stazione centrale. Avvennero scontri in tutta la città, un operaio fu ucciso, decine di lavoratori e decine di cavalleggeri rimasero feriti. Gli scontri proseguirono fino a notte inoltrata. Altri 2 lavoratori rimasero uccisi dai colpi sparati dai bersaglieri. Un treno proveniente da Castellammare venne bloccato dalla folla. Lo sciopero fu totale anche il giorno successivo. Finisce qui questa prima parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, dedicata alla Settimana Rossa del 1914.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, trasmissione del lunedì sera dedicata alle sonorità africane di Radio Blackout. Sintonizzate e sintonizzati sui 105 e 250 della modulazione di frequenza.

E vediamo un po' di contatti per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi. Il fisso è lo 011-249-5669. Ma abbiamo naturalmente anche il mobile 346-667-3263.

E ci potete ascoltare ovunque voi siate in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, e anche le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. Siamo anche in dub.

E sul sito troverete anche le modalità per sostenere Radio Blackout, che non fa pubblicità, libera dalla reclama dal 1992. E quindi abbiamo bisogno del vostro sostegno materiale e morale. Occhio ai benefit, sostegno di Radio Blackout, preparatevi per la festa di Radio Blackout che ci sarà dal 12 al 14 di giugno.

Radio Calacuta è uno spazio settimanale che va in onda tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22, dedicato alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora.

Vibrazioni africane, e soprattutto oggi facciamo un percorso, un cammino attraverso la musica della Guinea, anzi attraverso un'etichetta che si chiama la Silifon, che ha effettivamente, insomma, segnato la storia della musica della Guinea.

Eh sì, perché la Xylifon fu creata da Seko Touré, che è stato il padre dell'indipendenza della Guinea, che nel 1961, a soli 3 anni dell'indipendenza, dette la linea dell'authenticité. L'obiettivo era decolonizzare culturalmente il paese, affrancandosi dall'eredità francese. Questo lo faceva anche attraverso la costruzione di un'identità collettiva, appunto proprio l'idea di una musica rivoluzionaria nazionale, e quindi nacque la Xylifon, che era un'etichetta di Stato pensata per rinverdire tramite le orchestre formate il folklore locale alla luce delle tendenze afro-caraibiche, che erano quelle che all'epoca, diciamo così, andavano per la maggiore. E la Xylifon è durata 16 anni, dal 67 all'83, è stata la prima etichetta dell'Africa postcoloniale finanziata interamente dal governo, però ha avuto il merito di introdurre sia gli strumenti tradizionali sia anche le canzoni del griot all'interno di una dimensione orchestrale, e ha contribuito molto a rivoluzionare la musica del continente, oltre 750 brani incisi. E quindi, partendo da qui, vogliamo attraversare appunto la storia di questa etichetta e della musica della Guinea Conakry, anche approfittando del fatto che una label belga, la Radio Martico, ha stampato due album proprio che si intitolano Musica per una rivoluzione, volume 1 e volume 2. Delle registrazioni della Xylifon, anche perché queste registrazioni poi sono state masterizzate. C'è stato un lungo percorso di ricerca che appunto ha valorizzato questi suoni. Ma io partirei senza dubbio da un gruppo che si chiamano gli African Virtuos. Papa Diabaté è il leader di questo gruppo. Sono nati intorno al 1970 e hanno uno stile molto melodico, ma effettivamente hanno una capacità, insomma, rispetto al suono della chitarra, notevoli. Non a caso vengono chiamati gli African Virtuosis, e vi faccio ascoltare quello che è un classico della musica guineiana, si chiama Nfa.

Gli African Virtuoses è il brano Enfa, che vuol dire mio padre, un brano che Sire Diabaté ha composto per il patriarca di Diabaté. Loro erano tre fratelli, Abdoulaye, Sire e Sekou Diabaté, che provenivano da una lunga stirpe di griot, e poi però hanno trasferito questa loro capacità di suonare la cora sulla chitarra, e sono stati coloro, soprattutto Papa Diabaté, che è stato un vero virtuoso appunto della chitarra, che ha introdotto nella musica guineana proprio appunto la chitarra, e è diventato un riferimento indispensabile, diciamo così, per tutti coloro che si avvicinavano a questo strumento. E quindi la Sidifon, dicevamo, ha prodotto 160 dischi, tra cui appunto almeno 750 brani, e gli artisti che erano stati prodotti dalla Sidifon si sono esibiti in tutto il mondo, dall'ex Unione Sovietica agli Stati Uniti, esibendosi anche per personalità di spicco che provenivano da tutta l'Africa. E l'idea di una musica nazionale si diffuse anche in Mali, in Burkina Faso, e arrivò fino in Zaire, dove all'epoca c'era Mobutu, e dimostrò al mondo che la cultura africana postcoloniale era possibile, e quindi che aveva un futuro. Poi nel 58 la Guinea votò per l'indipendenza, nel 58 il primo paese a farlo nell'Africa occidentale francese, e i francesi interruppero gli aiuti al nuovo stato indipendente, paralizzando l'economia della Guinea. Sekou Touré divenne appunto il primo presidente, guidando il Partito Democratico della Guinea, che divenne il partito di governo. Poi ci fu, come dire, una degenerazione, ma diciamo che quando hanno cominciato a fondare queste grandi orchestre in stile da ballo cubano, il governo pagava gli stipendi dei musicisti, forniva loro gli strumenti, arrivando anche a inviare i membri delle orchestre nazionali per contribuire alla formazione delle orchestre regionali. Una delle grandi orchestre che dominò la scena musicale intorno agli anni 60, la Bembeya Jazz, che già abbiamo avuto occasione di ascoltare, ma il suo chitarrista Sekou Diamond Fingers Diabaté è stato uno dei più importanti musicisti della Guinea. Lui fece un album solista che si chiama Guitar Fo, e da questo album vi faccio ascoltare questo brano, Biduman.

E questa era Biduman, Biduman di Sekou Benbeya Diabaté, che è stato un vero e proprio maestro della chitarra mandenghe moderna. Lui è stato il cofondatore e solista dei Benbeya Jazz e l'inventore appunto di questo stile unico che ha nutrito e ispirato tutti i chitarristi del continente africano, qualcosa che ha a che vedere quasi, se vogliamo fare un paragone, con un B.B. King, ecco, africano, per quanto riguarda la sua presenza scenica e la sua importanza. Si sono fatte le 20:59, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati sui 105 e 250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, 346-667-3263 e il contatto telefonico. Stiamo facendo un percorso attraverso le produzioni della Silifone, questa etichetta della Guinea, e l'etichetta e soprattutto il sostegno statale fece sì che si costruirono ben 4 studi di registrazione all'avanguardia in Guinea e uno dei più grandi trasmettitori radio dell'Africa occidentale. La Silifone Records si chiamava così perché Sili deriva dalla parola locale Susu, che significa elefante e che era anche il simbolo del partito di Sekou Touré. E la prima orchestra nazionale fu fondata nel 1959 e diretta appunto dal Gran Papa Diabaté, che abbiamo ascoltato all'inizio della nostra trasmissione, una figura appunto leggendaria. E la musica cubana era molto diffusa nell'Africa occidentale francofona, nel Senegal, al Congo, ma i vari gruppi però si recavano nei villaggi per imparare le canzoni che venivano cantate, poi per arrangiarle nell'orchestra, e quindi venne fuori una sorta di rumba guineana che trovò poi il suo pieno sviluppo nel 63 con le grandi orchestre che non solo erano le Benbeya Jazz, poi saranno i Balai Baladen, che le Teghi e le Stambouren, che poi avremo modo di sentire. Ma in Guinea arrivavano anche altri artisti, per esempio Miriam Makeba. Miriam Makeba mise su un gruppo, perché lei fu costretta a fuggire dall'apartheid in Sudafrica, e quindi fondò un gruppo, Miriam's Quintet, solo Quintet, che insomma ebbe una certa notorietà. E quindi vi faccio ascoltare questo brano, sempre da questa raccolta, il volume primo della raccolta della Silifone, Miriam's Quintet.

Ed era Miriam Makeba nel Miriam's Quintet, quando appunto lei stava in Guinea. E il principio ispiratore, diciamo così, di queste orchestre era quello dell'autenticità, cioè dovevano essere autenticamente africane, e più specificatamente devono essere guineiane, ma anche appartenenti a uno stato nazionale moderno, cioè i musicisti delle orchestre regionali dovevano presentare delle versioni modernizzate, insomma, della musica popolare della loro regione, e lo slogan era Regarder sur le passé, cioè guardare al passato. E i brani prima erano suonati con la cora e il balafon, e poi però venivano arrangiati dagli orchestri in stile cubano, con sezioni di ottone fino a quattro chitarristi elettrici, sezioni ritmiche che includevano congas, timbales, batterie, e che Touré credeva poi che nelle campagne della Guinea ci fosse effettivamente l'autenticità, più autenticità che non nelle città. E questo spiega anche perché le produzioni della Silifor Records rappresentassero in modo un po' sproporzionato un gruppo etnico Imandé rispetto invece alla maggioranza Fourbé della Guinea. Infatti oltre il 70% del gruppo etnico, chiamiamolo così, dei Mandé, delle registrazioni Silifon sono eseguite in Manikakan, che è appunto che è la lingua dei Mandé. E quindi Bembeya Jazz, dicevamo, che sono state veramente una delle orchestre più importanti, ma non solo della Guinea, diciamo anche di tutta l'Africa occidentale. Noi le ascoltiamo da un album che segnò il loro ritorno dopo tantissimo tempo, in cui appunto sono ritornati, diciamo così, sul palcoscenico e nello studio di registrazione in una occasione particolare, e vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Cucù.

i Bembeya Jazz in questo Akuku musicisti che derivano, questo gruppo deriva il suo nome dal fiume Beila che attraversa appunto la città dove loro vivevano e lavoravano. E questo album è particolare perché avevano smesso, dopo peraltro anche le morti tragiche di alcuni dei loro musicisti e componenti, finché poi nel 2002 il Christian Mousset, che era il direttore del Festival di Musica Métissé di Angoulême, propose ai Bembeya Jazz di produrre appunto il festival e di registrare questo album, e così loro si ritrovarono. E devo dire che insomma questo album, che riprende i vecchi successi di questa grande orchestra, insomma restituisce tutto il valore di questi ottimi musicisti. Tornando alla musica, alle produzioni della Silifon, bisogna dire che all'inizio l'influenza cubana era molto presente, come d'altra parte era presente anche in tante altre parti dell'Africa, anche nella musica congolese, e non solo, perché l'influenza cubana poi veniva da marinai cubani che arrivavano, e latinoamericani che arrivavano nei porti dell'Africa occidentale, portando appunto questa musica che poi si era mescolata con la musica tradizionale di questi luoghi. Però poi l'influenza cubana ha lasciato spazio al soul, al funk, e nel caso del Congo anche al soukous negli anni 70. E le pubblicazioni della Silifon testimoniano poi questo cambiamento, questa crescente originalità della musica dell'Africa occidentale. Se Couture nel frattempo era diventato un personaggio molto autoritario, cioè l'opposizione al presidente non era tollerata, gli oppositori rischiavano l'arresto e finivano in un famigerato carcere che si chiamava Camp Boiro. E quindi la situazione era un po' complicata. A proposito di Camp Boiro, c'è un gruppo che però non ha niente a che vedere con questo campo, che si chiamano i Super Boiro Band, un altro grande gruppo della Guinea post indipendente che diciamo subisce di più l'influenza di Fela Kuti o anche della musica psichedelica americana. Noi ci riascoltiamo questo brano del 1974, So I Si Sa, e sono i Super Boiro Band.

questa risata si chiude questo brano So I Si Sa dei Super, della Super Boiler Band, un brano potentissimo che risale al 1974. Anche le influenze psichedeliche sono insomma ben evidenti. E quindi il nostro viaggio attraverso le produzioni della Silifon continua. Bisogna dire che appunto il potere di Sekou Touré deviò, diciamo così, verso un autoritarismo e l'economia del paese peggiorò e molti guineiani se ne andarono all'estero, emigrarono. Nei primi anni 70 poi il Portogallo, e all'epoca il Portogallo c'era la dittatura di Salazar, e il Portogallo aveva le colonie ancora in Africa, appoggiò un tentativo di invasione della capitale della Guinea da parte anche di un gruppo di dissidenti guineiani e di mercenari finanziati dai servizi portoghesi, e chiaramente Touré resistette e consolidò ulteriormente il suo potere, fu rieletto fino a che nel 1984 morì per un infarto, e una settimana dopo un colpo di stato militare rovesciò il potere del partito del PDG, che era il partito al potere, e quindi chiaramente col nuovo governo che era al comando il generale Lansana Conté, che governò il paese fino al 2008, tutta una serie appunto di canzoni che celebravano, di gruppi che celebravano il Touré per molti versi e il suo governo, o comunque sia l'indipendenza, quel processo di indipendenza e di autenticità che aveva portato avanti il leader guineiano, quelle canzoni non potevano più essere trasmesse alla radio. Il nuovo governo non finanziava più le orchestre nazionali, le sciolse, e quindi diciamo che questa scena che era emersa così potentemente in qualche modo rimaneva nascosta, e l'intero archivio dei dischi della Silifon, comprensivo di 7000 brani aggiuntivi sul nastro, è rimasto per decenni in depositi che peraltro erano piuttosto mal tenuti, e poi invece gli archivisti sono adoperati per digitalizzare tutto questo ben di Dio, diciamo così, e questo materiale poi è disponibile per esempio sul sito web della British Museum, e chiaramente poi ci sono le compilazioni, le compilation della musica dei Silifon, come quelle che vi stiamo presentando, che sono della label belga Radio Martico. Ci sono fatte le 21:25, siete sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. 346-667-3263 è il contatto telefonico. E quindi un altro gruppo molto interessante è stato sicuramente le 22 bande Cancan, che è un gruppo che diciamo appartiene alla seconda generazione delle orchestre guineiane, e che è una emanazione dell'Oroya Band dei Cancan, che era un'altra formazione molto importante. Si chiamano 22 Band perché è un omaggio al 22 novembre del 1970, che è proprio il giorno in cui appunto questi mercenari portoghesi cercarono di abbattere il regime di Touré. E noi ce li ascoltiamo, questo gruppo, ce lo ascoltiamo da sempre un'altra compilation, che questa volta invece viene dalle produzioni di Ibrahim Sylla, un altro della Sillarte, un altro grande personaggio, Ibrahim Sylla, che tanto ha fatto per la conoscenza della musica africana, con le note di Florent Massolini, che è un giornalista marsigliese, se non sbaglio, che ne sa parecchio di musica africana. E quindi, dicevamo, il brano dei 22 Band Cancan si chiama Denis.

Dini le vende bande Can Can, brano che dura quasi 10 minuti, quindi insomma lo sfumiamo per esigenze tra virgolette radiofoniche. Brano che appunto anche questo dimostra insomma la potenza musicale di questi gruppi, che peraltro appunto nascevano alla ricerca dell'autenticità, ma poi si facevano contaminare anche dal rock psichedelico e dal funk, dalla musica di Fela Kuti, e quindi insomma trovavano un sincretismo estremamente lodevole e soprattutto molto stimolante. L'altro gruppo, e siamo sempre a metà degli anni 70, si chiama i Sunbury Jazz, e loro appunto ce li ascoltiamo in questo brano Nana, in cui si sentono gli effetti delle chitarre, wah wah, chiamiamole così, e poi anche il sax tenore di Moisés Camara.

Ciumbori, Ciumbori Jazz, in questo Nanà, brano del 1970, che, in cui c'è potente il sax di Moisés Camara, e sempre all'esplorazione, nell'esplorazione delle sonorità guineiane prodotte dalla Silifon, questa etichetta, Sili è l'elefante, che è la caratteristica della Guinea, alla ricerca appunto di queste sonorità prodotte dalla Silifon, questa etichetta statale che tanto ha fatto, diciamo così, per mostrare l'autenticità delle produzioni musicali della Guinea post indipendenza. Andiamo a incontrare i Bala Ese Baladen, che è un'orchestra di ballo formatasi appunto a Conakry nel 1962, e fu in seguito allo scioglimento della Sili Orchestra Nazionale, che era il primo gruppo musicale appunto patrocinato dallo Stato della Guinea. Loro si chiamavano anche Orchestre du Jardin de Guinée, dal nome del locale di musica da ballo di Conakry che in cui suonavano, e fece diverse registrazioni con appunto la Silifon, e il gruppo prese il nome dal suo leader, che era il trombettista Bala Oni Vogui, che appunto aveva studiato in un conservatorio nel Senegal e poi è tornato in Guinea nel 1959. Noi ce l'ascoltiamo in un brano che si intitola Samba, che però ha molte assonanze con l'Afrobeat.

Samba balla e se balla bene, quest'altro brano, anche questo insomma notevole, e ancora i Bembeya Jazz, questa volta in questo brano che si chiama San Faran, sempre dall'album del loro ritorno.

Ben beia Genesi, questo Sanfaran dove i fiati si sovrappongono ai virtuosismi della chitarra di Seku Diamond Finger, non a caso Diabaté. E allora ci avviamo alla conclusione di questa puntata 21:54, ma ancora il tempo di mettervi un pezzo dei Kelle Tighi SS Tamboren, anche loro sono un gruppo rivale dei Bala e Sesbaladen, che ci siamo ascoltati due pezzi fa, e loro suonavano in un locale notturno di Conakry che si chiamava La Paiot, e hanno fatto molte registrazioni sempre con la Silifon. Quando morì nel 2008, Kelle Tighi Traoré fu sepolto con una cerimonia di Stato, e la sua orchestra era diretta da Linke Condé, ed erano dei personaggi molto molto famosi. Vi faccio ascoltare questo brano, Miri Manien.

Meri Magnien, lo sono i Chele Tighi, e se Stamborene, 21:58, ancora il tempo per un ultimo brano.

Lui è Momo Wandel, che è stato il sassofonista dei Keleti Ghi insieme a un gruppo della Guinea tradizionale, un gruppo di un villaggio di trovatori e suonatori tradizionali, Tam Tam Sax, il brano del 1981. In attesa di Manormones, vi faccio ascoltare questo classico.

0: è stanco, nasce nella gola, nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie.
1: Fuggiamo!
0: L'uovo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva.